Gerald M. K. Pine, meglio conosciuto come Geraldo Pino, è stato uno dei primi pionieri della musica pop africana moderna. Nato nel 1934 a Freetown, negli anni 60 cofondò il gruppo The Heartbeats, e adesso ascoltiamo un brano suo insieme a The Heartbeats, Power to the People.

Abdul TJ è un chitarrista alla Sierra Leone che, dopo aver studiato negli Stati Uniti, alla fine degli anni 70 si trasferisce in Inghilterra, dove insieme ad altri musicisti del suo paese e del Ghana formò il gruppo African Connection. E ascoltiamo il suo brano A Buy You Everything.

Soliman Ernest Rogers, conosciuto come S.I. Rogi, è stato un chitarrista e cantante della Sierra Leone cresciuto tra difficoltà economiche e lavoro precoce. Negli anni 40 impara a suonare la chitarra da autodidatta mentre faceva il sarto e si afferma come musicista professionista poi negli anni 60. E negli anni 70 si trasferisce negli Stati Uniti, dove ottiene riconoscimenti e diffonde il suo stile per poi proseguire la carriera in Inghilterra. La sua musica ha influenzato molti artisti internazionali. Ascoltiamo il suo brano Tin Bin Jean.

0: Sierra Leone's Refugees All Stars sono una band nata durante la guerra civile in Sierra Leone, formata da musicisti rifugiati nei campi profughi in Guinea alla fine degli anni 90. Lì iniziarono a suonare con strumenti di fortuna, trasformando la musica in resistenza e racconto della loro condizione. Rientrati poi a Freetown nel 2004, avviano una carriera internazionale con tournée e album. Il loro stile mescola folk sierraleonese e reggae e sonorità afro, diventando simbolo di resilienza e memoria della diaspora. Ascoltiamo il loro brano Living Like a Refugee e poi ne ascolteremo altri.
1: Let's start. Living like a refugee is not easy. You see, I just

0: quelle notti.
1: Ora ascoltiamo Mariama, che è una cantautrice nata in Sierra Leone e cresciuta in Germania, dove sviluppa uno stile tra soul, pop e musica tradizionale della sua terra. E il brano si chiama Moments Like This.

Ora ascoltiamo un altro brano di Soliman Ernest Rogers che si chiama Die Man Noba Smok Tafi, che è il titolo un misto di lingua crio e inglese, si traduce in Gli uomini morti non fumano marijuana. Richiama l'idea che la morte annulla i desideri e le abitudini terrene, non si fuma più, non si vive più certe esperienze quotidiane. Il senso è ironico e filosofico allo stesso tempo, tipico della musica di Essi Roggi.

Ora vi metto tre brani di fila dei Sierra Leone's Refugee All Star. Il primo è Dub e si chiama Tomantetimba Akala.

Yeah.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

Le guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura, offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli autoriceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno, tour per Radio Onda Rossa. Venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza.

0: Le guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura. Offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli audio riceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno tour per Radio Onda Rossa, venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza.
1: Tutto completo.
2: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
1: Turisti fai da te?
3: Sì.
4: No luoghi, corpi e frontiere?
3: No.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, 3 giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
9: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La 3 giorni è interamente autogestita. Per info completa
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: più.
1: 10:30, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa. Come vi dicevo, siamo riusciti come auspicavamo, siamo riusciti a metterci in comunicazione con una compagna di Bologna per quanto riguarda lo stato di agitazione all'immagine ritrovata, il cui comunicato stampa ci è giunto in redazione e ne abbiamo dato lettura. In questo momento, da quanto ho capito, dovrebbe tenersi una conferenza stampa e sentiamo. Pronto?
2: Sì, pronto.
1: Ah, ciao, buongiorno, benvenuta e grazie.
2: Ti sento molto basso, ti avviso, però proviamo.
1: Ma noi ti sentiamo bene, questo è quello che conta, guarda. Allora, come dicevo, ho letto poc'anzi durante la rassegna stampa qui a Radio Onda Rossa il comunicato che ci è giunto in redazione per quanto riguarda lo stato di agitazione all'immagine ritrovata. Si tratta di quei lavoratori e lavoratrici che lavorano appunto altamente specializzati, lavorano presso la Cineteca e a Bologna per il restauro cinematografico, un'opera straordinaria, insomma, di cui tutti ne godiamo gli effetti, che da come leggiamo nel comunicato si trovano senza un contratto rinnovato, senza le adeguazioni salariali e quante altre cose. In questo momento c'è in atto un'assemblea pubblica là, me ne vuoi parlare?
2: Sì, io sono RSU di Immagine Ritrovata, siamo qua tutti riuniti con i miei colleghi per denunciare fondamentalmente una situazione di stallo che si protrae da diverso tempo da parte dell'azienda del non mantenere impegni tesi al tavolo sindacale, di non a parte appunto una situazione un po' di precarizzazione non tanto del lavoro ma del ruolo che abbiamo all'interno dell'azienda, perché ci sono stati tanti cambiamenti che ci hanno portato a cambiare di ruolo ma senza mai poi avere adeguamenti di livello o capire bene come ci collochiamo adesso all'interno dell'azienda, e questo si è accompagnato appunto a tavoli sindacali in cui vengono presi impegni che poi non vengono

colpisse molto.

registrazione sulla prima pagina del giornale sportivo. Era appunto questa cabina telefonica con il fotomontaggio di Vladimir che la saltava.

te se ne scontenta. Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sei tutti altri. E tutti altri chi so? Rispondi! Rispondi a me!

parlarci dell'inceneritore di Roma, questa enorme iattura, questo mostro che il Giubileo incarnato in nella persona di Gualtieri ha regalato al territorio dei Castelli Romani. Quindi un mostro da 600.000 tonnellate di monnezza annue che ai romani e alle romane piace tantissimo, perché insomma prendono il loro schifo e lo rendono un problema altrui, cosa che a Roma insomma ci piace sempre. Perché se è vero, cioè se c'è qualcosa di vero, che a Roma ce ne freghiamo. E quindi ci occuperemo di questo tema scomodo per chi ci ascolta, perché sappiamo benissimo che non ve ne frega niente, però ce ne occuperemo lo stesso, insomma lo scopo è di farvi sentire quantomeno in colpa e magari di farvi bazzicare l'idea in quel cervello di partecipare alle iniziative dei movimenti contro le nocività ambientali. La prossima iniziativa è il prossimo venerdì 12 sotto al Campidoglio, quindi sentiremo i movimenti che si occupano di opporsi a questo mega mostro che tutti voi e tutte voi con la vostra indifferenza avete procurato, avete causato, avete liberato sui territori dei Castelli Romani. Quindi Castelli Romani che nonostante insomma, riciclino e differenzino i rifiuti a percentuali altissime, si occuperanno invece di smaltire la monnezza di Roma, che non differenzia assolutamente per nulla, perché a Roma non ce ne frega niente. Comunque detto questo, appunto fra poco ospiteremo una corrispondenza per capire come stanno andando avanti le cose, come sta procedendo il cantiere inaugurato dal Sor Gualtieri un paio di mesi fa, quindi lavori che dovrebbero andare avanti a sprombattuto, e quindi insomma sentiamo un attimo come sta andando avanti questa enorme speculazione, perché va bene che non ve ne frega niente, ma comunque si tratta sempre dei vostri soldi, circa 9 miliardi di euro che dovrete sborsare attraverso degli aumenti della Tari che vi toccheranno, ma fondamentalmente non ve ne fregherà niente comunque, perché comunque quando si tratta di nascondere la monnezza sotto al tappeto o nei polmoni altrui, francamente un po' di spesa va bene, no? Tanto che ce ne frega. E quindi questo è quanto. Adesso vi lascerei con un po' di musica, poi andiamo a tentare di metterci in contatto con dei compagni dei comitati contro l'inceneritore di Roma, appunto Roma, l'ultima propaggine di Roma che confina con Ardea e Albano. E quindi appunto andiamo a approfondire un po', a capire a che punto siamo arrivati. Adesso vi lascerei con un pochino di musica e ci sentiamo fra pochissimo.

E ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto di Radio Onda Rossa. Scusate, ci sarebbe dovuta essere una corrispondenza, ma a quanto pare no. E quindi vi rilascio un secondo con la musica e a risentirci a brevissimo.

0: Allora, rientriamo in voce. Questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Dovremo essere in contatto con dei compagni del No Inceneritore di Roma. Pronto? Ci sentite?
1: Sì, ti sento, sì.
0: Ok, ciao, quindi ben ritrovato su queste frequenze, ben ritrovato su Radio Onda Rossa. Quindi dicevamo a inizio trasmissione che Impatto non trasmette da qualche mese, quindi siamo parecchio indietro. L'ultima volta che abbiamo trasmesso abbiamo parlato di Chernobyl, che era l'anniversario di Chernobyl, che è appunto a fine aprile, per cui tutto maggio non ci siamo sentiti, ma anche buona parte di aprile, per cui nel frattempo sono successe parecchie cose. Insomma, Gualtieri ha inaugurato il cantiere, ma anche la lotta è andata avanti, quindi vorremmo un attimo un aggiornamento per chi ci ascolta, perché appunto, a parte Radio Onda Rossa, ben poche emittenti e ben poche agenzie di stampa danno questo tipo di notizie, quindi raccontateci un attimo.
1: Sì, va bene, allora, dopo le due ordinanze famose, quindi gennaio-febbraio, come anticipavi tu, il 15 maggio c'è stata questa messa in scena, questa farsa di Gualtieri, che si è presentata in cantiere, quindi nell'area del terreno di Ama, con tanto di palamano, con tanto di compagnia piacevole, no? Tra cui Sabrina Alfonsi e l'amministratore delegato di Acea, e ha posto la cosiddetta prima pietra, e questa è una. Nel frattempo c'era stato un fatto, ovvero il pronunciamento del TAR sui ricorsi dei comitati per quanto riguarda appunto quelle due ordinanze, che è stato discusso, se non vado errato, che era il 29, ok, del mese scorso. E quindi di fatto c'è stato un respingimento tout court della richiesta di sospensiva, ma nello stesso tempo c'è stato anche così non dico un inganno, ma comunque qualcosa che non ha corrisposto a quanto più o meno avevano riferito gli avvocati che quella mattina hanno partecipato all'udienza, ovvero che praticamente fino alla successiva data, che poi in realtà sarà quella del 4 novembre per l'udienza di merito, non ci sarebbero stati i passi avanti del cantiere. Ovviamente invece nulla di tutto questo, tant'è che appunto c'è stata questa famosa prima pietra. E nel frattempo lì nel sito si continua a scavare, si continua a circondare tutto di prefabbricati di cemento, insomma, che oscurano la vista rispetto a quello che fanno dentro. In pratica si attende, vabbè, stanno facendo diciamo dei trasferimenti dei materiali, diciamo livellamenti, cose di questo genere.

0: alle particelle che sono state acquistate a quel prezzo che sappiamo bene che era estremamente al di sopra del prezzo di mercato. Quindi c'è tutto questo e nel frattempo e comunque diciamo da qui fino a all'altro ieri ci sono state una serie di iniziative, alcune diciamo l'ultima in ordine di tempo, la manifestazione in Campidoglio del 6, quindi dell'altro ieri, in cui ci siamo ritrovati insieme ai movimenti e comitati che fanno riferimento al gruppo Riot, cioè praticamente a tutte le realtà indisponibili che operano a Roma e ovviamente di cui facciamo anche parte noi come coordinamento contro l'inceneritore di Albano. In quell'occasione abbiamo in qualche modo ricordato, riespresso per l'ennesima volta le ragioni per cui questo impianto non lo vogliamo, perché consideriamo questo impianto non solo inquinante ma anche sicuramente obsoleto e in contraddizione con gli obiettivi per Roma della raccolta differenziata. Nello stesso tempo sarà un impianto che sicuramente comporterà degli aumenti della Tari, che ne dica il sindaco che ha costellato tutte le leader a son di bugie. Quindi abbiamo ricordato un po' tutti questi aspetti, gli altri comitati naturalmente, a cominciare dai movimenti per il diritto all'abitare, quelli che si occupano della questione del raddoppio dell'acquedotto del Peschiera, eccetera eccetera, hanno presentato questo atto di indirizzo, questa delibera di indirizzo popolare che poi inoltreranno prossimamente al sindaco Gualtieri, riaffermando per l'ennesima volta che la messa a profitto della città è in contraddizione con la salvaguardia della salute, della vivibilità, del diritto all'abitare dei cittadini, della popolazione. Per quanto ci riguarda, è che appunto adesso stiamo andando a una riunione con altri comitati, quindi cercheremo di mettere a punto le iniziative prossime, tenendo d'occhio insomma ciò che avviene all'interno dell'area di cantiere. E questo più o meno a grandi linee è il riassunto della situazione.
1: Ma quindi aspetta, questa iniziativa, questa assemblea a cui state partecipando, di cosa si vorrebbe occupare? Insomma, qual è?
0: Allora, riunione a cui stiamo per partecipare, quindi fra poco inizieremo, vede la cosiddetta unione dei comitati contro l'inceneritore, che però ha in seno alcune contraddizioni che dovremo risolvere. C'è in corso un presidio permanente praticamente sul lato di via di Cancelliera, dove dovrebbe essere in futuro l'ingresso principale dell'area dell'inceneritore, quindi sicuramente si dovrà discutere sulla opportunità della continuazione di questo presidio in questo momento, perché di fatto al di là delle movimentazioni terra non ci stanno grandi cose in ballo, e quindi cercare di capire quali saranno le prossime iniziative. Sicuramente c'è anche, e su questo c'è stata il giorno 5 una iniziativa sotto la regione, c'è la contestazione del piano regionale dei rifiuti, che ovviamente, come penso qualcuno già sappia, recepisce in pieno la volontà del sindaco di Roma di fare appunto questo inceneritore. Quindi l'inceneritore è entrato di diritto anche nel piano dei rifiuti della Regione Lazio, oltre che in quello del piano dei rifiuti della città di Roma, e quindi all'interno di questo ci saranno anche appunto i biodigestori di Cesano e Casalsecce. Tutte e tre appunto sono impiantistiche che consideriamo altamente nocive, che potrebbero essere realizzate in ben altro modo, ovvero sicuramente ormai

0: l'incenerimento non trova più posto nel futuro, considerando quello che si sta verificando sia a livello dei cambiamenti climatici sia rispetto a tante altre considerazioni che si possono fare, appunto quella che accennavo prima rispetto alla contraddizione per quanto riguarda la raccolta differenziata a Roma, che continua ad essere quella dei gazionetti anziché quella porta a porta con la tariffa. E quindi dovremo discutere un po' di come procedere.
1: Va bene, ma quindi quali sono i prossimi passi? Perché appunto c'è stato questo appuntamento del 6, ma poi come si va avanti?
0: Appunto è quello di cui dovremo discutere, perché di cose se ne possono fare tante, però è chiaro che vanno, come si dice, calibrate rispetto a quello che si muove o non si muove. La cosa principale che stiamo tenendo d'occhio è lo spostamento del fosso della cancelliera. Insomma, lì ruota intorno a questa storia una serie di illegittimità incredibili che solo quell'uomo si è potuto permettere grazie appunto a tutto quanto gli è stato concesso con i poteri commissariali, grazie al governo e grazie a tanti altri. Nel senso che appunto si tratta di stare a giocare con un corso d'acqua superficiale del demanio pubblico, che invece è stato derubricato ovviamente senza ragioni plausibili, ma semplicemente abusando dei propri poteri, è stato trasformato, anziché in un corso d'acqua demaniale, in un fosso non meglio identificato su cui pensano di poter fare quello che gli pare, cosa che in realtà non è. Quindi il passo che appunto sicuramente ci aspettiamo, visto che poi hanno avuto il consenso dell'autorità del demanio, dell'autorità di bacino dell'Italia centrale e così via, dovrebbero trasferire questo percorso superficiale di fatto a ridosso di via di Cancelliera, chiudendo e mettendo tutta l'area a disposizione del cantiere. Questo non sarebbe stato naturalmente possibile in una realtà che effettivamente rispetta le norme, appunto il sindaco di Roma se ne sarà fregato, e quindi in base a quello che succederà intorno a questo posto sicuramente decideremo iniziative molto più forti del semplice presidio con un gazebo.
1: Va bene, allora quindi non ci sono appuntamenti in vista, o quantomeno gli appuntamenti in vista verranno decisi questa sera. Per quel che riguarda invece appunto ricorsi al TAR eccetera, abbiamo detto che il TAR non ha concesso una sospensiva, però cosa sta andando avanti?
0: Sì, praticamente la prossima udienza di merito, si terrà il 4 novembre di quest'anno.
1: Ok, quindi una sospensiva avrebbe fatto comodo, perché d'estate sappiamo che succedono le peggiori porcate, quando la guardia si abbassa e le persone appunto se ne stanno altrove, di solito appunto aprono cantieri, vengono date autorizzazioni aberranti di ogni tipo, e molto probabilmente anche in questo caso ci si potrebbe aspettare qualcosa, quindi una sospensiva fino al 4 novembre avrebbe fatto comodo in quel senso.
0: Ecco, quello che appunto dimenticavo di dire è che comunque sicuramente contatteremo i due avvocati, Giuseppe Libutti e un altro famoso luminare, perché su questa storia della mancata concessione della sospensiva, secondo il nostro parere, bisognerebbe fare ricorso al Consiglio di Stato. Quindi adesso valuteremo, li sentiremo e quindi si deciderà questa eventuale ulteriore mossa, anche se sappiamo bene poi che i tribunali amministrativi fino adesso non ci hanno mai reso soddisfazione, salvo casi rarissimi. Tutto qui.
1: Va bene, allora buona assemblea e a risentirci da questi microfoni. Magari la settimana prossima ci potrete raccontare cosa è stato deciso e appunto che appuntamenti nuovi verranno chiamati.
0: Se ci saranno novità, sì. Ok.
1: Va bene, allora grazie mille, a risentirci.
0: Sì, ciao.
1: Ciao. Ok, questo era, questo è quanto più o meno per ora per quel che riguarda il versante dell'inceneritore di Roma. Direi che possiamo prenderci un breve intervallo e torniamo a breve con il resto di impatto.

E rieccoci in voce, questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa, 87.9 se ci stesse ascoltando sugli FM, sulla vecchia radio a modulazione di frequenza, se invece ci stesse ascoltando da una radio un po' più moderna, una radio digitale, allora in DAB siamo raggiungibili in provincia di Roma, di Terni e a Perugia. Oppure un altro modo per ascoltare Radio Onda Rossa è chiaramente attraverso il sito www.ondarossa.info, cliccando sul bottoncino che permette di ascoltarci in streaming. Già che parliamo chiaramente del sito, se andrete sul sito potrete notare ancora un simpatico bottoncino. Il bottoncino per il radioabbonamento di quest'anno, un bottoncino che potrete cliccare e che vi porterà a la nostra pagina di produzione dal basso per il radioabbonamento di quest'anno, perché Radio Onda Rossa chiaramente non campa d'aria, nessuna e nessuno di noi che parli a questi microfoni è pagata o pagato, quindi il lavoro all'interno di Radio Onda Rossa è tutto volontario, ma chiaramente questo non basta, perché i microfoni si rompono i ripetitori, bisogna pagare le bollette elettriche e tante altre gioie, insomma, che fanno parte della vita di una radio, la radio di chi se la sente, quindi una radio che è anche vostra, per cui se ci poteste dare una mano a tenere in piedi, tenere viva Radio Onda Rossa all'interno del suo cinquantesimo anno di vita, che è iniziato da molto poco, da appunto l'ultimo compleanno di Radio Onda Rossa, il 49esimo, il prossimo sarà il 50esimo e probabilmente per l'anno prossimo ci inventeremo qualcosa di molto bello. Comunque, per quel che riguarda l'impatto di oggi, in realtà è tutto. Direi che posso lasciare i microfoni al redazionale speciale che ci attende a breve. Non trasmetterà Good News quest'oggi, però appunto avremo altre voci che approfondiranno temi molto, molto a cuore per questa radio e chiaramente per chi ci ascolta. Adesso direi che vi posso lasciare con un po' di musica. A risentirci alla prossima settimana, sperando di trasmettere per un po' più di tempo, per appunto parlare un po' più approfonditamente di molti altri. Adesso appunto, come questa era semplicemente una prima trasmissione di prova per tornare a trasmettere, per tornare per rimettersi un po' in forma dopo un lungo periodo di pausa per questa trasmissione. Grazie mille e quindi un saluto a chi ci ascolta, un saluto speciale va soprattutto a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale.

0: Le guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura, offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli audio riceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno tour per Radio Onda Rossa, venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza.
1: Ci racconti un po' questa iniziativa, come nasce e poi, diciamo, nella pratica che cosa succede effettivamente il 14 di giugno prossimo.
2: Sì, noi abbiamo già pubblicizzato le nostre iniziative appunto attraverso i microfoni della radio. Siamo un gruppo di guide assolutamente così spontaneo, tramite una chat ci siamo organizzati, non siamo neanche un'associazione, però a seguito insomma di quello che sta accadendo a Gaza abbiamo pensato di, visto che sappiamo fare le guide, di organizzare delle visite guidate per Gaza. E questo, questa cosa ha avuto anche, diciamo, un certo riscontro o successo. Abbiamo raccolto tanti soldi con le nostre visite e abbiamo cominciato a novembre scorso per Emergency. Mandiamo sempre

0: e angolo bello della nostra città. Diciamo che abbiamo voluto fare un museo che ci piace, che è la Centrale Montemartini, è un museo, forse lo conoscerete, comunque è un museo particolare, perché è un luogo di archeologia industriale, era la centrale di Roma, la centrale elettrica di Roma, costruita nel 1912 e che poi è stata riconvertita in un museo nel 97, con una collezione molto bella, molto selezionata, dei musei capitolini. Quindi diciamo è tutta una esposizione museale cittadina della città di Roma, perché i musei capitolini sono appunto del comune di Roma, e quindi ci offrirà anche lo spunto per parlare un po' delle scelte, della storia, diciamo, delle scelte politiche economiche proprio della nostra città, perché fu la prima centrale pubblica a seguito della ripubblicizzazione dei servizi di elettricità e di trasporti. Di acqua venne in seguito, diciamo, con la CEA, però scelte politiche ben precise che furono fatte in quel momento storico per la nostra città, e che poi, diciamo, ci ritroviamo la CEA e l'ACC oggi. E quindi era anche una riflessione non solo sull'archeologia industriale, su una come far rivivere posti, diciamo, che erano di fatto abbandonati, non più utilizzati all'interno della città, ma era anche un'occasione che ci permette di vedere un po' la storia politica e economica della città di Roma, e come si è arrivati appunto a rendere i servizi pubblici. E quindi è una bella visita, è bella esteticamente, sì, ma anche storicamente.
1: Confermiamo anche da qui.
0: E poi il pomeriggio, visto che la radio si trova a San Lorenzo, abbiamo avuto questa idea di fare una visita nel quartiere di San Lorenzo, e quindi si parte dalla Basilica, che è la cosa, diciamo, antica che sta lì, alle 4, e poi si farà una passeggiata e si finirà alla porta, diciamo, di Bustina, perché c'è anche la possibilità di salire sopra alle mura. È una passeggiata piccola, però abbiamo prenotato, e si può, per chi non c'è mai stato, insomma, è una visione dall'alto un po' particolare, e è un posto che è sempre chiuso, quindi si può salire sopra e finiremo la visita guidata là. Quindi da San Lorenzo si attraversa la Basilica, si attraversa San Lorenzo e si arriva là, e questo l'appuntamento è alle ore 16.
1: Quindi questa sarebbe Villa De Dominicis, per capirci dove si finisce.
0: Sì, okay. Sì. Esattamente. Ci sarà, allora, l'ingresso alla Centrale Montemartini è gratuito per i residenti a Roma e provincia, ed è gratuito per chi ha la MIC card, perché non è una domenica, diciamo, di visite gratuite. E lo stesso per il camminamento.
1: Bisogna portare il documento, però, ricordiamo.
0: Esatto, ecco. Sì, bisogna portare il documento, sì, perché devono vedere che si è residenti a Roma. Per la Basilica c'è la necessità di pagare un euro a persona, perché se no non ci fanno entrare per la visita, l'obolo per la visita guidata. E poi ci saranno 2 euro, quindi sono 3 euro di spese, 2 euro per la Centrale Montemartini e 3 per San Lorenzo, 2 euro per il sistema di audio riceventi, perché se siamo un gruppo di 20-25 persone, insomma, è necessario, poi nel museo è anche obbligatorio, e di cui però un euro di questi in realtà noi ce lo prendiamo per sostenere queste famiglie che sosteniamo a Gaza con continuità, e quindi ogni occasione per noi è buona per raccogliere qualche soldino per loro. Tutto il resto sarà per la radio, quindi avrete comunque delle guide che di solito, insomma, si fanno pagare, o le agenzie o le associazioni si fanno pagare per offrire le visite guidate. Ce le avrete tutte per voi, e prenotatevi e niente, e sostenete la radio, quindi fate una visita bella e sostenete la radio.
1: Benissimo. Allora, Rosy, ancora chiaramente un ringraziamento grandissimo da parte nostra. Per concludere e sintetizzare, allora si parla di domenica prossima e gli appuntamenti sono, tu correggimi se sbaglio, la mattina alle 10 alla centrale Monte Martini, l'indirizzo è via Ostiense 106, di fronte la terza università, per capirci. Mentre alle 16 l'appuntamento è qui a San Lorenzo, di fronte alla Basilica di San Lorenzo, che è quella accanto al Verano, per chi avesse qualche dubbio in proposito. Credo sia tutto.
0: Sì, chiediamo di arrivare qualche minuto prima, perché questi sono gli orari della prenotazione che abbiamo fatto ai siti, quindi magari poi se arrivate alle 10:10 diventa insomma puntualità, per favore. E anche si consiglia 15 minuti prima, però insomma anche qualche minuto prima, ecco, delle 10 e delle 16. E per le prenotazioni e per le informazioni abbiamo una mail che è visite@guidesforgaza.org e un numero WhatsApp che è solo per i messaggi, che è 346 370 8478. Tutto questo lo troverete anche in una pagina Facebook e Instagram, che è @guidesforgaza.
1: Benissimo. Allora,
0: ci saranno tutte le informazioni, poi anche sul sito della radio c'è
1: Sì, quello c'è tutto, insomma, per chi dovesse essere interessato e non avesse preso tutti i contatti adesso, è tutto online, non vi preoccupate.
0: Prenotatevi,
1: chi non si prenoterà, perché poi sappiamo anche la città e con chi abbiamo a che fare, venite un pochino prima, ecco, per favore, non proprio alle 10 in punto, alle 16 in punto. Che dire, Rosy, ci vediamo domenica allora a questo punto.
0: Va bene, sì, grazie
1: a te, grazie a voi e a rivederci e risentirci domenica prossima. Un abbraccio fortissimo.

0: viendo dónde quedaba.
1: Allora, 10 e 24 minuti primi, questa è sempre Radio Onda Rossa. Come annunciato, ritorniamo in voce, ritorniamo in diretta per presentare l'ACM Meeting 2026 che va a aprire i battenti proprio fra pochissimi giorni. Io intanto saluto e ringrazio chi sta dall'altra parte del telefono, sperando che ci senta bene. Ci sei, Giacomo?
2: Sì, ciao a tutti e tutti, ti sento bene.
1: Benissimo.
2: Buongiorno.
1: Allora, ti lascio subito la parola, così ci racconti intanto, diciamo, come è organizzato l'ACM Meeting di quest'anno e preliminarmente, supponendo che c'è sempre qualcuno che magari accende la radio e trova queste parole curiose che non sa quello che significano, un minuto per ricordare a tutte e tutti che cos'è l'ACM Meeting.
2: Sì. Allora, l'ACM Meeting è l'evento, l'incontro annuale delle controculture digitali italiane, intese come tutte quelle comunità che si pongono criticamente rispetto ai meccanismi di sviluppo delle tecnologie che insomma un po' impattano la nostra società, ma questa è, diciamo, la definizione storica formale di ACM Meeting. Ma ACM Meeting è un momento dove persone anche con livelli di esperienza completamente diversi, anche nulli, si incontrano e appunto discutono di tecnologia e di come approcciarla in maniera curiosa e giocosa, anche sempre sì, alternando appunto questo spirito a uno invece più critico e più, diciamo, legato a questioni politiche e di movimento. Questo fine settimana, 12-13-14 giugno, ci ritroviamo all'Emerson a Firenze, al centro sociale, dove appunto si terrà la 29ª edizione di ACM Meeting quest'anno. Iniziamo a essere vecchie.
1: Vabbè, ancora è col 2, dai. Il prossimo,
2: sì, dai. Sì, diciamo, no, vabbè, già esperte, via.
1: Esatto. Un lento avvicinamento alla maturità.
2: Grazie, sì. In questi tre giorni appunto ci saranno seminari, dibattiti, giochi, tavole rotonde, laboratori, dove appunto in maniera completamente autogestita, orizzontale, senza alcun lucro di nessun genere, appunto ci ritroveremo, organizzeremo questa tre giorni. Ora siamo agli sgoccioli, quindi stiamo mettendo a posto tutto lo spazio, organizzando i pasti, l'ospitalità, che tra l'altro onestamente rimando al sito di acmeeting.org per avere più informazioni. L'hai scritto tutto, davvero, sia su come arrivare, su come poter dormire, su come sono i pasti e sulle informazioni sull'accessibilità, in particolare per quello che riguarda le disabilità motorie, e quindi insomma mi raccomando, date un occhio ad acmeeting.org. Poi diciamo che ho sentito prima, vi stavo ascoltando, e ovviamente ci saranno delle tematiche che saranno più ricorrenti, inevitabilmente dato il contemporaneo, come le intelligenze artificiali, la guerra, l'inclusività di genere, e quindi questi saranno diciamo tematiche che verranno trattate in vari modi, cioè sia con appunto talk frontali che con laboratori pratici. Il programma di quest'anno è, secondo me, ora sono un po', come dire, ho un pregiudizio perché io sono anche un compagno del Next Emerson, quindi però questa edizione è un programma molto, secondo me, ricco e valido, che è in evoluzione, quindi date di nuovo, guardate il sito anche per questo, e il programma viene aggiornato di continuo, però insomma ci sono delle cose molto interessanti, ecco, secondo me.
1: Ma, Senti, Giacomo, no, prima di lasciarci, però tu giustamente dici, cioè, il sito è tutto organizzato lì per bene, però c'era una frase che forse andrebbe spiegata, insomma andrebbe raccontata, perché si dice che l'hack meeting è solo per hackers, anche per quegli hacker che non hanno mai visto un computer in vita loro, ecco, raccontiamo sì. Un po' bene, perché se no si rischia di rimanere imbarazzati, no, di fronte a una dichiarazione del genere, no?
2: No, sì, esatto. Proprio per quando, infatti, cioè, nella nostra accezione di hacking, c'è cioè proprio principalmente l'approccio, non il fine, quindi davvero il tentativo di essere inclusivi verso chiunque, a prescindere dalla propria esperienza, voglia gestire la propria vita rispetto alla tecnologia in maniera indipendente e critica. Questo davvero, anche se cioè, ogni anno vengono persone che non hanno magari mai visto un computer e che non vogliono vederlo, tra l'altro, cioè, quindi non è nemmeno semplicemente che è capitato che non l'abbiano visto. Ci sono anche ovviamente persone che ne hanno visti troppi di computer, però diciamo da questo punto di vista non c'è un pregiudizio di esperienza per partecipare, assolutamente, anzi ci sono ad esempio per chi invece voglia introdursi a un po' anche invece alle cose più manettone e acare, in senso più classico, anche dei corsi introduttivi sia Linux che all'uso del terminale, quindi fino a invece robe molto specifiche invece su ad esempio la sicurezza informatica e all'utilizzo appunto invece in guerra della tecnologia che sono diciamo inevitabilmente questioni piuttosto tecniche, ecco, però che vengono diciamo raccontate sempre con lo spirito inclusivo, quindi sapendo che davanti ci sarà un pubblico e dei partecipanti, anzi siamo tutti, non ci sono organizzatori, anche questo noi ci diciamo spesso, sono un gruppo di persone molto eterogenee, ecco.
1: Va benissimo. Perfetto, Giacomo, non so se c'è altro da aggiungere, come sempre diciamo la cosa migliore è l'hack meeting, ma in genere tutte queste le iniziative di questo tipo è molto meglio viverle che raccontarle, e lo si potrà fare a partire da venerdì prossimo, quindi venerdì, sabato e domenica al CSA Next Emerson di Firenze. Su hackmeeting.org ci sono tutte le notizie e informazioni del caso, anche quelle pratiche. Non so se ti viene in mente altro oppure se ci diamo appuntamento direttamente per il fine settimana.
2: Ma no, hai detto benissimo, cercate di venire perché hackmeeting è davvero...

Le guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura. Offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli autoriceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno tour per Radio Onda Rossa, venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza.

0: passiamo a un altro argomento. Dai microfoni di Radio Onda Rossa, dentro la trasmissione L'Ora di Buco, diamo il benvenuto a Lina Rosini di CubeSur Torino. Ciao.
1: Ciao, buonasera a tutte e a tutti.
0: Buonasera a te e grazie per questa partecipazione. E abbiamo pensato

utilità, in quanto ricopriva praticamente mezza faccia, quindi non lasciava, no, tutto sommato libero il collo. E quindi ha commentato questa foto, che tra l'altro era, insomma, era fatto un ampio giro sui vari social in quei giorni, l'ha postata sul proprio stato di WhatsApp, aggiungendoci un commento, insomma, un'opinione personale, soprattutto verso

0: presieduto da Valditara, questa cosa è diventata ancora molto aumentata in maniera esponenziale. E poi se ne parla anche tantissimo di questo aspetto sanzionatorio. Abbiamo visto tantissimi casi in merito a chi ha parlato di Palestina, ma non soltanto, insomma. Non è cominciata oggi questa, a mio parere, deriva, perché ricordiamo, insomma, un caso milanese, ancora torinese, ancora seguito da Cuba ormai qualche anno fa, il caso di Lavinia, che perse il lavoro perché in piazza aveva espresso risentimento verso le guardie che a febbraio stavano sparando sugli antifascisti e antifasciste con gli idranti, e fu praticamente licenziata in diretta da Renzi all'epoca, in diretta TV. Quindi si parla anche di molto tempo fa. Adesso siamo arrivati al parossismo e ti chiedo anche lei parla appunto dei poliziotti, ma nel codice di comportamento della scuola, che io sappia, ma magari mi sbaglio, quindi lo chiedo a te, si dice che il pubblico dipendente non può ledere la propria amministrazione.
1: Sì, scusami, volevo inserirmi in questo, perché questa circostanza che tu ci riferisci mi stupisce tantissimo. Non può ledere la propria amministrazione in pubblico, ma qui, e torno sul punto, stiamo parlando di uno stato di WhatsApp che è eminentemente privato, perché è relegato ai contatti. Qualcun altro ha dato diffusione pubblica a questo screenshot, ma questa cosa non è imputabile alla collega che lo ha messo sul suo stato. Scusami se ti ho deviato dalla prima domanda.
2: Esattamente questo. Allora, a parte tutto quello che hai detto finora, che è assolutamente vero, ma l'assurdità di tutto è che che si è ritenuto WhatsApp alla stessa stega di un Instagram o di Facebook, e quindi noi siamo costantemente, no, di come questo controllo sia costante in ogni nostro movimento. E è più credibile, anche qui, è più credibile un profilo fake, perché di questo stiamo parlando, è più credibile un profilo fake che quello che viene detto da una persona in carne ed ossa, ossia la collega. L'amministrazione ha dato credito a qualcuno che non esiste, ed è evidente che non esista, cioè qualcuno che si è appropriato indebitamente di questa immagine e l'ha poi resa pubblica. Tra l'altro, in questa foto figura anche la famiglia di questa persona, quindi dei minori. È questo che è preoccupante, che la notizia, cioè si va a sanzionare e a ledere la vita anche, no, personale di una persona che rispettando i dettami costituzionali esprime una propria opinione, mentre chi si nasconde creando un profilo che non esiste diffama in qualche modo questa situazione, diffama una persona che liberamente esprime un'opinione. Questa è una situazione paradossale. Ci dice che è vero, sì, che soprattutto non siamo più veramente liberi di esprimere il nostro sentito, le nostre opinioni, e che queste sono in qualsiasi caso sotto un come se fossero sempre comunque sotto un grande riflettore. E io penso anche che tutta questa storia abbia, no, lo scorso anno c'è stato ovviamente il caso più eclatante, che è quello del caso di Raimo, che ha aperto in qualche

0: della contestazione diventa sempre più ampia. Non so se quindi
1: sì, sì, certo, anche perché lo ricordiamo
0: l'intenzione.
1: Lo ricordiamo per chi ci ascolta e magari può perdere, cioè questa docente non ha parlato a scuola, ha semplicemente scritto una cosa sul proprio status WhatsApp. E quindi cioè, nel senso, non ho capito, noi siamo in servizio 24 ore su 24, cioè o comunque siamo sotto, cioè non è che in tutto questo con la scuola non c'entra nulla, quindi con il lavoro che svolge questa persona.
0: Esattamente questo, e quello insomma la sanzione arriva secondo la dirigente per un apprezzabile grado di imprudenza. Questo è l'errore che secondo la dirigente avrebbe commesso la collega, nonché appunto l'offesa nei confronti dell'amministrazione pubblica, perché è vero, allora il nostro codice deontologico comportamentale ci dice che non dobbiamo offendere né l'istituzione dove si opera, ma per esteso, no, ogni tipo di amministrazione pubblica. Quindi, ma tra l'altro non c'è nessuna offesa, viene riportato, cioè si riprende un'immagine e si commenta con delle frasi insomma che non sono particolarmente neanche venti, insomma.
1: No, non mi sembra un linguaggio, non è che c'è il turpiloquio, si parla di vergogna, indignazione.
0: Non c'è il post contiene il turpiloquio, ma il turpiloquio non deriva dalla docente in questione. E poi nella nostra vita quotidiana, no? Saranno pur fatti nostri se usiamo o non usiamo il turpiloquio, cioè capita a tutti, poi per carità c'è chi lo usa con più o meno frequenza, ma siamo ad arrivare a parlare proprio di questo, cioè l'invasione nella vita privata. Un giorno mi trovo a parlare con degli amici, amici di amici, e dico magari qualcosa, che ne so, sulla scuola, e questo quello che si dice viene riportato, insomma fa più scalpore quello, e quindi si va a sanzionare non intenzione quasi, no? Io lo trovo assolutamente, troviamo queste condizioni che ci troviamo ad affrontare in questo periodo veramente assurde, e l'appello va a tutte le docenti, a tutti i docenti: non mollare mai, non facciamoci intimidire, e sicuramente diamo gran forza e voce al nostro sentito sempre e comunque, perché tra quello che stiamo...
1: Mi sa che abbiamo perso la corrispondenza.
2: Aspetta, mo riprendo.
1: E forse possiamo mettere un pochino di musica mentre aspettiamo di tornare.

0: Eccoci, c'era stato un problema di linea telefonica, ma siamo tornate con appunto Cub sur Torino. Non so se volevi, insomma, arrivare a conclusione di quello che stavamo dicendo.
1: Sì, semplicemente.

0: Insomma, farei un appello a tutte le colleghe, a tutti i colleghi, di non cedere mai alle varie intimidazioni, ma noi siamo centri. Dobbiamo innanzitutto insegnare ai nostri studenti quello che è la costruzione del pensiero critico, e dobbiamo insistere anche noi su questo punto e non farci intimidire dal contorno. La Costituzione è ancora dalla nostra parte.
1: E meno male. E, insomma.

0: Ci sono degli aggiornamenti riguardo il suo processo e quindi di questo chiediamo a te. Ci senti, no? Ti,
1: sì, ciao in linea già. A tutti, okay. E tutti.
0: Ciao, buongiorno.
1: E sì, diciamo la situazione si è evoluta, voi l'avete seguita un po' fin dal principio, inizialmente questo arresto, poi una condanna molto severa anche con il rigetto della perizia che era stata richiesta per le problematiche insomma di salute di Tarek, e con una condanna draconiana, per così dire 4 anni e 8, abbiamo fatto appello che voi avete seguito, diciamo anche con la insomma c'è stata molta solidarietà che sicuramente ha aiutato anche ad accendere un po' i fari su questa situazione caschiana e che in qualche modo ha permesso in appello anche di in parte ribaltare una parte delle argomentazioni. Infatti c'è stata una riduzione a 1 anno e 8, quindi diciamo un calo di 3 anni sulla pena, dopo che è stato accolto il motivo insomma sul diniego che era stato fatto sulla perizia, quindi è stata accolta quel motivo, è stata accolta la perizia, e la perizia, e chiaramente questo ha portato anche all'accoglimento poi di quel motivo, che ha permesso questa cosa qua. Ora quindi la pena si avvicina, diciamo, cioè la misura cautelare sta per scadere, scadrà il 16, perché chiaramente non può oltrepassare quello che è il limite della condanna, l'entità della condanna. E quindi la nuova prospettiva è questa, che fortunatamente insomma adesso Tarek uscirà, stiamo preparando tutto perché possa uscire senza problemi, nel senso che come sapete lui è un soggetto, una persona straniera, anche se vive in Italia da tanti anni, è stato sposato in Italia, però questo ogni volta comporta che quando si esce dal carcere molto spesso si viene portati direttamente all'ufficio immigrazione con tutte le complicazioni e i rischi del caso. Per questo adesso lo andrò a trovare, gli porterò della documentazione, abbiamo preparato con l'avvocato immigrazionista, in modo che non abbia problemi nel caso in cui lo portino all'ufficio immigrazione quando esce.
0: Sì, rispetto a questo ci puoi ricordare qual è la sua situazione rispetto ai documenti, insomma, e quant'è effettivamente questo rischio?
1: Non è delle più rosee, perché lui purtroppo è stato arrestato proprio quando aveva chiesto l'appuntamento per il rinnovo. Quindi avevamo fatto all'epoca, avevamo mandato una PEC per congelare questo appuntamento, per posticiparlo. Ora che lui esce abbiamo fatto in modo di rifar rivivere quella richiesta, in modo che lui quando uscirà subito cercherà di riprendere in mano quella situazione. Questo dovrebbe aiutarlo, perché lui in realtà ha dei validi motivi per stare qua, per non essere mandato via, compreso il fatto che è stato sposato, che comunque è stato tanti anni, insomma ha avuto una vita qua, è radicato comunque qua, quindi diciamo ha dei motivi. Si tratta insomma di far rivivere questa richiesta che aveva fatto all'epoca, e poi chiaramente di, se nel caso non venisse accolta, poi il collega che si occupa di questo dovrà fare un ricorso, immagino. Adesso questo lo strumento preciso che utilizzerà non lo so, però insomma abbiamo predisposto tutto perché in teoria questo non debba accadere, però poi se accadrà lo affronteremo.
0: Ok, e quindi è certa insomma per il momento la sua uscita comunque dal carcere di Frosinone il 16 giugno. Pronto?
1: Scusami, non ho sentito.
0: No, dicevo, quindi è il 16 giugno che sarà la data certa.
1: Sì, la data è il 16, non sappiamo l'orario, perché purtroppo anche questo magari è un dato che può interessare a chi ascolta, perché chiaramente chi non sta all'interno non lo sa. Noi lo veniamo a sapere sempre da quando vengono liberati i detenuti, che o riprendono il loro cellulare oppure trovano la prima persona che passa, gli chiedono la cortesia di chiamare l'avvocato e ci fanno sapere. E quindi diciamo non sappiamo mai se lo liberano la mattina, se lo liberano la sera, dipende molto da gli adempimenti, quanto se la prendono comoda e quant'altro. Quindi purtroppo questo è una cosa negativa. E
0: sì, ricordiamo che si trova al momento al carcere di Frosinone.
1: Esatto. Esatto.
0: Dopo, esatto, insomma, vari passaggi in varie carceri.
1: Sì, io gli ho detto, come ti liberano, tu trova il modo di chiamarmi che in caso ti vengo a prendere, però in realtà si era organizzato con un'altra persona che c'è, colloqui, che l'ho aiutato anche durante quest'ultimo periodo, e quindi verosimilmente insomma ci organizzeremo in qualche modo, però ce lo farà sapere purtroppo solo quando esce, quindi non possiamo dare un'indicazione per il momento.
0: Ok, e l'ultima domanda, lui per ora ha finito di scontare la pena, però il processo è ancora in corso, corretto?
1: Sì, perché praticamente è stato fatto ricorso in Cassazione, abbiamo fatto ricorso in Cassazione sulla base delle riconosciute aggravanti che, cioè, come sapete, il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, quindi non si va nel merito, ma sull'applicazione delle norme sì, quindi in questo caso specifico l'applicazione di queste aggravanti che non sussistevano si trasforma anche in un vizio di legittimità e quindi abbiamo impugnato. Questo serve intanto per lui, perché comunque anche se ha scontato tutto gli varrebbe comunque una parte in più che ha scontato come preso offerto in casi e di eventuali altre cose, quindi è giusto comunque farlo quando ci sono le motivazioni tecniche, e dall'altro lato in realtà serve un po' a tutti, perché chiaramente se si esclude un aggravante una sentenza può essere utile anche a altri soggetti nello stesso, diciamo, nella stessa giornata, ma anche, diciamo, in altre giornate. Insomma, è sempre giusto quando ci sono gli spazi fare il massimo.
0: Va bene, e non so se hai qualche comunicazione anche direttamente da lui che ti è arrivata nel momento in cui l'hai incontrato in questa fase finale, insomma, se hai qualcosa da aggiungere, altrimenti per il momento.
1: Lui mi ha espresso, mi fa piacere dirlo, mi ha espresso comunque la volontà di ringraziare sempre tutti quelli che gli hanno dato solidarietà, anche perché lui ribadisce sempre che negli ultimi anni tendenzialmente è stato estremamente solo e quindi è rimasto sorpreso di questa grande solidarietà e quindi vi è sempre molto grato, insomma è grato alla radio e a tutto quanto, che è una cosa bella, insomma, che percepisce un po' come una sorta di, non dico nuova famiglia, però insomma, diciamo, si sente comunque persone molto vicine.
0: Sì, sì, infatti, insomma, la storia di Tarek, che è una, ma sono anche 100.000, allo stesso tempo, appunto, ha avuto, diciamo, la fortuna poi di avere una rete accanto, e non a tutti e tutti questo succede. Ti ringraziamo per questi aggiornamenti, sicuramente come
1: grazie
0: sempre dalla radio continueremo a darne e speriamo anche di incontrarlo presto, insomma. Grazie intanto.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, buona giornata. E quindi questa è la novità che riguarda il caso di Tarek Dridi. Il 16 di giugno uscirà dal carcere di Frosinone. È un momento comunque anche questo molto importante per continuare a portare la solidarietà. Ricordo che era stato fatto un fumetto di Zero Calcare intitolato La vendetta di Polifemo, che ancora potete trovare qui in radio nei nostri banchi alle varie iniziative, e ora risfogliandolo nella parte finale credo che sia importante ribadire questa domanda, insomma, che nessuno fa ad alta voce, dice nel fumetto, che è: cosa succede dopo il buco nero della galera? E credo, insomma, che sia una domanda importante da farsi adesso, soprattutto rispetto a una persona come Tarek, che comunque continuerà a soffrire di questo stato razzista, e quindi appunto sarà sempre più importante portare lui la nostra solidarietà. E sul nostro sito, ora che caricheremo questo redazionale, potete trovare anche il modo, ecco, per contribuire economicamente alla sua situazione, insomma, e quindi seguire anche tutto ciò che verrà fatto anche da questi microfoni per continuare a stare al suo fianco, in generale a tutte le persone che lottano insieme al popolo palestinese. E che altro? Seguiremo sicuramente anche la vicenda di cui ci ha parlato adesso l'avvocato, quindi del rischio del passaggio in ufficio immigrazione o CPR. Tra l'altro ricordiamo che ci stiamo approssimando al 12 giugno, che è la data in cui entrerà anche in vigore il patto dell'Unione Europea di migrazione e asilo, e quindi è bene, importante tenere l'attenzione alta.

0: a seguire chi fa rainbow washing, soprattutto durante questo mese, tutte le aziende capitalistiche che prendono le nostre vite, le nostre facce, le nostre storie e le mettono come un prodotto, e anche soprattutto chi prende un genocidio e pensa che un genocidio non sia una cosa legata anche alle storie delle persone trans, alle storie delle persone queer. E noi in questo festival vogliamo fare questo, appunto, vogliamo portare la storia e la voce delle persone queer palestinesi, della lotta queer palestinese. Lo ribadiamo, l'abbiamo ribadito nelle piazze tutto quest'anno e lo faremo sempre: no pride and genocide. E quindi questo vuol dire che non può esistere un pride mentre c'è un genocidio, mentre i popoli oppressi sono costretti a lottare per la sopravvivenza della vita contro le guerre, contro appunto il genocidio e chi tutti i giorni strumentalizza i loro corpi. E quindi per questo abbiamo organizzato questo festival a Luce e Siesta questo weekend, e in questo festival daremo voce appunto a queste vite, storie e lotte di persone queer palestinesi. E abbiamo pensato che c'è la necessità questa volta di lasciare tutto lo spazio a queste voci, cioè mettere appunto le nostre esistenze in dialogo con le esistenze delle persone palestinesi, dando proprio tutto lo spazio alla voce di cui queste storie hanno bisogno. Infatti anche quest'anno non abbiamo organizzato il nostro anno politico in organizzazione di un Pride o come avete già visto gli anni scorsi, ma quest'anno abbiamo spalmato la lotta politica verso un altro orizzonte. Già l'anno scorso l'avevamo detto, non esiste un Pride senza la liberazione di tutti i corpi, soprattutto delle persone palestinesi, ma quest'anno ancora di più lo diciamo, che non può esistere una lotta palestinese portava senso di intersezionalità. E quindi per questo volevamo portare in questo festival, parlo un po' del programma, sono 2 giorni di festival a Luce e Siesta, in cui il primo giorno ci sarà ci saranno dalle 4 l'intervento, il banchetto e socialità, e poi la presentazione di un libro che è Hijab Butch Blues, e poi dalle 7 a Viricena, che è preparato da noi, e per fare anche un po' di socialità, e poi dalle 21 la sera c'è la proiezione di tutti i corti che hanno raccolto l'organizzazione di Queer Cinema for Palestine, che è un'organizzazione che ha raccolto quest'anno corti girati da persone palestinesi. E invece la domenica ci rivediamo a Luce la mattina, cioè il sabato ci rivediamo a Luce la mattina, io dico sempre la domenica, non vedo domenica, sabato, venerdì e sabato, mi raccomando, E il sabato ci vediamo a Luce alla mattina, sempre con colazione e caffè per svegliarsi bene, e poi faremo una tavola rotonda per parlare del pinkwashing che sta avvenendo in tutto il mondo e soprattutto nei confronti della lotta palestinese, e poi con un collettivo che parla e da anni lotta per portare avanti comunque la memoria, la storicità delle vite palestinesi, faremo questa tavola rotonda. Poi dall'1 facciamo un pranzo insieme e poi ovviamente andiamo tutti insieme al corteo, un corteo importantissimo che ci sarà in città, che è il PAC Remigration, per lottare appunto contro tutte le politiche che vogliono appunto strumentalizzare i corpi. E questo è un po' il nostro processo, e vogliamo anche dire che è stato importante quest'anno non seguire una logica, del uscire anche proprio dallo strumento e dalle modalità di lotta che pensiamo che siano magari a volte sempre le stesse, quindi organizzare in questo caso un pride, un corteo. Quest'anno volevamo fare una cosa diversa, volevamo accogliere anche le necessità di non fare un corteo con questo caldo e soprattutto le necessità di avere un tipo di voce e storie diverse in questi giorni. Quindi ovviamente vi aspettiamo a Luce e Siesta venerdì e sabato, non domenica, mi raccomando, anche se ho detto domenica mi confondo sempre, venerdì e sabato, e speriamo di incontrarci tutti insieme lì. Grazie di questo spazio.
1: E di che, grazie a voi per aver organizzato questo festival. Ancora l'appuntamento è il 12 e 13 giugno, quindi venerdì e sabato a Luce e Siesta. Luce e Siesta,
0: sì.
1: Oddio, non riesco a mancare a dire via Lucio Sestio 10.
0: Via Lucio Sestio 10, è la firmata di Lucio Sestio.
1: E dai.
0: Ecco, vedi, mi è attaccata.
1: Sì, è un attimo comunque, va bene.
0: È un attimo.
1: Per il Festival Queer Art Palestine. Grazie a Priot, grazie a te, insomma, che ce l'hai un po' raccontato, e ci vediamo sicuramente lì.
0: Un bacio, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao.

forze di polizia sono riuscite a interrompere il rave. Circa 100 giovani. Chissà, forse hanno ragione loro, forse è stata una nostra allucinazione e in realtà questa festa non è mai esistita. Ma alla fine cosa importa? Il segno l'abbiamo lasciato dentro ognuna di noi e su quel prato calpestato, saltellando al ritmo di libertà. Probabilmente persone, media e giornali, a causa della censura di Stato, non potranno parlare di ciò che hanno trovato all'interno di quell'ex base NATO militare lunedì mattina. Ma magari, ammirando quel sound system abbandonato in mezzo al prato, oltre alla paura, proveranno anche un po' di stupore, curiosità e confusione. Perché sì, questa volta abbiamo lasciato il segno e ne lasceremo altri mille. Fra suono e connessione senza frontiere, non ci fermeremo davanti alla repressione, né in Italia, né in Francia e da nessun'altra parte. Siamo frastuono e continueremo ad esserlo, per noi e per chi non può esserci, per la libertà, per l'anarchia. E quindi questo è il comunicato del rave party che si è tenuto sotto Verona questo weekend. Troverete a breve il podcast della diretta che si è tenuta lì da Radio Blackout e Onda Rossa in Ponte Radio, e la potete trovare sul sito, sempre il solito, www.ondarossa.info, a breve. Questo per dire che non importa quanta repressione utilizzeranno nei nostri confronti, non importa quanto ci criminalizzeranno, non importa quanto ci inseguiranno per fratte, per prati, dentro ai fiumi, perché questo è successo questo weekend e questo succede ogni volta che proviamo a creare delle TAZ nei vari paesi sfidando la loro legalità, non riusciranno mai a fermare la nostra voglia di dance all night.

0: a cui sono state sottoposte alcune persone che tornavano appunto da dal Kenya o da altri territori, da Uganda, insomma dall'Africa in cui si è sviluppato il focolaio. In particolare, insomma, è stato sottolineato almeno dai nostri mezzi di informazione come alcuni ceppi di Ebola siano anche non, il vaccino non funziona su di loro, no? Scatenando
1: questo
0: un po' un panico,
1: sì,
0: quindi
1: perché questa è praticamente la 17ª volta che Ebola colpisce la Repubblica Democratica del Congo, e quella precedente, l'epidemia di Ebola precedente era stata solamente 5 mesi prima. E secondo quello che dice l'Istituto Nazionale di Salute Pubblica della Repubblica Democratica del Congo, l'8 giugno scorso, qui si parla di 90 decessi, 540 casi confermati, però in realtà questi sono dati che non sono attendibili. Secondo altre stime si prevede che potrebbero essere colpite almeno 2 milioni di persone. Questa variante effettivamente è diversa dalla variante Zaire, che è quella precedente. Questa si chiama Bundi Bugyo non c'è il vaccino per questo ceppo, è circolata inosservata per almeno 6 settimane. Uno dei motivi del fatto che non sia stata intercettata è invece proprio il taglio agli aiuti allo sviluppo. Innanzitutto dobbiamo pensare che le zone dove si sta sviluppando, cioè le province di Ituri, Nord Kivu e Sud Kivu, dove si registrano gran parte dei casi, sono teatro di guerra. Quindi noi mettiamo l'estrema povertà, la guerra, il fatto che per esempio la gente si cibi di animali infetti, quindi l'avvio del focolaio epidemico.

su X, che ha totalizzato 1,5 milioni di visualizzazioni, in cui un medico che parla alla telecamera in quello che sembra essere un ospedale dice: non c'è nessuna epidemia di Ebola, è un pretesto per venderci i vaccini. Questo video è stato pubblicato il 20 maggio scorso da un certo Luis MD su X ed è un falso generato dall'intelligenza artificiale, però è una delle tante fake news che proliferano sui social media. Sul campo la diffusione di queste informazioni però complica il compito degli operatori sanitari, perché alimenta la sfiducia. Per esempio, a maggio, dalla notte fra il 22 e il 23, un ospedale nel Liguria è stato preso di mira dai residenti inferociti che chiedevano la restituzione del corpo di una vittima del virus, perché col fatto che c'è l'Ebola non si possono fare i funerali secondo la tradizione, per cui il corpo del defunto viene spesso toccato, lavato e preparato dai familiari o dagli anziani, perché il contatto fisico è considerato un gesto di amore, un saluto di passaggio, un modo per facilitare il viaggio verso gli antenati, dice l'animismo sostanzialmente. E una delle tende del sito sanitario è stata dalle fiamme, ma non è stato un episodio isolato. Durante la precedente epidemia, quella che fu fra il 2018 e 2020, 6 operatori sanitari sono stati ammazzati e altri 70 feriti. Poi c'è il tema, la teoria della falsa epidemia, cioè una cospirazione orchestrata dalle autorità per ottenere fondi dai donatori internazionali e alimentare le reti di corruzione, che anche questa sta guadagnando particolarmente terreno. Sempre quello del video, il dottor Lewis su X ha detto, promuove questa teoria, e in uno dei suoi numerosi post presenta la mappa della Repubblica Democratica del Congo, che sembra indicare una correlazione fra i livelli di arsenico. L'arsenico è utilizzato nelle numerose miniere d'oro di Liguria, a volte sono anche delle miniere clandestine, e l'arsenico e la diffusione, però non c'è nessun collegamento fra il livello, l'arsenico, l'avvelenamento d'arsenico e invece questa variante di Ebola. Però in questo post insomma invece diventa credibile questo collegamento, e c'è la teoria della cospirazione che accusa l'OMS e l'Organizzazione Mondiale della Sanità di utilizzare il virus per vendere i vaccini, vaccino che non esiste ancora. E diciamo che tutte queste teorie poi in realtà purtroppo si agganciano anche a un aspetto reale, un fondamento reale, perché durante la precedente epidemia erano scoppiati diversi scandali a seguito di rivelazioni di corruzione fra funzionari politici e sanitari accusati di appropriazione indebita dei fondi stanziati per la lotta contro l'Ebola. E chiaramente questa proliferazione di informazioni sanitarie si inserisce in un contesto già segnato dalla guerra di informazione, poi fra le forze armate congolesi e i ribelli dell'M23 e i ruandesi. E nella Repubblica Democratica del Congo ci sono i conflitti intercomunitari, ci sono 120 gruppi armati, quindi c'è anche insomma un certo movimento e soprattutto una certa disinformazione reciproca fra le parti. Cioè, a un certo punto nel giugno scorso, sempre in un account X, un personaggio che si definisce attivista e oppositore, esperto analista, ha accusato Medici Senza Frontiere di aver sospeso ogni supporto per la risposta all'Ebola a Goma su ordine del presidente Tshisekedi, presidente del Congo. Poi obiettivo, secondo questo personaggio, sarebbe lo sterminio della popolazione in lingua swahili nella Repubblica Democratica del Congo. E poi un altro strumento utilizzato da questi che diffondono notizie false è la paura del collasso economico, perché nell'Ituri si estrae moltissimo oro e molti minatori attraversano il confine con l'Uganda per rivendere i materiali e temono che le misure sanitarie possano ostacolare le attività economiche. E poi il problema è anche come si pongono le organizzazioni internazionali e l'OMS, perché loro stanno lavorando per diffondere messaggi e prevenire questa disinformazione, però la comunicazione è sempre troppo generica e poi non si rivolge alla popolazione, ma si rivolge soprattutto alle autorità, mentre invece la popolazione degli Ituri è composta da 21 comunità. Se non le raggiungi tutte, se non riesci a rivolgerti direttamente ai membri delle diverse comunità,
è una

0: rimandare un senso, a un buon senso diverso. Cioè, in un mondo interdipendente la sanità preventiva non è beneficenza, è una specie di polizza assicurativa economica globale che previene i danni economici e sociali.
1: Ma d'altra parte loro lo vogliono prevenire, no? Non a caso vogliono costruire centro Ebola, un centro americano, insomma, che ha già causato almeno un morto in Kenya, proprio per gli americani, no? Di quarantena. Però in Kenya
0: loro non ci pensano neanche, poi tutto il Kenya non è neanche un luogo dove l'epidemia si è rivelata.
1: Non c'è mai stato
0: adesso,
1: un caso
0: quindi,
1: fino adesso.
0: Appunto. Poi il problema è appunto è anche economico, perché chiaramente se tu non rilevi l'epidemia, poi c'è la chiusura delle frontiere, si interrompono gli scambi commerciali, si bloccano i trasporti, cioè c'è un problema anche che va molto oltre al discorso della pandemia, anche perché poi se mancano gli aiuti internazionali, poi non puoi neanche formare il personale, attrezzare i laboratori, trasportare i campioni, fare i test, e i test sono importanti perché poi ti rendi conto anche dell'estensione del virus. E quello che dicevi te è proprio un caso esemplare, perché in Kenya Trump vuole esternalizzare la cura dell'Ebola per gli americani che entrano in contatto potenziale con il virus in Kenya, in particolare a Nanyuki, che è un posto dove c'è anche un aeroporto militare. I kenioti, praticamente, questa storia l'hanno saputa dal Wall Street Journal il 26 maggio, perché Ruto, il presidente, non ne aveva neanche parlato, e chiaramente, insomma, c'è stato un moto di protesta. Diciamo che nelle prime manifestazioni sono morti due manifestanti, ieri mi sembra ne è morto un altro,
1: sì, ieri, infatti.
0: Colpito proprio dagli armi da fuoco della polizia.
1: Sì, sì, colpita alla testa.
0: Alla testa, infatti, anche uno dei manifestanti morto nelle prime manifestazioni non stava neanche partecipando alla manifestazione. Però insomma, questa diciamo che questo comportamento, questa procedura contrasta con il consueto rimpatrio che invece gli americani utilizzano nel caso di problemi di salute contratti all'estero. E la fuga di notizie ha creato questa situazione. L'amministrazione americana ha inviato 30 operatori sanitari e 50 posti letto ospedalieri, e chiaramente attraverso aerei militari. Cioè il fatto che questo centro sia a Laikipia, 190 km a nord di Nairobi, non a caso vicino a una base militare, ha fatto anche pensare qualcuno che questo potrebbe essere un primo passaggio per una installazione di una presenza militare più articolata degli Stati Uniti in Kenya, perché non è la prima volta che succede, quando gli aiuti sanitari o delle organizzazioni non governative, quando c'era l'USAID, passavano, erano le premesse per poi una presenza militare. È successo nelle Filippine, è successo in Somalia, c'è stato anche un ricorso comunque da parte della Corte Suprema keniota, che praticamente ha di fatto vietato al governo di costruire questa struttura, e anzi ha richiesto esplicitamente che si fosse data notizia della trattativa che c'era stata, delle condizioni, anche perché poi si è saputo che gli Stati Uniti contribuiranno con 13 milioni e mezzo di dollari alle spese di prevenzione del Kenya. Quindi
1: però insomma è sempre giusto per aggiungere cose, però sembrerebbe proprio rispetto a questa decisione dell'alta corte non rispettata, perché la BBC ha mandato in onda delle immagini satellitare in cui si vedono che invece i lavori di costruzione stanno proseguendo nel frattempo.
0: Sì, sì, è stata totalmente ignorata, cioè non hanno neanche preso in considerazione gli americani, e hanno, nonostante i tribunali kenyoti abbiano vietato ufficialmente allo Stato di creare o gestire qualsiasi struttura di quarantena, isolamento o trattamento correlata all'Ebola testualmente, Washington ha continuato tranquillamente a spostare, sono arrivati due aerei militari.

0: che sono atterrati la settimana scorsa alla Chipia per costruire questi 50 posti letto. Certo, poi il presidente Ruto è in difficoltà, lui sostiene che il progetto, e poi Ruto ha parlato solamente lunedì 1 giugno, cioè ha parlato dopo che c'erano state le manifestazioni, dopo che il Wall Street Journal aveva parlato di questa storia, e ha assicurato che l'obiettivo della struttura è quello di rafforzare il sistema di risposta alle emergenze del paese, che il centro sarà aperto anche ai cittadini kenioti. Ma insomma, sono queste delle assicurazioni che lasciano sostanzialmente il tempo che trovano. E quindi la situazione è, i kenioti giustamente non sono impauriti chiaramente dal rischio potenziale che delle persone infette di Ebola possono stare in questo territorio, 190 chilometri a nord di Nairobi, ma anche indignati per le modalità con cui si è svolta tutta questa faccenda, insomma.
1: E sicuramente, insomma, una sorta di preoccupazione a cui non c'è una risposta, visto che poi anche da un punto di vista delle strutture keniote, come dicevi te, in virtù non solo di un abbassamento ma anche da una crisi economica, se non a caso ci sono i medici che da domani entreranno in sciopero, anche se hanno garantito che i pazienti fragili saranno comunque curati, stanno protestando perché alcune delle loro richieste, non solo da un punto di vista salariale ma anche penso insomma infrastrutture organizzative, non c'è stata risposta, insomma, quindi
0: assolutamente, anche perché poi è vero che l'Africa non può dipendere sempre dagli aiuti di Washington, Bruxelles, Ginevra per finanziare la sicurezza sanitaria, però deve costruire dei sistemi sanitari più solidi, meglio finanziati, ma chiaramente se tu poi tagli finanziamenti internazionali quando ancora insomma siamo in una fase in cui questi sistemi sanitari non sono consolidati, chiaramente provochi una situazione inevitabile, drammatica, quindi anche voluta per certi versi.
1: Invece, parlando sempre di Africa, ci spostiamo nel Corno d'Africa, in particolare parliamo di Somalia e poi di Etiopia, perché che cosa, cioè, sicuramente è molto tempo, diciamo, che non ne parliamo, anche se insomma la situazione è sotto gli occhi un po' di tutti, no? Rispetto agli attacchi dell'ultimo periodo sia in Somalia, quindi della gravità della situazione.
0: Eh sì, in Somalia si è tornati un po' indietro, cioè, nel senso, la notte per il 3-4 giugno a Mogadiscio sono scoppiati degli scontri tra le forze governative somali e i gruppi di opposizione. Ci sono visti video in cui appunto si vedono l'assalto alle formazioni dell'ex primo ministro e del presidente. Questi scontri sono la conseguenza di un clima di forte tensione politica, perché a marzo scorso il Parlamento aveva approvato una riforma costituzionale che aveva introdotto il suffragio universale diretto, che non esisteva prima in Somalia, cioè il presidente veniva eletto da una sorta di Parlamento che era però nominato dai clan che sostanzialmente sono la struttura della società somala, e quindi a marzo il Parlamento ha approvato questa riforma costituzionale che aveva introdotto il suffragio universale diretto e aveva esteso il mandato del presidente da 4 a 5 anni. Invece l'opposizione si è inalberata, diciamo così, perché vedeva in questo tentativo in questa divisione un tentativo di rimanere al potere per ancora un po' più tempo, e quindi gli scontri sono iniziati tra le forze di sicurezza fedeli al presidente e le milizie di opposizione che erano contrarie a questa proroga del mandato presidenziale, come successe nell'aprile del 2021, quando il mandato dell'allora presidente Farmajo, che era scaduto a febbraio, è stato prorogato illegalmente di 2 anni dal Parlamento. E la Somalia è entrata con questa riforma in quello che il governo definisce un periodo di transizione verso un sistema democratico basato sui principi del suffragio universale. Tutto questo è avvenuto dopo giorni di incontri infruttuosi tra il presidente, che si chiama Hassan Sheikh Mahmud, e l'opposizione, ma anche il mandato dei parlamentari, che in teoria dovrebbero essere responsabili dell'elezione del capo dello Stato, era scaduto a marzo, quindi aveva lasciato in maniera incerta la possibilità di elezioni. Il governo sperava di indire adesso a giugno questa elezione a suffragio universale, però il paese è ancora frammentato, instabile. Considerate che il governo da 20 anni lotta contro l'insurrezione degli Al-Shabaab, il gruppo islamista che è legato al Qaeda, e non ha neanche la propria autorità al di fuori della capitale di Mogadiscio. Quindi insomma, immaginare di fare delle elezioni a suffragio universale è un po' complesso. E il presidente veniva eletto appunto dai membri del Parlamento in maniera indiretta. Questi membri del Parlamento erano scelti dai delegati nominati dai clan e dai sottoclan, e poi chiaramente le alleanze di questi clan e anche le rivalità strutturavano la vita politica somala. Se sono accorti bene gli americani quando fecero l'Estorop, la Somalia ha tenuto le prime elezioni a suffragio universale diretto nel 69 addirittura, quando gli elettori di Mogadiscio elessero i loro rappresentanti locali. Però questo metodo di voto praticamente sembra irrealizzabile, anche perché appunto la Somalia fatica a riprendersi da decenni di caos, non hanno un governo centrale dalla caduta del dittatore Siad Barre nel 1991, Siad Barre grande amico dell'Italia peraltro. Il capo dello Stato è contestato da alcuni potenti stati federati e quindi insomma si teme che questa nuova crisi possa far precipitare la Somalia verso una spirale di violenza a cui non è nuova peraltro, ed è una crisi proprio palese. E ci sono dei mediatori tradizionali, cioè i potenti capi dei clan, che cercano in qualche maniera insomma una negoziazione per fermare i combattimenti, questi combattimenti, questi scontri sono il risultato di una totale assenza di compromesso, perché le istituzioni statali in Somalia faticano a imporsi come degli attori neutrali, diciamo che non esistono proprio. L'esercito regolare risente delle affiliazioni claniche e chiaramente la mossa del presidente Mahmoud ha accentuato ulteriormente questa linea di frattura. Però la contraddizione è che mentre a Mogadiscio si spara, la classe dirigente si spara per i suoi giochi di potere, il quadro sociale della Somalia è drammatico. Secondo le Nazioni Unite e le agenzie umanitarie, la crisi climatica e l'instabilità cronica stanno piegando la popolazione. Si parla di 6 milioni di persone che soffrono insicurezza alimentare acuta e quasi 2 milioni di bambini che necessitano di cure immediate. Quindi, oltretutto, questa è una profonda crisi interna che contrasta anche con la rilevanza, l'importanza geopolitica che la Somalia ha assunto nello scacchiere internazionale, perché si affaccia sul Golfo di Aden, rotte commerciali che conducono al Mar Rosso. Quindi molto importante, per non parlare poi del ruolo del Somalia, non so se abbiamo anche il tempo.
1: Sì, che l'avevamo.
0: Parole su
1: sì,
0: questo.
1: Sì, che è ovviamente riconosciuto immediatamente dallo Stato di Israele già da.
0: Certo.
1: Che era dicembre, insomma. Già.
0: A dicembre, sì, perché poi il Somaliland è uno Stato de facto, diciamo, cioè nei 30 anni di autogoverno, Hargeisa, che è la capitale, ha conseguito anche un livello elevato di stabilità politica, di sicurezza interna, insomma ha sviluppato delle istituzioni proprie, però non è riconosciuto da nessuno, mentre invece adesso, proprio a causa insomma della sua rilevanza dal punto di vista geopolitico, comincia ad essere corteggiato, diciamo così, perché c'è il controllo di 850 km di costa in prossimità dello stretto di Bab el Mandeb e di un hub logistico come Djibouti, rende questo Somaliland un attore estremamente
1: appetibile. Certo.
0: Poi c'è il porto di Berbera, gestito dall'ammiratina di P-World, comincia ad essere importante. Anche l'Etiopia insomma ha bussato a quella porta, perché poi lo sbocco al mare, insomma.
1: Infatti, però da noi si parla di Somalia e non si parla di questo, però insomma su alcuni giornali in questi giorni, gli ultimi giorni, tutta la polemica dell'espulsione dell'arbitro somalo escluso Artan dai mondiali, che gli Stati Uniti hanno dichiarato legato a organizzazioni terroristiche, che però insomma ritorna, quindi è stato espulso, escluso, è tornato in patria come un eroe. Si parla molto di questo, insomma.
0: Beh, poi considera che questo è un effetto delle politiche discriminatorie che Trump porta avanti contro la comunità somala, perché quello che quando ha mandato l'ICE a Minneapolis, no, se non ricordo male, era perché lì c'era una comunità somala molto forte, e lui sta porta avanti nella sua ottica suprematista e razzista una politica confronti della comunità somala.
1: Certo, coprendosi col tema sempre dell'appartenenza a organizzazioni terroristiche, però giusto.
0: Ma
1: per
0: quello
1: dire.
0: Sarà appartenuto a un clan, fa parte di un clan, ma insomma non mi sembra proprio.
1: No, infatti ha detto non mi scoraggio, ci riproverò nel 2030.
0: Aspetta invece, la prossima amministrazione.
1: Però ecco, mi faceva un po' ridere rispetto a tutto quello che sta succedendo,
0: certo.
1: E mettere l'attenzione su, poi figura, giustamente fa parte anche quella di una strategia insomma estremamente razzista messa in atto,
0: sì,
1: nelle ultime politiche statunitensi, trampiane in maniera particolare. Invece torniamo sempre a un altro paese dell'area, come dicevi, accendevi prima, l'Etiopia al voto se non erro il 1 giugno,
0: era
1: abbastanza scontata, no, la conferma di Abiy, però insomma tra una serie di conflitti, ma anche Abiy è l'attuale premier, no, Ahmed Abiy, però insomma ci sono una serie di conflitti armati in atto, tensioni regionali, preoccupazioni anche rispetto diciamo alle libertà, come la libertà di stampa o la possibilità di una campagna elettorale libera.
0: Non c'è stata sostanzialmente, perché considera che la Camera bassa del Parlamento, i risultati ancora effettivi, definitivi ancora non ci sono, però già prima il Partito della Prosperità di Abiy Ahmed controllava il 96% dei seggi. Praticamente in queste elezioni c'è l'esclusione del Tigray, perché continua il conflitto armato, e soprattutto l'opposizione è estremamente frammentata, quindi già l'esclusione del Tigray e l'opposizione frammentata gettano dei dubbi sulla credibilità del voto. Sono andati al voto in teoria 50 milioni di elettori, però poi la questione se effettivamente qual è l'affluenza, è solamente questo il dubbio, perché ci sono molti interrogativi sulla credibilità di queste elezioni, e il Partito della Prosperità di Ahmed si presenta come il favorito assoluto, perché il partito controlla già il governo federale e tutte le amministrazioni regionali ad eccezione del Tigray, e i partiti di opposizione sono divisi, indeboliti dagli arresti e dalla repressione, dalla pressione da parte delle forze di sicurezza, e poi sono presentati in maniera disomogenea sul territorio nazionale, e l'indicatore chiave del successo elettorale sarà la partecipazione, dato che la storia elettorale etiope in realtà poi offre pochi precedenti di trasferimenti pacifici del potere, anche se poi sicuramente questo non sarà il caso, considerando che le prime elezioni multipartitiche erano fatte nel 1995 e chiunque era al potere ha sempre ottenuto delle vittorie schiaccianti, cioè nessun partito d'opposizione è mai salito al potere attraverso le urne. E diciamo che Ahmed ha provato ad avere un approccio un po' più inclusivo, ha nominato ex figure dell'opposizione a incarichi di governo, però l'affluenza alle urne potrebbe dipendere meno dalle riforme istituzionali che dalla percezione dei cittadini di una reale competizione politica, perché quello che rimarrà importante da seguire sarà il voto di Addis Abeba, perché sarà un indicatore importante, perché la capitale è una capitale, possiamo definire, multietnica, è sempre stata storicamente un centro di dissenso politico e di attivismo dell'opposizione, anche se adesso c'è una sindaca legata al Partito della Prosperità che sta peraltro facendo tutta una serie di progetti di gentrificazione di questa enorme metropoli. Poi l'assenza delle votazioni nel Tigray è il sintomo di un'evidente frattura politica, perché di fatto la commissione elettorale ha confermato che non si voterà nelle 38, sono poche, circoscrizioni della regione, proprio a causa dei problemi di sicurezza. I tre partiti del Tigray, che poi tra i quali ce n'era uno che aveva sempre governato l'Etiopia prima di Ahmed, si sono ritirati dalla competizione, e quindi questo dimostra che è incompleto il processo di risoluzione politica del conflitto. Ci sono passati quasi 4 anni dalla firma dell'accordo di pace di Pretoria, che aveva interrotto momentaneamente la guerra fra il governo federale e il fronte di liberazione del popolo Tigray. E il Tigray è diventato un banco di prova più ampio delle capacità del governo federale di ripristinare una normalità politica dopo il conflitto. È vero che l'accordo di pace ha posto fine ai combattimenti, però rimangono un sacco di controversie sul disarmo, sul controllo territoriale, su chi dovrà governare il Tigray, e chiaramente l'impossibilità di tenere le elezioni in questa regione, che è molto importante, mina anche quella che sarà la certa affermazione del partito del presidente. E poi sono state rinviate le elezioni anche in 8 circoscrizioni della regione Amara, a causa anche lì, sì, dell'instabilità legata al conflitto fra le forze federali di Addis Abeba e le milizie Fano,
1: sì,
0: e quindi ci sono altre circoscrizioni importanti come Gondara, Ambasel, Le Gadamot, dove non si voterà. E quindi chiaramente
1: e anche in vaste aree insomma dell'Oromia, che è una anche quella delle regioni più popolose dell'Etiopia, ci sono problemi, diciamo, ci sono stati e ci sono problemi di sicurezza,
0: e lì c'è,
1: no?
0: L'esercito di liberazione Oromo che sta ostacolando la campagna elettorale. Consideriamo che Ahmed è Oromo e lui viene da quel popolo, da questa opposizione, poi diciamo lì ha fatto un po' un cambio, diciamo, di prospettiva, però invece di Bessone a Roma ha continuato a fare la guerriglia. Poi ci sono situazioni nella regione di Benish Angul Gumex, che sta vicino al Sudan, insomma. Poi la registrazione di alcuni di elettori è stata anche sospesa.

E allora 8 in punto, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa, sta per iniziare la rassegna stampa mattutina di oggi, che è giovedì 11 giugno 2026. Vi ricordo innanzitutto i nostri contatti, il numero per chiamarci in diretta è lo 06 491 750, la mail è ondarossa@ondarossa.info, e vi ricordo anche che è ancora aperta la campagna di radioabbonamento 2026. Sottoscrivere per Radio Onda Rossa è molto facile, ci consente a questa radio appunto di continuare a trasmettere libera, senza padroni, senza padrini, senza spot, senza pubblicità. Si può fare andando sul sito di Radio Onda Rossa, cliccando sul banner in alto e

0: sulla tassazione, si parla appunto del ponte sullo stretto e del tour spagnolo del Papa. Di questo e tanto altro andremo a parlare a breve, ma prima ci ascoltiamo la sigla della rassegna stampa di Radio Onda Rossa e poi torniamo in voce.
1: Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
2: Il

E allora 8.06 direi che possiamo iniziare con la lettura delle prime pagine di oggi. Iniziamo col Corriere della Sera che apre appunto con la guerra in Iran. Trump, nuovo attacco all'Iran, colpita dagli Stati Uniti anche una petroliera in Oman, dispersi 3 marinai indiani. Kiev, un supermissile sulla Russia. Il leader americano lancia un'ondata di raid su vasta scala e il regime, ovviamente il regime sottinteso, il regime iraniano, per il Corriere risponderemo. Questa la sintesi proposta sulla prima pagina del Corriere di tutta una serie di articoli di cronaca e approfondimento che troviamo nelle prime pagine interne, dalla 2 alla 5, le bombe di Trump sull'Iran, attacco ai porti e alle città, è il titolo dell'articolo di cronaca di Monica Ricci Sargentini alle pagine 2 e 3. E insieme appunto a un approfondimento dall'inviata del Corriere a Washington, Viviana Mazza, il tycoon va avanti tra nuovi raid e promesse di pace, manca solo la firma. Sul tavolo c'è un accordo in 4 punti sul nucleare. Queste appunto le dichiarazioni di Trump ieri appunto nello studio Ovale. Questi 4 punti sarebbero: sospendere l'arricchimento dell'uranio per una 15ina d'anni, diluire le attuali riserve di uranio arricchito non solo al 60% ma anche a livelli più bassi, con un coinvolgimento almeno da osservatore degli statunitensi, magari facendolo all'interno del paese, e poi smantellare i siti nucleari di Natanz, Fordo e Isfahan, e infine gli Stati Uniti vogliono che gli ispettori internazionali siano in grado di fare controlli a sorpresa ogni volta che vogliono e dovunque, ma non è chiaro se il governo iraniano accetterà. E sempre su questo tema c'è l'analisi di Guido Limpio e Greta Privitera, pagina 5. Fine della pazienza strategica, Teheran dalle minacce alla guerra per le milizie amiche. I Pasdaran non si limitano ad armare Hezbollah, ora lo proteggono. Sempre sul tema appunto della politica statunitense, in realtà c'è un'altra notizia a pagina 5 e riguarda appunto un'altra esternazione del presidente statunitense Trump sul tema dell'aumento dei prezzi. Ne parla Giuseppe Sarcina a pagina 5. I prezzi si impennano, il leader statunitense risponde: amo l'inflazione. Al 4,2% il record da 3 anni, e per Trump in gran parte è dovuta all'aumento del costo dell'energia. Per il momento il presidente, che ostentando serenità, dice Giuseppe Sarcina, ha detto di amare l'inflazione, cerca di placare l'opinione pubblica annunciando ogni giorno che l'accordo con l'Iran è imminente. Presto riaprirà lo stretto di Hormuz, da cui transita il 20% del greggio consumato nel mondo, e tutto tornerà alla normalità. Anzi, Trump, pensando di enfatizzare un buon segnale, si è vantato sul suo social Truth perché il deficit della bilancia commerciale è aumentato come mai era successo negli ultimi 34 anni. In ogni caso, gli statunitensi sono sempre più scettici. Secondo un sondaggio pubblicato il 29 maggio scorso dal sito Politico, il 60% degli elettori pensa che la Casa Bianca non abbia fatto abbastanza per schermare il paese dalle conseguenze economiche del conflitto. Torniamo sulla prima pagina del Corriere. La fotonotizia di centropagina è dedicata appunto alla messa di ieri di Papa Leone XIV alla Sagrada Famiglia, quindi a Barcellona, per i 100 anni di Gaudì. C'è appunto la foto che ritrae la Sagrada Famiglia con il maxi schermo montato fuori e le persone intente ad ascoltare la messa, e il commento è di Gian Guido Vecchia, pagina 24, con un virgolettato dell'omelia del Papa: non si può credere in Gesù e fare la guerra. Il Papa alla Sagrada Famiglia: chi crede in Gesù non può fare la guerra. Barcellona in migliaia alla messa, la benedizione alla torre più alta. E questo è il tour appunto del Papa. C'è poi
sulla prima del Corriere una intervista di Paolo Salom a Lee Jae-myung, che non è altro che il presidente sudcoreano. Innovazione e tech, un nuovo asse tra Seoul e Roma per l'intelligenza artificiale del futuro, soft power, cuore della nostra diplomazia. E in realtà il tema dell'intelligenza artificiale è salita alla ribalta da ieri, questo perché appunto nella giornata di ieri è uscito un comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché c'è stata una conferenza stampa di Piantedosi, perché sono stati licenziati, quindi approvati dal Consiglio dei Ministri, riunito appunto ieri, due schemi di decreto legislativo sul tema dell'intelligenza artificiale, sostanzialmente finalizzati a attuare il regolamento europeo in materia di intelligenza artificiale, che intervengono tentando sostanzialmente di regolare l'intelligenza artificiale in alcuni ambiti precisi, in particolare quelli dell'istruzione, del lavoro, ma soprattutto della polizia. Di questo insomma aspettiamo poi per un'analisi un po' più articolata il testo del decreto, dei due decreti legislativi, ma appunto la notizia la troviamo su vari quotidiani, in particolare commentando le dichiarazioni di Piantedosi. Infatti lo troviamo anche sulla prima pagina del Corriere: scuola, polizia, sia all'uso dell'intelligenza artificiale, ecco le regole. E se ne parla a pagina 9. Ricordo appunto che, essendo uno schema di decreto legislativo, non ci sarà la discussione in aula, perché appunto sono dei testi di legge che derivano appunto da una delega al governo contenuta già nella legge dello scorso anno sull'intelligenza artificiale. E ecco qui, lo troviamo a pagina 9, un articolo di Valentina Santarpia, o Santarpia non saprei, il primo pacchetto sulla I, dalla scuola al lavoro fino al contrasto dei reati, non è il grande fratello. Questo è un virgolettato appunto delle dichiarazioni di ieri di Piantedosi, che ha fatto riferimento appunto all'enciclica di Papa Leone sulla intelligenza artificiale. Ha detto Mantovano, che era presente appunto alla conferenza stampa, appunto segretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: l'Italia è la prima nazione che si dota di una normativa nazionale organica in materia. E tra le misure approvate cita sempre Mantovano la novità della responsabilità civile per i danni da intelligenza artificiale. La possibilità viene di fatto regolata per legge, la possibilità di usare dati biometrici, che insomma è già una realtà nei nostri quartieri, a cui viene data appunto una cornice legislativa, dice Piantedosi. Questo potrà avvenire solo in casi eccezionali, minacce gravi e specifiche come quelle terroristiche o nella caccia ai latitanti. In ogni caso il ricorso a questo strumento dovrà essere autorizzato da un giudice per le indagini preliminari. Non è previsto, dice Piantedosi, alcun sistema di sorveglianza di massa di Grande Fratello generalizzato, ed è vietato l'utilizzo di grandi banche dati di biometriche. È intervenuto anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio, spiegando che tutte le attività di rilievo biometrico possono avvenire solo con il controllo della magistratura e su richiesta del pubblico ministero al GIP. Solo in caso di urgenza possono essere adottate dal PM con successiva convalida da parte del GIP. Nordio ha annunciato poi l'introduzione di una nuova fattispecie di reato, ossia la punizione di chi progetta, realizza o omette le necessarie misure di sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale, quando da tale condotta derivi un concreto pericolo per la sicurezza delle persone e dello Stato. Riguardo al tema dell'impatto della I sul lavoro, la ministra Marina Calderone evidenzia che si introduce il divieto di utilizzo di un sistema automatizzato per le decisioni che incidono sul rapporto di lavoro, come l'assunzione, la modifica delle condizioni contrattuali, il licenziamento, le sanzioni disciplinari. E infine, in materia di istruzione, è intervenuto appunto il ministro Giuseppe Valditara, dicendo che l'AI entrerà nel curriculum formativo in modo esplicito nei licei con la rivoluzione della matematica, che non so bene cosa sia, e con cenni come la comprensione del concetto di algoritmo nelle elementari. Vengono stanziati 300 milioni per la formazione dei docenti e per promuovere l'AI nella didattica.
Riguardo il MUR, le norme affidano all'università un ruolo centrale. Il filone, dice Anna Maria Bernini, che ha tenuto insieme tutti gli ambiti di operatività, ha la caratteristica di considerare l'AI un oggetto d'uso, non un soggetto di diritto. E infine sul tema dei controlli, sotto la regia dell'Agenzia per l'Italia Digitale, AGID, abbiamo coinvolto Bankitalia, Consob, IVAS e Garante Privacy, afferma il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessio Butti. Sul tema delle risorse, oltre a quelle dei singoli ministeri, la legge 132 del 2025, che è quella appunto da cui deriva la delega al governo e quindi l'approvazione di questi decreti legislativi, ha destinato già 1 miliardo di euro. E comunque su questo continueremo, insomma, sicuramente ad approfondire. Cos'altro c'è sulla prima del Corriere della Sera? C'è appunto il discorso di ieri di Meloni a Confcommercio sulla patrimoniale. Meloni, patrimoniale no, sgravi al ceto medio, non siamo la Repubblica delle banane. Di questo si parla a pagina 8 del Corriere della Sera. Meloni no alla patrimoniale e sostegno al ceto medio, taglieremo ancora le tasse. L'intervento a Confcommercio, l'Italia non è la Repubblica delle banane, ne parla Antonella Baccaro. No alla patrimoniale, taglio delle tasse al ceto medio e concorrenza sleale, sono questi alcuni dei temi toccati ieri dalla Premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'assemblea annuale di Confcommercio. Erano 10 anni, dice, che un presidente del Consiglio non partecipava a una vostra assemblea. E Meloni apprezza e riepiloga il lavoro svolto dal governo e va bene. E, questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole. E sul fronte fiscale, e, diciamo, questa cosa della Repubblica delle banane lo dice in relazione al fenomeno delle attività gestite soprattutto da extracomunitari che eludono il fisco, aprendo e chiudendo in breve tempo. E sul fronte fiscale ribadisce: il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo, per intenderci, dice. Altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo, un patrimonio, dopo decenni di lavoro e di sacrifici. E propone poi un'alleanza ai corpi intermedi per promuovere il salario di qualità e superare il dumping contrattuale, e rivendica un approccio pragmatico e non ideologico sul tema dell'energia. Sul fisco dice: per abbattere quella che chiama fiscocrazia, Sangalli, quindi sostanzialmente Confcommercio, auspica la riduzione dell'aliquota centrale dal 35 al 33 per i redditi fino ai 60.000 euro per dare il giusto riconoscimento al ceto medio. E che altro c'è sulla prima del Corriere? C'è un'altra piccola fotonotizia, si parla qui di un caso di cronaca, in realtà di qualche anno fa, parliamo appunto dell'omicidio di Pierina Paganelli, 78 anni, avvenuto il 3 ottobre del 2023. La notizia è che è stato assolto ieri l'unico indagato per l'omicidio, Luis da Silva. Il delitto di Pierina senza colpevoli, l'assoluzione delle lacrime di da Silva, Rimini. L'uomo è subito uscito dal carcere, i legami illegali dei familiari ora temono di incontrarlo. Di questo si parla appunto a pagina 22. Infine c'è un aggiornamento sull'inchiesta della Procura sul ponte sullo Stretto di Messina. Ponte, tentativi di corrompere altri giudici, così dice la Procura di Roma. Se ne parla alle pagine 12 e 13 del Corriere della Sera. Ponte, IPM cercano nei telefonini gli agganci con altri magistrati, è un'indagine per corruzione. L'opposizione dice: fermare il progetto. E Ciucci, Stretto di Messina SPA, dice che la società è estranea. I giudici, in questo caso sono i giudici contabili della Corte dei Conti, che ricordiamo è stato oggetto sostanzialmente di un tentativo di riforma da parte del governo Meloni. Ne parla Ilaria Sacchettoni a pagina 12. Ora si vuole sapere, dice, se i magistrati infedeli fossero più di uno. La lettura delle intercettazioni trasmesse dalla Procura di Catanzaro ai colleghi romani e confluite in parte nel decreto di perquisizione notificata ai 3 indagati autorizza a pensare che le manovre di condizionamento della magistratura contabile chiamata a esprimersi sul ponte sullo Stretto di Messina fossero più ampie e invasive. Secondo l'ipotesi investigativa, l'ambizione dell'imprenditore reggino Vincenzo Virgilio, accusato di corruzione,
corruzione sarebbe stata quella di infiltrare in qualche modo l'assemblea dei magistrati addetti ai controlli

parte la politica. Vi dico solo appunto che dopo una disamina di tutti i profili problematici di questo come di altri mondiali per la tutela dei diritti umani, dei territori e per insomma le implicazioni di politica e geopolitica che questi hanno, a pagina 28 Aldo Cazzullo così conclude: alla fine, quando la TV si accende sul prato verde, quando i più fortunati sentono il profumo dell'erba, quando suonano gli inni nazionali, quando si vede la rete gonfiarsi, quando i calciatori si abbracciano, ricomincia quella magia che ha ispirato scrittori e registi, che non può essere ridotta alla politica, che non può essere spiegata soltanto con la ragione, bisogna viverla. Il calcio resta l'infanzia dell'umanità e un giorno racconteremo ai nipoti di quando un presidente arrogante non riuscì a rovinare la festa del mondo. Questo insomma lo spessore dell'analisi. Quando sono le 8:23 io mi prenderei una piccola pausa musicale e poi torniamo in voce con altre prime pagine di oggi.

E allora 8:29, torniamo in voce, continuiamo con la lettura delle prime pagine di oggi, passiamo alla Stampa, perché il fisco è ingiusto, così apre la Stampa con un'intervista a Cavalleri, responsabile dell'ufficio parlamentare di bilancio. Le riforme aumentano le disparità, Meloni la patrimoniale, non siamo la Repubblica delle banane, giù le tasse al ceto medio, questo è il tema con cui decide di aprire la Stampa. E a cui dedica le prime sei pagine interne con Francesco Malfetano, che fa il punto sull'intervento appunto di Giorgia Meloni di ieri alla conferenza annuale o riunione annuale, non so come si dica, di Confcommercio. Meloni, niente patrimoniale, meno tasse per il ceto medio, la premier replica alla sinistra, lavoriamo perché gli italiani possano avere dei capitali, l'opposizione attacca, dall'esecutivo nessuna risposta su inflazione e mutui in crescita, con un commento di Pietro Reichlin che troviamo sulla prima e poi a pagina 2, perché non può bastare l'intervento sull'IRPEF, e poi la intervista di cui dicevamo a Lilia Cavallari, presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio, che insomma ieri ha presentato il rapporto sulla politica di bilancio. Il sistema fiscale è iniquo, la riforma non sta funzionando, per la presidente appunto con i conti più solidi l'Italia è meno esposta alle crisi, dice appunto Lilia Cavallari, che il sistema fiscale italiano sconta mali antichi. Negli anni c'è stata una stratificazione di misure sia sul lato dell'IRPEF sia nei confronti delle imprese. Il governo Meloni ha varato riduzioni per i redditi medio-bassi, di per sé una cosa buona, ma ciò è avvenuta con modifiche che hanno reso la struttura delle imposte è ancora più complicata. Le aliquote nominali sono 4, quelle effettive 7, il prelievo cambia in base al bonus o alla detrazione concessa, e quindi c'è un problema di equità che si è cercato di risolvere con la detassazione degli incrementi da rinnovo contrattuale. Il problema, dice sempre Cavallari, è che dall'altra parte ci sono regimi speciali che sottraggono base imponibile. La riforma del governo prometteva semplificazioni e maggiore equità orizzontale, per ora non è avvenuto. E fa un punto anche sulle flat tax, quindi sulle tasse piatte, dicendo che ne abbiamo più d'una sul lavoro autonomo, gli affitti, i redditi da capitale, tutti sottratti al regime ordinario, e lo stesso vale per le imprese. Sarebbe necessario un intervento organico con incentivi stabili per gli investitori, ma anche selettivi. E infine sulla patrimoniale, dice Cavallari, intervenire sulla disparità sarebbe già un buon inizio. Certamente esiste un problema di iniquità rispetto alle fonti di reddito, e nei regimi ordinari ci sono ampi margini prima di arrivare alla patrimoniale. La tassazione in Italia resta sbilanciata sul lavoro rispetto al capitale.

Non mi invento nulla, lo scrive da anni la Commissione europea nelle sue raccomandazioni sull'Italia. Che altro c'è sulla prima pagina della stampa, sempre sul tema della pagina economica? C'è Salvatore Rossi che firma un articolo di commento che poi continua a pagina 23, la BCE, l'inflazione e il dilemma dei tassi, e poi c'è un aggiornamento sul cosiddetto risico bancario sulla prima e poi a pagina 20. Con una intervista a Marco Gilli, presidente della compagnia di San Paolo, intesa Monte dei Paschi crea valore, la compagnia di San Paolo vorrebbe alzare la quota. Che altro? La fotonotizia di centropagina è dedicata a Belfast e ai raid razzisti di questi giorni. Siamo alla seconda nottata appunto di manifestazioni razziste che stanno dando fuoco, stanno mettendo a ferro e fuoco Belfast, ostaggi dei razzisti, è il titolo dell'articolo di Marco Varvello. La foto ritrae appunto le strade di Belfast Est dopo appunto gli scontri nella notte, se ne parla a pagina 13. La notizia appunto è che questi raid, queste manifestazioni sostanzialmente nascono, prendono a pretesto un episodio di cronaca sostanzialmente i familiari della vittima si sono dissociati da questi da queste manifestazioni. In ogni caso il tema viene trattato sulla stampa con un'intervista a Hanif Qureshi, scrittore, bianchi poveri e propaganda xenofoba, il mix letale che ci sta distruggendo, il vero nemico non sono gli stranieri ma i governi che non danno risposte al disagio. Poi questo tema lo vedremo meglio dal manifesto. Sempre a pagina 13 c'è un'altra notizia già di ieri, si riguarda appunto l'attacco da parte dell'ambasciatore russo al Quirinale, al presidente Mattarella. L'ambasciatore russo Alexei Paramanov attacca Mattarella. Ieri, durante la festa della giornata della Russia, Alexei Paramanov ha puntato il dito contro Mattarella. Da alcuni degli alti colli romani ha detto: ci sentiamo spesso accusati, la Russia sarebbe colpevole di tutti i problemi attuali dell'ordine mondiale. È un riferimento alle posizioni del capo dello Stato che fin dal 2022 ha parlato di ingiustificabile invasione dell'Ucraina. Niente, questo era una sottonotizia. Poi sulla prima pagina della stampa c'è il ponte sullo stretto, la cricca del ponte tra nomine e favori, ne parla Irene Famà a pagina 4, nomine e favori per aggirare gli ostacoli. L'inchiesta della Procura di Roma svela il tentativo di condizionare la Corte dei Conti, le manovre di Miele per guidare l'antitrust e l'impegno di Saccomanno, ti porto a Montecitorio. Tommaso Miele è l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti e Saccomanno è l'avvocato che insieme all'imprenditore Vincenzo Virgilio ricoprono il ruolo di promotore del patto corruttivo e intermediari. E su questo viene firmata un'intervista da Francesco Grignetti a Paolo Maddalena, ex vicepresidente della Corte Costituzionale. Governo contro i magistrati contabili, vuole spezzare la loro rete di controlli, mentre la Corte dei Conti è un baluardo. Perché è dal controllo che provengono le notizie sulle malefatte degli amministratori pubblici. Che altro? C'è un'analisi di Edmondo Bruti Liberati sulla prima della stampa che poi continua a pagina 6, sempre sul tema del ponte. Il progetto del ponte bocciato dai giudici non è una vendetta ma indipendenza, malgrado i tentativi di influire sul parere la Corte dei Conti aveva bocciato il piano per lo stretto. Su questo tema, sempre a pagina 6, vengono riportate altre reazioni dei partiti che fanno parte appunto della maggioranza di governo. In questo caso si riporta la reazione
del vice premier Antonio Tajani, quindi di Forza Italia, che dice: io non voglio interferire nella vicenda giudiziaria, però insomma non mi pare che sia granché. Il Ponte dello Stretto è un grande progetto che deve andare avanti, una grande infrastruttura che deve andare avanti, la giustizia deve fare il suo corso, però non strumentalizziamo. Tutto questo che è accaduto non ha avuto un grande effetto, perché poi la decisione della Corte dei Conti non andò come speravano. E poi che altro c'è sulla prima pagina della Stampa? C'è chiaramente la guerra in Iran, Trump ira su Teheran, ci tratta da stupidi. Questo sulla prima. E poi a pagina 10, Trump pronto il blitz, il presidente nella Situation Room, l'ipotesi di operazioni di vasta portata per costringere l'Iran a firmare l'intesa, ma dopo la notte di fuoco nel Golfo c'è frustrazione, ho dato loro tempo, loro ovviamente all'Iran, continuano a trattarci da stupidi. E sempre su questo c'è un'intervista, cioè su questo, sulla situazione geopolitica, c'è un'intervista a pagina 11 di Fabiana Magri al politologo israeliano Yossi Shain: in questa partita solo Donald ha le carte, se cambia idea sarà il requiem di Netanyahu. E dice Yossi Shain: Bibi, Netanyahu è diventato tossico per Israele, con un premier diverso la situazione migliorerà. Ricordiamo appunto che Israele si avvia appunto alle elezioni il prossimo anno, Netanyahu è super intenzionato a rimanere in sella anche per evitare i suoi guai giudiziari, e quindi si sprecano le analisi appunto sulla politica interna israeliana e su come Netanyahu stia usando i vari fronti bellici che ha aperto insieme agli Stati Uniti per spostare l'attenzione dai suoi problemi interni. E su questo c'è anche un articolo di commento di Alessia Melcangi, che poi continua a pagina 23, De Donald e i Pasdaran, i bluff dietro le minacce. Sulla colonna di destra troviamo altri temi, troviamo appunto i due disegni di decreto legislativo sull'intelligenza artificiale, se ne parla sulla prima, e poi alle pagine 8 e 9 in cui sostanzialmente si ripercorrono i contenuti della conferenza stampa di ieri, con un articolo di Arcangelo Rocciola a pagina 8. Il governo accelera sull'intelligenza artificiale, rebus sui dati biometrici, appalti aperti ai privati. Questo ovviamente era scontato, ma vale la pena sottolinearlo. Approvati decreti attuativi, Piantedosi dice non sarà un grande fratello, sì al riconoscimento facciale in casi specifici. E poi c'è il nodo dei software. In che senso? Ce lo spiega appunto questo articolo. Per raccolta di dati biometrici si intende il sistema che cattura i dati dalle telecamere, che raccoglie, confronta, analizza, stabilisce correlazioni tra volti umani, luoghi frequentati, azioni fatte. La gestione di quell'infrastruttura è questione assai delicata. Le norme prevedono che l'identificazione biometrica in tempo reale possa essere fatto solo in caso di minacce gravi alla sicurezza pubblica, ricerca di latitanti e persone scomparse. Richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria con delimitazione temporale e territoriale. E mentre il riconoscimento facciale a posteriori può essere attivato solo in seguito a un reato. I dati si conservano 7 giorni con registri non modificabili per 5 anni ed è vietata la raccolta massiccia di immagini sul web per creare banche dati. E questo era un po' il tema sui dati biometrici. C'è un'intervista a Giovanni De Gregorio, che è docente di Law and Technology a Lisbona. Lo Stato deve dotarsi di tecnologie, non ci si può affidare solo al mercato. E dice ancora: il decreto rientra nei paletti dell'Unione Europea, ma i rischi ci sono sempre. E infine c'è un dossier della Stampa a pagina 9 dal titolo Sorveglianza globale. Almeno 150 nazioni al mondo usano l'analisi biometrica per indagini o attività repressive, dalla difesa statunitense a Cina e Russia fino al caso di Israele. In Europa i limiti più stringenti. E c'è uno specchietto che ricostruisce sostanzialmente in 4 paesi, Stati Uniti, Cina, Israele e Russia, come funziona appunto la questione del riconoscimento facciale.
negli Stati Uniti sono statunitense due delle aziende leader del settore, ovvero Clearview AI, motore di ricerca di volti usato dalla polizia statunitense, e Palantir, fondata appunto da Peter Thiel, sistema di analisi dei dati, ora braccio tecnologico della difesa statunitense. E poi c'è la Cina,

dove Pechino ha affidato la sorveglianza pubblica al sistema Skynet, che con 600 milioni di telecamere analizza i volti in tempo reale, tracciando gli spostamenti. Israele, uno dei sistemi di analisi biometrica più noto, è Blue Wolf, usato dall'esercito israeliano nei territori occupati della Cisgiordania, sviluppato per tracciare gli spostamenti della popolazione palestinese, ha sollevato polemiche internazionali, così dice la stampa. Infine la Russia, dove il riconoscimento facciale e la videoanalisi con l'AI è stata sviluppata da una società privata partecipata da Mosca che si chiama FindFace, nata nel 2016, è una delle piattaforme di sorveglianza di massa più invasive al mondo. E di questo appunto trovate conto, se volete approfondire, a pagina 9 della stampa. C'è poi sulla prima pagina della stampa un grande tema, diciamo, dedicato a Vannacci e al suo futuro nazionale. Ricordiamo appunto che sabato, tra la cloaca che si diffonderà in giro per Roma, dal corteo della remigrazione a i Pro Vita, ci sarà anche la convention di futuro nazionale. Vannacci, aspetto Alemanno libero, questo ci dice Nicolò Carratelli e Federico Capurzo a pagina 15 della stampa. Farò di tutto per essere davanti al carcere il 24 giugno è la data in cui dovrebbe essere scarcerato Gianni Alemanno, in carcere appunto dal capodanno del 2024, penso, e lancia la sfida alla Premier, dimostri di essere di destra. In tutto questo, appunto, ieri c'è stato un siparietto a 8:30 tra Vannacci e Lilli Gruber sul tema appunto dei diritti civili. Possiamo dire, con Vannacci che dice: non ho capito qual è il problema, visto che i gay in Italia possono guidare la macchina, andare in ospedale. Non ho approfondito particolarmente, però il tema diciamo imperversa sulle prime pagine dei quotidiani di destra. Su questo tema c'è anche un'analisi di Alessandro De Angelis a pagina 15. Quell'ossessione a destra, così Meloni è caduta nella trappola del generale. Per la leader di Fratelli d'Italia, l'ex militare è anche una carta per arginare Marina Berlusconi. Infine direi che c'è sulla prima pagina della stampa un articolo di commento di Caterina Soffici, l'ultima stretta contro la stampa. Non ve la leggo, ma il tema sono le linee guida approvate dal CSM sulla diffusione di notizie relative ai procedimenti giudiziari, in cui Caterina Soffici sostanzialmente lamenta il tentativo di un bavaglio alla stampa nel parlare dei casi giudiziari. E poi ci sono i mondiali di calcio, via al mondiale, corsa al trono di Messi. Oggi alle 21 la prima sfida tra Messico e Sudafrica, ne parla Alberto Simoni. Su questo, alle pagine 18 e 19 della stampa, dedicate appunto al mondiale, l'ombelico del mondo, il reportage di Alberto Simoni da Città del Messico, c'è una intervista a Boniek. Si è superato il limite con scelte oscene, parte un torneo per elite e senza tutele. Il campione contesta: mi aspettavo una protesta degli arbitri per il collega rispedito a casa. Viene proposta una foto di Gianni Infantino, numero uno della FIFA, con il presidente statunitense Donald Trump. E chiuderei appunto la prima pagina della stampa con la notizia appunto del giallo di Rimini. Pierina è quella morte rimasta senza colpevoli, l'abbiamo già vista dalla prima pagina del Corriere. C'è un colloquio di Simonetta Sciandivasci con Lea Melandri, Io femminista che parla agli uomini. Questo lo troviamo alle pagine 24 e 25. Gli uomini mi hanno capita, il femminismo parla a loro, sono povera, grata, allegra. Il tema qual è? Il tema lo troviamo poi, ve lo segnalo già, anche nell'articolo di Giorgia Serughetti di oggi sul Domani, un appello per la Bacchelli all'icona delle battaglie delle donne. Ho rifiutato i dogmi, non sono una maestra ma una compagna di strada. Ora io vorrei ricostruirvi appunto il tema di questo appello
e riguarda sostanzialmente la possibilità di assegnare un vitalizio che la legge Bacchelli assegna a cittadine e cittadini italiani che abbiano contribuito significativamente alla vita culturale del paese e si trovano in uno stato di necessità economica. E da giorni, da quando la giornalista Annalisa Camilli ne ha scritto su Internazionale, le firme per dire grazie a Lea crescono. E questa appunto è un'intervista a Lea Melandri su questo tema, e appunto sul Domani Giorgia Serughetti argomenta perché sarebbe giusta questa scelta. Infine, sulla prima pagina della Stampa troviamo un'intervista ad Anna Valle, Miss Italia, tornatore, film di Totò. Se vi interessa la trovate alle pagine 26 e 27 della Stampa di oggi, insieme a un'altra un colloquio con Achille Lauro, che ringrazia Roma per la sua fortuna. E con questa, alle 8:48, ci prendiamo una piccola pausa musicale e poi torniamo in voce con altre prime pagine di oggi.

8 e 55, torniamo in voce, questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa è sempre la rassegna stampa mattutina. Vi ricordo brevemente i nostri contatti, lo 06 491 750 per chiamarci in diretta, ondarossa@ondarossa.info la mail a cui scriverci. Passerei alla prima pagina del Fatto Quotidiano, che trovo sinceramente profondamente noiosa questa mattina, ma in ogni caso il titolo grande, diciamo, in centropagina insieme alla fotonotizia, sono dedicate alla guerra. Netanyahu, nuova guerra a Gaza per rinviare il voto, quindi questa forse è l'unica nota di merito del Fatto Quotidiano di aprire sulla Palestina. L'IDF prepara i piani per la striscia, il titolo appunto è massacri elettorali, con la scusa di Hamas il comandante Zamir racconta che così disarmerà le milizie, Bibi giù nei sondaggi e Donald lo scarica, non si ricandiderà. E nello stesso titolo si tiene insieme anche la guerra in Iran, fronte Iran, Trump preannuncia altri attacchi e Teheran minaccia un tragico destino per gli Stati Uniti e il Qatar tenta una mediazione. Tutti questi temi vengono trattati alle pagine 2 e 3 del Fatto Quotidiano, con un articolo di Riccardo Antoniucci, riprendere la guerra a Gaza, l'IDF pianifica, Netanyahu fa pressioni, il capo di Tzal Zamir convinto che solo così si potrà disarmare Hamas, per Bibi l'offensiva è utile a eludere il voto. E c'è anche un reportage di Luca Steinman da Beirut. A Beirut Sud, Hezbollah sfida i droni con la piazza, Libano sotto il tiro dei raid. E ci sono poi altre due notizie. Da un lato il ricorso di Hussam Abu Safia, medico eroe che ha operato durante la guerra a Gaza e direttore dell'ospedale Kamal Adwan, è sotto esame della Corte Suprema israeliana, ci dice il Fatto Quotidiano. L'estensione della sua detenzione è stata disposta dalle autorità di Tel Aviv ad aprile. Ieri per la prima volta il dottore è apparso in collegamento video dalla sua cella. Dal febbraio 2025 non era mai più stato visto in pubblico. Al suo avvocato ha descritto dure condizioni di detenzione e problemi medici non curati. E c'è anche un'altra notizia che viene sempre da Israele, ONG espulse da Gerusalemme, rete israeliana al mondo, ribellatevi. È l'ultimo tentativo prima che cali la tagliola della deregistrazione. Ieri un gruppo di 14 associazioni israeliane che si battono per il rispetto dei diritti umani ha rivolto un appello alla comunità internazionale perché prenda provvedimenti contro la decisione del governo di Gerusalemme di rendere illegali le attività di 37 ONG internazionali nei territori palestinesi. La vicenda è quella della legge di registrazione delle organizzazioni umanitarie in vigore da marzo, che modifica le regole di accreditamento del personale umanitario imponendo alle ONG di condividere indirizzo e altri dati privati dei dipendenti palestinesi con le forze di sicurezza israeliane. Le principali organizzazioni umanitarie si sono rifiutate di adempiere perché la richiesta viola i regolamenti sulla privacy e, visto il contesto di arresti e detenzioni diffuse senza accuse formalizzate dei palestinesi e i loro trattamenti in carcere. La procedura viola i principi umanitari fondamentali di indipendenza e neutralità e subordina le operazioni umanitarie a considerazioni politiche irrilevanti, hanno scritto ieri le ONG israeliane, con un appello alla comunità internazionale per adottare misure concrete per garantire ai residenti dei territori palestinesi occupati un accesso pieno, continuo e senza ostacoli agli aiuti e ai servizi umanitari. Il 21 maggio scorso l'alta corte israeliana ha rigettato l'ultima iniziativa legale che tentava di fermare il processo di deregistrazione. La rete AIDA, che riunisce 18 ONG tra cui diverse italiane, aveva presentato un ricorso, ma il tribunale ha dato ragione al governo. L'esistenza di un meccanismo di ispezione di sicurezza non solo è legittima, ma costituisce una necessità fondamentale che serve l'interesse primario della sicurezza dello Stato, ha stabilito così la giudice, dando però alle ONG un mese di tempo in più per adempiere agli obblighi. La scadenza è a fine giugno. Tra le 37 organizzazioni escluse ci sono anche Medici Senza Frontiere, Oxfam e Caritas. A oggi le ONG a Gaza operano solo con personale locale, non potendo accreditare stranieri.
L'iniziativa delle ONG israeliane rilancia la presa di posizione ufficiale di 20 diplomazie occidentali che 2 giorni fa, Italia inclusa, hanno condannato la legge sulle ONG e le restrizioni sugli aiuti umanitari. Pur riconoscendo la preoccupazione di sicurezza dello Stato di Israele, chiediamo a Israele, potenza occupante, di rispettare i suoi obblighi ai sensi del diritto umanitario. Il governo israeliano non mostra però cenni di cedimento e misure concrete della comunità internazionale non si vedono per ora. Questo era, diciamo, un altro aggiornamento dallo Stato sionista. Sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, in taglio alto, continua questa, diciamo, sfiancante tentativo del Fatto Quotidiano di dare più sostanza al suo scoop su Nicole Minetti. Di Cipriani meglio non parlare, silenzi e paura a Punta dell'Este, il giornalista ladra, paese snodo di riciclaggio. Se ne parla alle pagine 8 e 9 del Fatto Quotidiano. Su Cipriani, il silenzio di Punta dell'Este, di lui non parliamo, ne parla Antonio Massari, appunto inviato in Uruguay. E poi c'è un'intervista ad Antonio Ladra, giornalista, altro che Svizzera del Sud America, il paese è una centrale del riciclaggio. Il caso Graziella sarebbe questa testimone chiave che era stata consultata dal Fatto e che poi sostanzialmente ha ritrattato, molto strano per usare un eufemismo. Che altro c'è? C'è sulla colonna di destra l'inchiesta sul ponte sullo stretto di Messina. Ponte, l'inchiesta cerca i mandanti della corruzione. Il Fatto Quotidiano fa appunto un punto, scusate il gioco di parole, sull'inchiesta della Procura di Roma. Inchiesta Ponte di Messina caccia ai mandanti della corruzione. E c'è anche un approfondimento di Liana Milella su Mantovano. La vendetta alla Corte dei Conti contro gli antiopera, colpiti i relatori dell'ALT al viadotto e i critici della legge Foti. E sempre su, diciamo, sulle stesse pagine, le pagine 6 e 7, si fa un punto con un articolo di Paolo Frosina anche sull'altro tema che vedevamo dalla prima pagina della Stampa, ovvero le nuove linee guida del CSM sui rapporti coi media. CSM passa l'autobavaglio, dice il Fatto Quotidiano. PM obbligati alle rettifiche, il no dei capi di Cassazione. I comunicati Stampa andranno aggiornati dopo anni, e quindi, diciamo, anche su questo il Fatto Quotidiano, in linea con la Stampa, esprime una posizione critica. Poi c'è la guerra in Ucraina, Zelensky vende armi, Germania e Regno Unito senza soldi, flop dei tre a Londra. Sappiamo appunto che il Fatto Quotidiano è molto critico sul trasferimento di armi all'Ucraina. Zelensky vende armi agli amici, Regno Unito e Germania senza più soldi. A Londra il presidente lancia l'idea del missile rivale dei Patriot. Su Starmer e Merz pesano i bilanci degli armamenti. Di questo parlano Cosimo Caridi e Sabrina Provenzani. E sulla stessa pagina troviamo un trafiletto di una notizia che troviamo anche sulla prima, in taglio altissimo sopra la testata, che riguarda un conflitto di interessi, a dir poco, in Commissione Europea. Ovvero, cosa è successo? È successo che Ursula von der Leyen ha inviato speciale della Commissione Europea per l'intelligenza artificiale Jim Hagmans-Nabe, che è presidente di Siemens. Su questo 40 eurodeputati hanno sollecitato la Commissione, date le preoccupazioni per il conflitto di interessi, così riporta Politico. Gli eurodeputati, che fanno parte dei Verdi, dei Socialisti Democratici, di Renew e di The Left, dunque anche della maggioranza di Ursula von der Leyen, che presiede la Commissione, hanno chiesto informazioni sul mandato, la selezione e la valutazione del conflitto di interessi dietro la nomina di Snabe. Il primo firmatario è il Dem Brando Benifei, ma tra loro ci sono anche altri italiani. Siemens
Ha fatto molta pressione contro le misure prese in Europa per regolamentare l'uso dell'intelligenza artificiale e per questo puntare sul suo presidente appare sospetto. La polemica monterà, si sta lavorando anche a un dibattito a Strasburgo, quindi in Europarlamento, da notare che nessuno del Partito Popolare Europeo ha firmato l'interrogazione. E su questo vi segnalo anche che c'è un articolo più approfondito sul Domani, e in particolare ora lo vado a ritrovare, esatto, a pagina 5, il capo di Siemens inviato per l'IA, la scelta di Ursula, un articolo di Francesca De Benedetti. È uno scandalo, dice a Domani Brando Benifei, che abbiamo visto è il primo firmatario di questa interrogazione. Il relatore dell'IACT guida la rivolta contro la nomina di Snabe, che riguarda la relazione tra le realtà industriali, e dice appunto questo articolo che la presidente Ursula von der Leyen sta trasformando l'attività lobbistica delle grandi imprese private volte a influenzare decisioni e strategia pubbliche nella decisione e strategia stesse. La nomina di Jim Hagmann-Snabe, uomo di Siemens, è molto più di una faccenda di conflitto di interessi, è l'interesse privato che fagocita quello pubblico, anche se è con quella leva che gli eurodeputati progressisti sollevano la questione, ovvero la leva del conflitto di interessi. Poi c'è di nuovo il tema dell'Ucraina, ma in questo caso la politica interna italiana. Kiev lega contro gli alleati e il PD scavalca la destra. Se ne parla a pagina 5 del Fatto Quotidiano di oggi. La Premier riferisce sul Consiglio dell'Unione Europea, si parla appunto di una di quanto riferito da Giorgia Meloni, quanto riferirà Giorgia Meloni sul Consiglio europeo del 18-19 giugno. Campo largo ancora diviso su Kiev, la Lega detta condizioni a Fratelli d'Italia e Forza Italia, il PD scavalca la destra. Che altro c'è sulla prima del Fatto Quotidiano? C'è il DL Salari svuotato, se ne parla poi a pagina 13. Ok, al DL Salari svuotato, il governo prepara nuovo attacco ai lavoratori. Il sì alla fiducia, Fratelli d'Italia ha già chiesto di penalizzare chi reclama arretrati e straordinari. Il governo Meloni incassa la fiducia sul decreto lavoro, ricuce con i piccoli sindacati amici e prepara un nuovo attacco ai lavoratori. Tutto in una mattinata a Montecitorio. Ieri, dopo il voto sul provvedimento, Fratelli d'Italia ha fatto approvare un ordine del giorno che chiede di accelerare la prescrizione dei crediti da lavoro. Come già provato nei mesi scorsi, Fratelli d'Italia vuole penalizzare i dipendenti che reclamano arretrati e straordinari non pagati, costringendoli a fare causa ai propri datori in costanza di rapporto di lavoro. Oggi invece si può andare in tribunale anche quando il rapporto è concluso entro 5 anni dalla cessazione. Nel frattempo, quindi, alla Camera è passato blindato il decreto lavoro, che introduce 960 milioni di bonus assunzioni e il concetto di salario giusto, definizione che sarà soddisfatta anche se la busta paga contiene il welfare aziendale come i benefit e le assicurazioni, non solo la retribuzione fissa fatta di soldi veri. Questo aiuterà le sigle vicine al governo a far passare i loro contratti. L'esecutivo ha ristabilito i rapporti con sindacati come la CISAL e l'UGL, che si erano raffreddati dopo il testo uscito a fine aprile dal Consiglio dei Ministri. La prima scrittura infatti definiva salario giusto il trattamento economico previsto dai contratti firmati dalle organizzazioni più rappresentative, quindi dalla Confindustria con CGIL, CISL e UIL. L'associazione degli industriali aveva preteso di spazzare il campo dalle associazioni datoriali più piccole. Il governo aveva in prima battuta acconsentito, poi in sede di conversione ha teso ancora la mano ai sindacati amici. Nel dare significato a trattamento economico complessivo ha inserito il welfare aziendale, favorendo i contratti dei sindacati non rappresentativi, che spesso sostituiscono il salario con i benefit.
Nel provvedimento anche una norma che allarga il precariato, il limite per la somministrazione di lavoro passa da 24 a 36 mesi, a patto che l'agenzia interinale abbia assunto a tempo indeterminato la persona somministrata all'impresa utilizzatrice. Ora il centrodestra spera nel prossimo passo, la norma per far perdere gli arretrati ai lavoratori e far accelerare la prescrizione dei crediti da lavoro. E viene anche riportata nella stessa pagina e sulla prima la notizia di una vertenza sindacale relativa alla Natuzzi, crisi senza fine di Natuzzi, tra cassa integrazione e delocalizzazioni, declino industriale del Sud. 20 anni di aiuti statali non sono serviti a salvare il divano Made in Italy che scappa in Romania. E c'è una notizia, un altro articolo di Virginia Della Sala sulla prima del Fatto Quotidiano, ecco i ministri e gli assessori creati con l'intelligenza artificiale, da Acqui a Tirana, se ne parla poi a pagina 12, e sempre sulla prima e sempre a pagina 12 c'è il processo Baiardo, Cairo in aula, Giletti mente sulla data dell'incontro in cui noi parlammo di Berlusconi. Questa insomma era la prima pagina del Fatto Quotidiano. Ci prendiamo un'altra piccolissima pausa musicale e poi continuiamo con le altre prime pagine, andiamo in chiusura di Rassegna Stampa.

E allora 9:16, andiamo avanti con la lettura dei quotidiani di oggi. Passiamo alla prima pagina del Manifesto, che decide di aprire con i mondiali di calcio. Campo minato è il titolo di apertura, tifosi banditi, giocatori e arbitri intimiditi, ronde della polizia di frontiera cominciano in Messico, Stati Uniti e Canada. I mondiali della segregazione, alleato della FIFA ma in guerra con il mondo, il RAS della Casa Bianca ha trasformato quella che era una festa per le comunità migranti in un incubo. Questo è il titolo di apertura, le pagine 10 e 11, titolo di apertura e poi l'approfondimento alle pagine 10 e 11 del Manifesto sui mondiali di calcio. Andiamo a vedere un po' come se ne parla. C'è un articolo di approfondimento di Luca Celada, Mondo in fiamme con pallone gonfiato, e anche un articolo di Caterina Morbiato da Città del Messico, lo stadio Azteca salda tutte le lotte. Spostiamoci appunto alle pagine 10 e 11 del Manifesto. Così ci dice Luca Celada: in un parcheggio non lontano da SoFi Stadium, lo stadio che ospiterà le 8 partite mondiali che si disputeranno a Los Angeles, qualche giorno fa si giocava una partitella di calcetto. Attivisti e ragazzi divisi per pettorali colorati rincorrevano un pallone fra l'incitamento del pubblico. L'evento era stato organizzato dalla Community Self Defense Coalition, gruppo che promuove il boicottaggio del torneo FIFA. I mondiali, aveva spiegato al megafono un attivista prima della partita, come il Super Bowl del 2027 e le Olimpiadi che seguiranno nel 2028, sono mega eventi usati dal regime politico come distrazioni di massa e strumenti per ammassare profitti dai grandi interessi che li promuovono sulla pelle delle comunità precarie e disagiate, distogliendo fondi pubblici dalle città ospiti. I mondiali che iniziano oggi in Messico, sul lato statunitense, ripropongono i paradossi già in evidenza nel 94, inerenti al trapiantato dell'evento sportivo più seguito al mondo in un paese dove il calcio non è autoctono. Come disse l'attore e tifoso messicano Diego Luna, quando negli anni 2000 gli statunitensi avevano preso a dominare i rivali meridionali, la cosa peggiore è che ci battono e non gliene frega niente a nessuno. L'indifferenza è in parte cosa del passato. Nei 30 anni intercorsi negli Stati Uniti lo sport ha continuato a crescere grazie a decenni di campagna nelle scuole primarie e medie, al dominio della nazionale femminile e all'emergere di giocatori di livello mondiale. 10 selezionati della nazionale a stelle e strisce di quest'anno giocano nei massimi campionati europei. Il soccer si gioca oggi il terzo posto testa a testa col baseball, dietro a football e basket fra gli sport più seguiti. Sarebbe tuttavia stato difficile prevedere che 32 anni dopo la finale di Pasadena i mondiali sarebbero tornati su suolo statunitense, anzi su suolo americano in questo caso. 13 partite in Messico, 13 in Canada e 78 negli Stati Uniti sotto il segno di Trump. Come il resto della geopolitica, i mondiali 2026 precipitano nel pieno del vortice che sta stravolgendo i rapporti globali sul pianeta. Sì, perché il paese ospite è oggi governato da un regime che ha fatto di autarchia e dominio i pilastri di una dottrina fondata sullo ostilità diffusa verso il resto del mondo, nel mezzo di una guerra di aggressione e una campagna di remigrazione forzata di 14 milioni di persone. I mondiali negli Stati Uniti sono sempre stati la festa delle comunità immigrate, massimo momento di coesione fra minoranze emarginate attorno a una cosa che eludeva la cultura dominante, colorata quindi inevitabilmente di simbolica rivalsa culturale e solidarietà identitaria. Nel momento in cui proprio le comunità ispaniche erano sotto attacco, FIFA e Homeland Security hanno annunciato che ICE avrebbe effettuato ronde negli stadi. L'annuncio, fatto nel mezzo della battaglia di Minneapolis e dopo le uccisioni di Rene Good e Alex Pretti da parte degli sgherri armati e mascherati anti-immigrati, è sembrato parte della guerra psicologica del regime proprio contro le comunità più tifose. La rimozione degli agenti federali è diventata richiesta principale di proteste e boicottaggi e perfino dello sciopero minacciato dai lavoratori degli stadi, ora sventato da un accordo sugli aumenti dei salari annunciato ieri. La presenza degli agenti sarebbe confermata, ma lo sceriffo di Los Angeles ha detto di aver ricevuto assicurazioni che non vi saranno rastrellamenti attorno alle partite.
L'ostilità che trasuda dalla retorica ufficiale sembra tuttavia confermarsi dai primi episodi di frontiera. Il respingimento dell'arbitro somalo Omar Abdulkadir Artan, rimesso su un aereo all'arrivo, le lungaggini per i visti di molte delegazioni, quelli non concessi a tifosi che avevano già acquistato i biglietti per partire da aerei, la perquisizione delle squadre senegalesi uzbeche, i giocatori trattenuti in lunghi interrogatori. Tutto sembra comprovare timori riguardo un anfitrione non solo disinteressato ma non esattamente ospitale, e confermare l'impressione di un'America xenofoba, ipernazionalista e ostile. E come se non bastassero le politiche, al centro c'è sempre lui, il presidente mitomane, affetto da presidenzialismo galoppante e patologicamente narciso, che ha appena rimediato bordate di fischi improperi da ospite sgradito nella terza finale, nella terza partita delle finali NBA. Su questa coppa aleggia poi il rapporto morboso tra Trump e Gianni Infantino. Dopo aver presenziato alla cerimonia di insediamento, il presidente della FIFA è stato ospite allo Studio Ovale più frequentemente che qualunque dignitario mondiale. I due sono stati assieme in stadi e cerimonie pubbliche in viaggi di Stato. Infantino era persino seduto, per una qualche ragione, alla seduta inaugurale del Board of Peace per Gaza. Quando il Chelsea ha vinto i mondiali per club al MetLife Stadium in New Jersey l'anno scorso, Trump ha intascato una delle medaglie d'oro dei giocatori ed è rimasto sul palco mentre la squadra in imbarazzo sollevava la coppa per la fotografia di rito. Quando Infantino gli ha portato

con rara piaggeria Infantino ha poi provveduto a consegnargli un'immaginaria coppa della pace un mese prima del rapimento di Maduro, tre prima dell'aggressione all'Iran. Ogni siparietto ha finito per rafforzare l'immagine di un mondiale strumentalizzato, un giocattolo di plutocrati e propaganda politica. Non sorprendono dunque i paragoni subito affiorati con i giochi di Berlino del 1936, una festa blindata da un potere capace di risucchiare tutta la gioia e lasciare al suo posto un vago senso di disagio nel seguire partite di calcio mentre il mondo va in fiamme. A sottolinearlo, questo mondiale sarà il primo in cui un paese avrà inviato una rappresentanza sul suolo di una nazione con cui è in guerra attiva. Dopo molto tergiversare, gli iraniani hanno avuto i visti, meno 15 membri della delegazione, ma poi sono stati invitati a sloggiare dal campo base previsto in Arizona e ad accomodarsi a Tijuana, la città di frontiera in vista del muro contro gli immigrati. Nei giorni delle partite dovranno attraversare il confine e raggiungere Los Angeles, 200 km più a nord, per poi tornare a dormire all'estero. Potrebbero anche, se si allineano gli astri, giocare contro gli Stati Uniti agli ottavi. Un mondiale dei nostri tempi, non c'è che dire. Questo era l'articolo di commento di Luca Celada sui mondiali appunto di calcio maschile che prendono il via oggi. Sempre su questo tema c'è invece un focus sul Messico di Daniele Nalbone a pagina 11. Sparizioni forzate e il resto, Messico da cartellino rosso. 100 organizzazioni per i diritti aprono la partita politica. C'è un virgolettato di Amnesty International che dice: vogliamo approfittare di questa attenzione mediatica per mostrare ciò che accade da queste parti sul piano di diritti umani, sociali e ambientali. A parlare così è appunto Edith Olivares di Amnesty International. E appunto c'è un articolo di Caterina Morbiato, sempre da Città del Messico, sulla protesta degli insegnanti desaparecidos e una ola umana da record, la saldatura delle proteste intorno allo stadio Azteca, alta tensione per l'inaugurazione di oggi. Mentre gli insegnanti mantengono lo sciopero e intensificano la protesta, migliaia di persone hanno battuto il record, formando la più grande ola umana del mondo. Tifosi vestiti da Catrinas, le iconiche figure scheletriche della tradizione messicana in versione mondiale, si preparano a sfilare su viali inondati di arancione grazie alla massiccia presenza di Sempasuchil, il fiore tipico del giorno dei morti, portati appositamente per abbellire al massimo la città. Nel frattempo gruppi di madri buscadoras hanno appeso striscioni sui ponti stradali chiave della metropoli per dare visibilità alla crisi dei desaparecidos. Oggi riflettori di tutto il mondo puntati sullo stadio Azteca, il primo della storia a ospitare partite di 3 edizioni della Coppa del Mondo. E a breve però fuori dall'Azteca avrà inizio anche un vero e proprio antimondiale che riunisce gruppi eterogenei, dai sindacati alle organizzazioni campesine, passando per i collettivi di familiari di desaparecidos, studenti e associazioni di autotrasportatori. La settimana di mobilitazioni contro il torneo, iniziata lunedì, arriva oggi infatti al culmine con numerosi cortei e proteste che cercheranno di sfruttare l'attenzione internazionale per dare visibilità alle problematiche strutturali che affliggono il paese. L'obiettivo è avvicinarsi il più possibile alla cosiddetta ultima miglia, il perimetro di sicurezza stabilito dalle autorità e dalla FIFA nei dintorni dello stadio. E infine, sempre sulla politica interna statunitense, vi segnalo che sulla prima del Manifesto e poi di nuovo a pagina 10 c'è un articolo di Mario Ricciardi che commenta la figura di Graham Platner, che ha vinto le primarie democratiche nel Maine. Altri democratici è il titolo. Cosa racconta l'ascesa di Platner, tutto in vista chiaramente delle elezioni di midterm, quindi di medio termine, che si terranno in autunno. Sulla prima del Manifesto, come annunciavamo prima, c'è poi tutta una sezione dedicata a Belfast, il pogrom che non ti aspetti. Il rifugiato sudanese tenta di decapitare un bianco, social scatenati, notte di attacchi e roghi. Bruciano per una notte le strade di Belfast, il video dell'aggressione di un rifugiato sudanese trentenne che attacca a coltellato uno scozzese quarantenne e cerca di decapitarlo, infiammano prima i social e poi le strade della capitale dell'Irlanda del Nord. Adi

anglosfera di ultradestra con in testa il solito Nigel Farage, persino Elon Musk, chiamato in causa per l'uso senza più limiti del suo X, rilancia i post razzisti e dice: non sono io, è questa immigrazione incontrollata. Di questo si parla alle pagine 2 e 3, questo è il riassunto di numerosi articoli che troviamo appunto sul Manifesto, in primis Carlo Giannuzzi, il pogrom che non ti aspetti, Belfast, sudanese cerca di decapitare a coltellato un quarantenne bianco, notte di roghi e di violenza antimigranti, Sinn Féin in difficoltà. C'è poi appunto il ruolo di Elon Musk, descritto da Leonardo Bianchi. Musk soffia sui social: non sono io, è questa immigrazione incontrollata, le piattaforme un'arma dei razzisti organizzati con un modus operandi studiato a tavolino, perché l'algoritmo fonde complottismo e propaganda. In questo articolo appunto si ricostruisce il ruolo che hanno avuto i social nel fomentare appunto queste ondate di fascismo e razzismo. E poi Leonardo Clausi da Londra, a pagina 3, descrive appunto le reazioni della compagine politica britannica. Farage, diteci chi è stato, e l'anglosfera si scatena. Reform UK e Restore Britain montano la protesta. Nigel Farage ha detto che le autorità devono rendere nota immediatamente l'identità e la posizione dell'aggressore, l'opinione pubblica ha diritto alla verità. E su questo c'è un articolo di fondo di Enrico Terrinoni che inizia dalla prima: lealisti e patrioti, la nuova polveriera, le immagini di Belfast sembrano rievocare spettri del passato, auto e bus incendiati, famiglie sfrattate di casa da violenti incappucciati, duri scontri con la polizia, ma i fantasmi stavolta sembrerebbero aver cambiato forma, dice. A infiammare Belfast non è la contrapposizione tra repubblicani nazionalisti e unionisti lealisti, le vecchie lenti non bastano più a comprendere quello che sta accadendo oggi. A dircelo è la geografia delle rivolte, una mappa che racconta una storia precisa. I principali disordini si sono verificati in aree che sono state il cuore del lealismo. Nei quartieri repubblicani nazionalisti, infatti, la situazione è invertita. Il movimento repubblicano si è pronunciata all'unisono e con forza a favore delle minoranze colpite. Un noto dissidente ha persino dichiarato che gli attivisti del suo quartiere si mobiliteranno in difesa delle famiglie minacciate, ma la situazione risulta scivolosa. Mary Lou McDonald, presidente di Sinn Féin, condannando le violenze, ha ricordato che sono intimidazioni razziste orchestrate da teppisti lealisti e di estrema destra. Ha poi aggiunto però qualcosa che suona anche come un messaggio diretto ad altri. Ha detto che i colpevoli sono le stesse persone che a luglio bruceranno i tricolori irlandesi nei loro falò. Luglio è tradizionalmente la stagione delle marce dell'orgoglio orangista e i festeggiamenti avvengono spesso attorno a enormi falò su cui vengono bruciati simboli che rimandano all'Irlanda. E fin qui nulla di strano, ma perché il commento di McDonald non sarebbe indirizzato soltanto ai lealisti? Di recente il tricolore viene usato anche nella Repubblica in maniera strumentale da gruppi di sedicenti patrioti critici di Sinn Féin proprio sul fronte del fenomeno migratorio. Teleguidati da elementi di estrema destra del nazionalismo pro-Brexit, hanno negli ultimi anni fomentato un odio xenofobo radicale anche a Dublino, odio che ha portato ad esempio ai disordini del 2023 e del 2024, di qui la confusione. All'apparenza nel nord i migranti verrebbero presi di mira dai lealisti, mentre nel sud dai patrioti. Un singolare incontro tra filo britannici di Belfast e i nazionalisti della Repubblica, avversari che convergerebbero ora sul tema dell'immigrazione. La situazione è meno non è così lineare. Il nazionalismo irlandese è un fenomeno complesso, da sempre arena sfaccettata negli ultimi 5 decenni e oltre. Il suo principale portavoce è Sinn Féin, un partito di sinistra di certo non contrario al fenomeno migratorio. Ma è proprio qui che emerge uno dei nodi politici più interessanti del momento, uno scenario in cui Sinn Féin si trova a camminare su un filo sottile. Sebbene la risposta del partito a questi ultimi riots di Belfast sia pressoché identica nel nord e nel sud, non possiamo notare come in passato nella Repubblica il linguaggio sia apparso decisamente più sfumato. Seppure Sinn Féin continua a respingere qualsiasi forma di xenofobia, si è sentito parlare tra i ranghi del partito della necessità di controllare i flussi migratori, di accelerare l'esame delle domande di asilo e persino di rimpatriare chi non ha ottenuto questo diritto. Si tratta di posizioni che riflettono una difficoltà politica crescente. Per continuare a rappresentare gran parte del nazionalismo irlandese, Sinn Féin ha dovuto anche fare i conti con quella parte di elettorato meno sensibile al messaggio pro-migrazione, pur criticandone fortemente

fortemente gli eccessi istigati da movimenti anti-immigrazione di estrema destra. Le rivolte di Belfast allora rischiano di essere qualcosa di più di un episodio di cronaca. Rivelano una frattura politica velenosa che attraversa tutta l'isola, una divisione tra forze dell'apertura, da sempre favorevoli al naturale contatto e travaso tra i popoli, e forze della chiusura che invece parlano in nome della sovranità, o meglio del sovranismo. Come accade da decenni, sarà alla lungimiranza dei repubblicani arginare un fiume d'odio che può fungere da collante tra posizioni storicamente antitetiche e rischia di incendiare quella che tempo fa è stata definita la polveriera irlandese. Questo era l'articolo di commento di Enrico Terrinoni, che trovate a pagina 3 del Manifesto. Io chiuderei, insomma, la prima pagina del Manifesto segnalandovi che c'è un articolo di commento sul discorso di ieri di Meloni a Confcommercio. Meloni, le promesse a ricchi e ceto medio. Se ne parla alle pagine 4 e 5 del Manifesto di oggi, per una doppia pagina intitolata A caro prezzo, dove si riporta anche un'altra notizia che non ho trovato sulle altre prime pagine dei giornali, ovvero naufraga la riforma dei medici di famiglia. Medici di famiglia, il centrodestra è in crisi, affossa la sua riforma e le opposizioni chiedono le dimissioni del ministro Schillaci. Dopo la battaglia intestina alla maggioranza è naufragata la riforma dei medici di famiglia. Il capo di gabinetto del ministro della salute, Marco Mattei, lo ha annunciato ieri nel corso di un incontro della conferenza Stato-Regioni. Un esito prevedibile, dato che la riorganizzazione dei dottori di base, prevista dal PNRR e disegnata dal ministro Schillaci, su suggerimento delle regioni di centrodestra, come Lombardia e Lazio, era stata fortemente osteggiata da Fratelli d'Italia. Il potente sottosegretario Marcello Gemmato, farmacista e amico personale di Meloni, ha portato avanti la linea dei sindacati più ostili al progetto, confortato poi dalla premier che nei mesi scorsi aveva chiesto al ministro di rallentare. Il dietrofront ha fatto infuriare Guido Bertolaso, ora assessore lombardo alla salute. L'ex capo della protezione civile ha lasciato la riunione e ha minacciato di dimettersi dal ruolo di vice coordinatore della commissione. Il ministero ha paventato la possibilità di rinunciare al decreto in favore di un più semplice atto amministrativo per permettere di tenere in vita le case di comunità attraverso 6 ore obbligatorie da far effettuare ai medici di base. Alla fine della legislatura però manca poco e il dato politico è chiaro: per la seconda volta, la prima era stata nel 2025, la riforma è stata affossata dallo stesso centrodestra. E infine, sulla prima del Manifesto, c'è la guerra in Iran. L'accordo precipita insieme a una pace. L'accordo che Trump dava per imminente è precipitato insieme a una pace. L'incidente è il casus belli di Washington per riaprire gli attacchi sull'Iran. Libano senza tregua, Israele bombarda e poi gli dice: unitevi a noi. E di questo si parla alle pagine 8 e 9 del Manifesto di oggi, dove c'è anche un aggiornamento su gli attivisti della Sumut Flottiglia ancora detenuti in Libia. Legali e deputati ieri alla Camera per i detenuti in Libia, per gli attivisti della Sumud sparizione forzata. Questo perché appunto doveva esserci ieri una udienza che era molto attesa, ma che poi è saltata senza sostanzialmente motivazioni esplicite. Ieri ha parlato il fratello dell'attivista Alberizia. I 10 attivisti trattenuti in Libia da 18 giorni erano lì perché a Gaza continua a esserci un genocidio. Questo è l'elefante nella stanza di cui parla la portavoce della Global Sumut Flottiglia italiana, Maria Elena Delia. Gli aggiornamenti continuano a essere pochi. In più di 2 settimane il console d'Italia a Bengasi ha potuto incontrare i 10 attivisti soltanto 2 volte, una delle quali ieri mattina. Poche le telefonate ai familiari. Si trovano a Bengasi, in un luogo non definito, con una probabile accusa di ingresso illegale nel paese, un'altra di assembramento illegale e un'udienza saltata che ha lasciato il posto a un'estensione di 30 giorni per l'approfondimento delle indagini in corso. Tutto ufficioso e non c'è traccia di quella pressione politica e mediatica che una situazione come questa avrebbe richiesto dal momento 1, figuriamoci dopo 3 settimane. Così continua appunto la portavoce della Sumud Flottiglia.

E prima di chiudere la rassegna stampa di oggi vi segnalo un articolo dalla prima del Sole 24 Ore, che poi continua a pagina 13 a firma di Rosalba Reggio. Si parla appunto di dell'accusa che arriva da Amnesty International in un rapporto di 149 pagine in Cisgiordania, campagna di pulizia etnica. 149 pagine che ricostruiscono le politiche israeliane sui territori occupati e l'accelerazione degli abusi da ottobre 2023. Quello a cui stiamo assistendo, spiega Agnes Callamar, segretaria generale di Amnesty International, è una annessione deliberata guidata dallo Stato in totale violazione del diritto internazionale che si svolge sotto gli occhi del mondo intero. Le accuse dell'ONG sono supportate dalle analisi condotte dai suoi ricercatori su 27 piccoli centri abitati e villaggi della Cisgiordania nei quali i palestinesi sono stati sfollati tra il 2023 e il 2025, dall'analisi di decine di proposte di legge presentate alla Knesset, il Parlamento israeliano, per estendere il diritto civile e la giurisdizione israeliana ai blocchi di insediamenti e ai tribunali che giudicano i palestinesi. Una fotografia, quella dell'occupazione israeliana crescente a danno dei palestinesi, confermata anche dalle Nazioni Unite, che hanno documentato lo svuotamento totale o parziale di oltre 100 villaggi della West Bank tra gennaio 2023 e aprile 2026 e 7.280 casi di sfollamento individuale di palestinesi dovuti alla demolizione di abitazioni da parte delle forze israeliane. L'assedio della popolazione avviene spesso per accerchiamento, soprattutto dei villaggi beduini più fragili rispetto agli abitanti di città e centri abitati. I coloni, spesso armati, costruiscono avamposti attorno alle comunità palestinesi esercitando pressioni e violenze per farli sfollare. L'organizzazione israeliana di monitoraggio degli insediamenti, Peace Now, afferma che 212 dei 363 avamposti esistenti in Cisgiordania sono stati creati a partire dal 2023. Si tratta di insediamenti costruiti senza autorizzazioni ufficiali da parte delle autorità israeliane, che talvolta li smantellano, ma altre volte li tollerano o addirittura legalizzano retroattivamente. Da ottobre 2023, secondo Dror Edges, fondatore e direttore dell'organizzazione israeliana di monitoraggio degli insediamenti, i coloni hanno preso il controllo di circa il 12,5% del territorio della Cisgiordania, aree alle quali i palestinesi non possono più accedere né attraversare in sicurezza. E questo era una parte di un articolo di Rosalba Reggio che riporta il contenuto di un recente report di Amnesty International sulla occupazione coloniale di Israele in Cisgiordania.

quando sono le 9:44, io direi che possiamo chiudere la rassegna stampa di oggi, ma vi invito insomma a rimanere sintonizzate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, perché a brevissimo ci collegheremo in collegamento telefonico con l'Assemblea Dissidente per lanciare appunto una iniziativa che avrà luogo a Strike questo sabato 13 di giugno, quindi insomma rimanete all'ascolto di Radio Onda Rossa. Facciamo una piccola pausa musicale, intanto stabiliamo il collegamento.

0: E allora, quindi, come dicevamo poco fa, siamo in collegamento telefonico con un compagno di dissidente. Ci senti? Dovresti sentirci, spero.
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno, ciao. Buongiorno. Allora, proviamo a presentare questa iniziativa che ci sarà appunto sabato a Strike in via Umberto Patini 21, una stanza, una festa per te, scusa il la svista,
1: ci sta
0: e spieghiamo anche perché un po' ci sta. Allora, nella vostra bellissima locandina, data appuntamento appunto a partire dalle 18:30 per questa iniziativa benefit per lo sportello trans, una stanza per te. Quindi, insomma, io partirei un po' a spiegare cos'è questo sportello e poi, insomma, che cosa faremo sabato.
1: Grazie. Allora, noi siamo Dissidente, una collettiva trans separata di Roma. Sabato 13 giugno dalle 18:30 fino a tardi vi aspettiamo da Strike per una festa di autofinanziamento per, come dicevi, per il nostro sportello che si chiama Una Stanza per T. Si tratta di uno sportello autogestito di mutuo aiuto che facciamo per supportare, aiutare nell'orientamento tra pari, persone trans, non binarie e questioning. È un posto dove si possono portare domande, dubbi, bisogni, percorsi, desideri, insomma, capire come navigare il complesso sistema in cui come persone trans ci troviamo in Italia. Lo sportello è gratuito ed è il primo e il terzo sabato del mese da Luce Fiesta e il secondo e il quarto sabato del mese da Be Free. E per prenotarsi basta scriverci alle mail che è una stanza per t @autoproduzioni.net. E quindi il 13 facciamo una festa di autofinanziamento anche magari per poter sostenere di più le persone che vengono a sportello. È un modo anche per stare insieme, rilassarsi dopo l'intensa giornata di sabato.
0: Infatti, allora procediamo per gradi, perché insomma ne abbiamo parlato anche dai microfoni di questa radio. Sabato è una giornata appunto intensa, Roma sarà invasa sostanzialmente da tutta una serie di brutti personaggi, ci sarà appunto il corteo per la remigrazione, c'è il convention di Futuro Nazionale, i Provita, di cui abbiamo parlato anche dai microfoni di questa radio con un approfondimento lunedì scorso, e ovviamente il corteo, insomma, dei movimenti, delle compagne e dei compagni di risposta a questo scempio. Voi avete scelto giustamente insomma di posticipare, mi sembra di capire, poi nel tempo l'inizio dell'iniziativa, un po' anche per permettere alle persone di partecipare alle mobilitazioni.
1: Sì, inizialmente ci stavamo lavorando da un po' e abbiamo deciso di posticipare la nostra festa. È una giornata importante e crediamo che sia anche, diciamo, un bel modo per dare continuità e significare la giornata di sabato dopo il corteo e di dar vita un pochino al mondo che vorremmo, stare insieme, fare festa e anche riposarsi. E quindi per questo appunto abbiamo posticipato e dopo il corteo, a cui speriamo anche noi di poter partecipare, e vi aspettiamo da Strike. Iniziano, diciamo, sono 9 ore di DJ set,
0: wow,
1: a partire dalle 18:30, e c'è anche la cena benefit, quindi dopo il corteo, perfetto, tac.
0: Perfetto, una cena vegan, lo diciamo ovviamente, va sì, da sé, però insomma va bene sempre ricordarlo. 8 ore di set, una crew di DJ, tutte persone, insomma tutte artiste, tutte artiste trans, tutte compagne che ci faranno ballare per 8 ore, quindi ricordiamo appunto in chiusura l'appuntamento.
1: Ci vediamo sabato 13 giugno dalle 18:30 fino a tardi da Strike.
0: Perfetto, allora io ti ringrazio per insomma questo breve collegamento e che dire, ci vediamo sabato in strada e poi sotto cassa.
1: Sì, mi sembra bellissimo.
0: Ciao, buona giornata.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.

Le guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura. Offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli autoriceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno tour per Radio Onda Rossa, venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza.

No Pride in Genocide navigherà nei prossimi mesi costruendo spazi di incontro, azione politica e produzione culturale in mare. Non ci riprendiamo solo i territori, ma anche appunto le acque, il mare. Quindi queste corrispondenze ci saranno, aspettate con grande ansia queste, e metteremo un po' di musica nell'attesa. Restate con noi, come sempre potete intervenire chiamando lo 06 49 17 50 oppure scrivendo a ondarossa@ondarossa.info. E la radio non si ascolta soltanto sugli 87.9 in FM, per chi ascolta online la diretta è su ondarossa.info cliccando su in diretta.

0: exist. Nor will it ever exist.
1: Ci spiace, tutto completo.
2: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
1: Turisti fai da te?
3: Mm? Eh sì.
4: No luoghi, corpi e frontiere?
3: No.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
7: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.
9: Le guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura, offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli autoriceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno tour per Radio Onda Rossa, venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza.

0: Sono le 10:54 su Radio Onda Rossa. Stiamo per iniziare i redazionali di quest'oggi e lo facciamo con un aggiornamento con la rete queer, transfemminista e decoloniale che in questi giorni sta attraversando il Mediterraneo a bordo di una barca, Intilac Plus, e costruendo appunto tappe dopo tappe, assemblee, proiezioni, incontri e momenti di incontro politico e culturale. Il viaggio che si svolge da qualche settimana è sotto lo slogan No Pride in Genocide e mette al centro la solidarietà con la Palestina, il rifiuto del pinkwashing e di ogni strumentalizzazione delle soggettività LGBTQI+, per giustificare l'occupazione, guerra e colonialismo. Attraverso appunto diversi contesti, porti, territori, questa rete prova a costruire connessioni tra le lotte queer e transfemministe, le mobilitazioni antirazziste e decoloniali e le reti di solidarietà internazionale, immaginando il Mediterraneo come uno spazio di incontro, di resistenza e di rioccupazione, di alleanza tra movimenti che si oppongono alle frontiere, alla violenza istituzionale e alle molteplici forme di oppressione che attraversano il presente. Abbiamo in collegamento, per fare un aggiornamento, perché l'abbiamo sentiti anche sabato scorso qui sempre negli studi di Radio Onda Rossa, e abbiamo adesso in collegamento direttamente dalla barca. State navigando, mi sbaglio?
1: Ciao, buongiorno a tutti. In questo momento siamo fermi nel porto di Crotone perché abbiamo un altro pezzetto di iniziativa oggi qui in città. Abbiamo già incontrato l'associazione Sabir ed altre realtà locali.

0: violenza, e noi ci sentiamo parte di questo grande movimento che da un anno e mezzo a questa parte sta trasformando il mare in uno spazio politico da occupare con i nostri corpi. Questa iniziativa si inserisce, diciamo, in questo flusso, in questo insieme di iniziative. Ci sono altre barche che stanno facendo altre azioni anche di boicottaggio dei porti e della catena di approvvigionamento della guerra, alla quale anche noi, azioni alle quali anche noi vorremmo unirci nelle prossime settimane. Io prima magari di andare avanti vorrei lasciare la parola a Wassim, che è qui con me, per una breve, diciamo, sua valutazione di questa esperienza e anche per commentare alcuni contenuti che emergono dai cortometraggi che stiamo proiettando in questi giorni, che ricordo essere un evento globale che si svolge nel mese di giugno, come boicottaggio culturale del Pride che in questi giorni si sta tenendo in Israele. Qui lascerei due battute a lui, che parla in inglese e io cerco di tradurlo al meglio.
1: Grazie.
2: Thank you and good morning, everybody. While we were just in our tour around the Mediterranean, while the Zionist state continued its diplomatic and military offensive, recent weeks have exposed what Pride truly means within the Israeli project. We are witness to a glaring event. On one hand, the systematic humiliation of freedom flotilla activists on their way to Gaza. On the other hand, Netanyahu explicit announced to extend Israel military control over more than 17 of the Gaza Strip.
0: Ed noi stiamo nel mezzo di questo tour proprio nei giorni in cui Israele sta mostrando la sua faccia più violenta. Abbiamo visto in diretta, diciamo, globale, come ha trattato gli attivisti della flottiglia che erano diretti a Gaza per rompere il blocco navale, e allo stesso tempo come Israele sta occupando il 60% della striscia di Gaza, cioè ovvero quella linea gialla, dove tra l'altro oltre questa linea gialla si trova il villaggio da cui proviene Wassim.
2: We refuse to let our identity be exploited to normalize this crime while they organize celebration on the ruins and the genocide of Gaza and the people in Gaza. We will keep raising our voice together to shout there is no pride in genocide.
0: Ci rifiutiamo di lasciare che le nostre identità qui vengano sfruttate e normalizzate per giustificare questi crimini, mentre si fanno queste celebrazioni del Pride, continua queste celebrazioni avvengono sulle rovine di Gaza, e quindi noi continueremo ad alzare la nostra voce insieme gridando che non c'è Pride nel genocidio.
2: The entire regional tour has been a powerful opportunity for us to evaluate our journey, reflect on our practice of resistance and the way our queer struggle direct into the Palestinian struggle. That is why Interlac is moving forward, bringing this reflection to the streets.
0: Il nostro tour nel Mediterraneo è stata una forte opportunità riflettere sulle nostre pratiche di resistenza e sulle ondate di lotta delle persone e dei movimenti queer in relazione alla lotta palestinese. È per questo che Intilac andrà avanti portando queste riflessioni anche nelle strade che incontreremo.
2: At every single stop of the journey we were opening up a crucial conversation about pinkwashing. We are exposing how states use a progressive, queer-friendly way to mask state violation and occupation. We are talking about the seeking, weaponizing, and exploitation of queer and trans people, both the targeting of vulnerable life in Gaza, the political manipulation of our community right here in Europe.
0: In ogni fermata di questo viaggio stiamo aprendo conversazioni fondamentali contro il pinkwashing. Stiamo esponendo come lo Stato di Israele utilizza una facciata queer friendly per mascherare la violenza e l'occupazione. stiamo parlando di come le nostre soggettività vengono sfruttate, le soggettività queer e trans vengono sfruttate per rendere le persone vulnerabili in Gaza dei target e manipolare in Europa le nostre comunità.
2: Being question goes even deeper. Governments are actively hijacking our narratives and our continent to pinkwash, greenlight their agenda, stealing resources and funding money into building weapons to sustain endless war and genocide. We refuse to let our liberation be used as a marketing tools for murders. Together, we are building alliance that refuse to be blind.
0: Attraverso il pinkwashing si va ancora più a fondo perché i governi hanno sequestrato attivamente le narrative e i contenuti queer per lavare, diciamo, la loro, per ripulire la loro agenda, per continuare a rubare risorse e a canalizzare risorse della costruzione delle armi per sostenere la guerra senza fine e il genocidio. Noi ci rifiutiamo di lasciare i nostri corpi essere utilizzati per operazioni di marketing e di morte. E insieme stiamo costruendo alleanze che rifiutano di chiudere gli occhi.
2: Looking back to our stop along this journey, we kicked things off in Messina on June 5th and 6th. Moving through Cinquefronti, I think, on the 8th of the month, continue to Locri on the 9th and Croton on the 10th, where we are now, actually. Up next, we are hitting Taranto on the June of the 12th of June before wrapping up this powerful road trip in Brindisi on the 13th. This momentum is building. Join us and be part of Intilac Plus.
0: Ha ricapitolato le nostre tappe, siamo partiti dal Pride delle Olie, poi ci siamo spostati a Messina il 5-6 giugno, poi a Cinquefronti nella Locri dell'8 giugno, poi a Locri, poi ora in questo momento ci troviamo a Crotone, proseguiremo verso Taranto per terminare questo primo tour, diciamo, di Intilac a Brindisi il 14 giugno e Wassim invita tutti quanti ad raggiungerci e ad unirsi a noi.
1: Grazie mille per questo aggiornamento e grazie mille per aver parlato di nuovo di pinkwashing direttamente da una persona coinvolta proprio in questa dinamica. Per pinkwashing lo ripeto semplicemente per darvi un po' di contesto, è una strategia politica attraverso cui le istituzioni e organizzazioni promuovono la propria immagine come inclusiva e rispettosa delle persone LGBT+, ma la utilizzano proprio questa rappresentazione per distogliere le attenzioni dalla discriminazione, dalla violenza, dalla guerra e dalla violazione proprio dei diritti umani. E questo è grazie ancora a voi e vi seguiremo. Continuiamo a seguirvi e vi auguro una buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: Thank you. Have a nice day.
1: Thank you.

Eh sì, nel dibattito internazionale sulla Palestina questo termine viene utilizzato per descrivere il modo in cui lo Stato di Israele, lo Stato colonialista, valorizza i propri avanzamenti, tra virgolette, in materia di diritti LGBTQI+, per costruire un'immagine progressista e democratica, mentre appunto vengono denunciate l'occupazione dei territori, il sistema di segregazione e le violenze esercitate sulla popolazione palestinese. La critica al pinkwashing sostiene che i diritti queer non debbano essere utilizzati come strumento di legittimazione politica, né contrapposti ai diritti appunto delle persone che stanno subendo guerra e genocidio.

E seguiteci ancora, sono le 11:11, 49:17:50 per chiamarci direttamente negli studi di Radio Onda Rossa. E seguiteci perché andiamo a chiamare tra qualche momento, dopo uno spazio musicale, daremo spazio alle proteste in Albania, dove appunto giorni di migliaia di persone stanno scendendo in piazza contro un progetto immobiliare destinato a trasformare la laguna di Narta, una delle aree naturali più importanti del paese, in un complesso turistico di lusso. Non sto facendo una ottima scelta di musicale, ma ci accontentiamo dell'automatico che mi accompagna per non distrarmi troppo da quel che dico e quella e le varie chiamate che andremo a fare questa mattina.

0: like a girl. Se tu
1: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
2: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
3: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
4: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
5: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.
6: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
2: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
3: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: E arriviamo quindi in Albania, dove appunto da giorni migliaia di persone stanno scendendo in piazza contro il progetto immobiliare e che per trasformare la laguna di Narta in un complesso turistico di lusso. Le proteste partite dal territorio e rapidamente arrivate fino alla capitale Tirana hanno riunito soprattutto giovani ambientalisti, abitanti della zona e diverse realtà della società civile. Ne parliamo con Shandy Vanti, che è giornalista del Manifesto e che ha scritto appunto un articolo qualche giorno fa sull'argomento. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. Shandy Vanti, scusa. Se ti specifico.
0: Sì, scusami.
1: Figurati. Sì, buongiorno e grazie per l'invito.
0: Allora, intanto ci puoi dare una panoramica di quello che sta succedendo e raccontarci il percorso di lotta e di resistenza che sta accadendo nelle strade di Tirana, ma non solo, proprio per la riappropriazione del territorio.
1: Sì, è una, diciamo, protesta abbastanza inedita, diciamo, il cui percorso non è sicuramente così lineare. Diciamo che i fatti oramai è un po' di giorni che circolano molto le informazioni su quello che sta accadendo e la cosa ha riscosso anche grande attenzione a livello internazionale, per fortuna. Quindi, diciamo, un pochino il quadro di quello che è successo penso che sia già abbastanza chiaro. Appunto, come hai detto tu, si è scoperto di un progetto di investimento, tra l'altro, cosa che va sempre ribadita, stiamo parlando di un investimento enorme dal punto di vista finanziario, perché si parla di 1,6 miliardi per l'isola di Sasan, appunto l'isola così tra virgolette scoperta da Ivanka Trump, che è una piccola isola davanti alle coste di Valona, che è disabitata, è stata per lungo tempo una base militare durante la dittatura, e un investimento si stima di 4 miliardi di dollari per la parte della laguna, quindi stiamo parlando in totale di 5 miliardi di dollari, è tantissimo, cioè se consideriamo, diciamo, la grandezza economica dell'Albania, stiamo parlando veramente di tanti soldi, quindi questo va sempre, secondo me, tenuto presente, perché è un dato importante. A volte sui numeri non ci si sofferma più di tanto, e quello che, insomma, è accaduto è che a un certo punto sono partite delle recinzioni, delle reti, dei bulldozer in questa zona della laguna di Narta, e subito soprattutto le associazioni ambientaliste che seguono quel territorio, come PNEA, si sono accorte di quello che stava accadendo, hanno dato l'allarme e sono iniziate un po' di proteste proprio degli abitanti locali. E poi diciamo, la scintilla è partita da Zvernez, da Narta, da Pishporo Nart, da tutte quelle zone lì. Parliamo del nord di Valona, quindi una zona lagunare molto bella, che è parco naturale protetto. E da lì poi ci sono state le violenze, le brutalità anche di alcune guardie private che erano state poste lì a tenere le posizioni su quelle recinzioni. La cosa poi è diventata virale, ha acquisito molta risonanza e sono partite le manifestazioni a Tirana. Ieri è stato l'undicesimo giorno di cortei enormi, comunque per le dimensioni appunto della città, a Tirana, e 11 giorni di corteo consecutivo è, come dire, qualcosa che non solo è abbastanza peculiare per l'Albania, diciamo così, post transizione, però è peculiare pure un po' in generale, insomma. Certo. 11 giorni in piazza, una piazza che tiene per 11 giorni consecutivi, comincia a essere qualcosa di molto potente. E come contestualizzare un po' quello che sta succedendo? Intanto non so se vi può essere interessante capire un attimo come sta reagendo il governo, perché proprio molto brevemente, perché questa secondo me è una cosa interessante, nel senso che Rama ha vinto le elezioni nel maggio 2025 ed è stato confermato per il suo quarto mandato consecutivo, quindi diciamo è un premier molto tronfio, molto sicuro di essere saldo nella sua poltrona, soprattutto perché fino ad oggi non c'è stata una vera e propria opposizione credibile in Albania. L'unica opposizione politica che c'era era quella del Partito Democratico, che in Albania è il partito di destra, guidato da Salih Berisha, che però è un leader logoro, è un uomo di oltre 80 anni, è stato protagonista della politica albanese per 30 anni, è un leader che ha una sua fetta di più di seguaci che di elettori veri e propri, che però non costituisce una vera e propria alternativa a Rama. Quindi fino adesso Rama ha potuto governare in questi ultimi 13-14 anni al potere con un certo margine anche di libertà, perché si è presentato come un leader forte che porta l'Albania sui tavoli internazionali, che ha ricreato un'immagine del paese che ha attirato gli investitori. Tutta questa narrazione intorno al suo potere ha fatto sì che lui potesse effettivamente gestire

0: dotate di una grandissima forza di immaginario, no? Non soltanto i fenicotteri, i flamingo, appunto è stata chiamata la rivoluzione dei flamingo, che sono uno degli animali che trovano spazio nella laguna di Narta, ma anche tantissimi cartelli, tantissimi slogan. Abbiamo visto i manifestanti che comunque alla fine della manifestazione ripuliscono le strade, tantissimi giovani, tantissimi bambini in corteo. C'è una protesta pulita, una protesta bella quasi, no? Perdonatemi il termine, che però Perrama, che invece è sempre stato abituato alle proteste di Sali Berisha e dei suoi seguaci, che andavano sotto il Parlamento semplicemente a fare casino e che lui liquidava come i soliti fanatici, questa protesta qui, che paradossalmente è più europea di Rama, sì. È una protesta che a lui lo mette in grossa difficoltà e lo sta dimostrando, perché sta dicendo delle cose assurde negli ultimi giorni. Ha incolpato prima la Grecia, che avrebbe sobillato i manifestanti perché è una competitor del turismo nel Mediterraneo, adesso poi ha incolpato l'Iran perché saremo dentro una guerra ibrida in cui l'Iran sta cercando di attaccare l'Albania attraverso i media, poi ha accusato le influencer albanesi in bikini, dando prova, ma non che ne avessimo bisogno, di diciamo un livello di becero sessismo è veramente impressionante. E quindi diciamo ha detto ai manifestanti che stanno spaventando il turismo, e subito è nata come controrisposta la creazione di un luogo turistico che sarebbe la protesta contro la laguna, e con tutti i turisti che stanno mettendo 5 stelle, stanno facendo le recensioni a 5 stelle per la protesta. Quindi sono nate anche delle risposte abbastanza creative a questo nervosismo assolutamente fuori controllo di Rama, che le sta provando tutte per cercare di smontare la forza narrativa anche di quello che sta accadendo, oltre che la forza politica, che pure è tanta. E non so se mi posso continuare.
1: Assolutamente. Questo diciamo è il quadro politico. Poi qui si vanno un po' a intersecare i temi che la contestazione porta avanti, come appunto quello che avevi detto tu sulla privatizzazione dei beni comuni, sulla speculazione immobiliare, sulla progressiva riduzione delle tutele ambientali. Quindi queste sono, diciamo.
0: E poi c'è infatti la piazza, perché questa piazza è una piazza, a prescindere dalla narrativa che può dare fastidio a Rama e dall'estetica, è una piazza in realtà politicamente molto potente, anche se va detto non è una piazza che ha una collocazione politica facile da individuare. Diciamo che va detto e va fatto presente, secondo me, magari che a chi magari può vedere da fuori, che questa è una piazza composita e dentro ci sono varie forze, ci sono varie sensibilità politiche, ci sono anche tantissime persone che non hanno magari una connotazione politica molto definita. Ci sono poi anche tantissimi gruppi, associazioni, attivisti, collettivi, ognuno con il suo profilo. È una piazza dove ci sono gruppi di sinistra, è una piazza dove ci sono gruppi ambientalisti, è una piazza dove ci sono alcuni gruppi nazionalisti, è una piazza dove ci sono anche dei liberali che fanno magari un discorso su, appunto, sui diritti individuali, sulla democrazia. Cioè ognuno declina questa piazza in una maniera, dando l'accento a una cosa diversa. Magari se gli ambientalisti, appunto, accentuano più l'elemento della tutela dell'ambiente, i gruppi che ci sono magari più progressisti, più di sinistra, invece accentuano il fatto che questi sono ultra ricchi, che si stanno comprando la natura, che si stanno comprando il territorio naturale. Ricordiamoci che nella laguna di Narta e in questo spazio, appunto, con questo ecosistema pazzesco e molto sensibile, questo me l'ha detto un abitante di là con cui ho parlato un po' di giorni fa al telefono, è un insegnante in pensione. Lei mi ha detto: qua già c'è il turismo, perché qua sia noi abitanti storici che i turisti vengono, cioè è segnato come parco naturale, dice, qua viene gente da tutto il mondo, arrivano, parcheggiano le macchine dove è possibile, si fanno il pezzo a piedi, ci sono alcune spiagge

0: libere, anzi sono quasi tutte spiagge libere ed accessibili, si mettono lì, si fanno la giornata di spiaggia, poi c'è il monastero, poi vanno magari a vedere, a fare il bird watching sulla laguna. Lei dice questo c'è già il turismo, dice quello che sta per accadere è la chiusura dell'accesso alle persone di questo posto, che io l'ho trovata una prospettiva molto interessante, perché questo è uno dei temi, non è semplicemente il tema del turismo sì e del turismo no. Molte delle persone che sono in piazza oggi in Albania sono favorevoli al turismo. L'Albania, diciamo, è un paese molto pragmatico da questo punto di vista, perché sa di avere delle difficoltà dal punto di vista del sul mercato internazionale, no? E il turismo è sicuramente una risorsa per il paese, molte persone, diciamo, hanno questa attitudine e questa prospettiva. Il problema è che questa cosa è una privatizzazione, è una chiusura totale di quella che è una risorsa naturale protetta, che appartiene agli albanesi. E quindi, diciamo, questa è stata un po' la cosa, perché diciamo che progetti, molte persone infatti si chiedono come mai queste manifestazioni sono adesso, diciamo che progetti di deturpamento del paesaggio, di betonizzazione, cementificazione turistica, e se qualcuno, diciamo, se qualcuna di chi ci ascolta è stato in Albania, ce ne sono tantissimi, non è che questo sarebbe il primo. E questo, diciamo, è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché si tratta di privatizzare un qualcosa che è stato sempre pubblico, che è stato sempre accessibile, e che appunto rischia di, invece di essere aperto ai turisti, rischia di essere proprio chiuso sia ai turisti che agli abitanti storici. E in questa piazza ci sono tante sensibilità. E secondo me soprattutto è una piazza che parte dall'elemento della tutela ambientale, ma poi del fenicottero, della foca monaca, però poi alla fine da quello che vedo, da quello che leggo, da quello che sento, arriva a un punto diverso, che è un punto che mette un po' in discussione una classe politica intera, ed è per questo che questa piazza fa paura, ed è per questo che, nonostante le differenze interne, questa è una piazza politica e che ha una vocazione politica dirompente, perché non può essere ricondotta semplicemente a una lotta ambientalista, ma arriva a mettere in discussione un sistema di potere che, da quando c'è stata la transizione dal regime, dalla dittatura comunista alla democrazia in Albania, l'Albania è un paese che ha sofferto tantissimo la transizione, che ha visto il volto più feroce e più rapace del capitalismo e del narcocapitalismo, e ha subito sulla propria pelle un trentennio di deprivazione della popolazione, di democrazia fittizia e di un diciamo livello di estrattivismo rispetto a quelli che erano i beni del paese, molto violento e privo di regole, privo di tutele, privo di diritti. Quindi diciamo che l'Albania, secondo me, ha conosciuto un po' il volto più duro dei regimi del socialismo reale, dei regimi comunisti del secolo scorso, e però ha conosciuto anche il volto più duro del capitalismo in questi 30 anni, appunto dagli anni 90, in cui le ragazze venivano rapite dalle campagne per finire sui marciapiedi delle strade italiane, fino a tutta la crescita delle associazioni del narcotraffico, che adesso non operano più in Albania ma che pesano tantissimo come un'ombra sullo sviluppo del paese, sui poteri, sulla democrazia del paese, a tutto l'investimento immobiliare, alla cementificazione coatta. Diciamo che è un paese che un po' di disillusione l'ha accumulata, di disincanto, no? E questa è, secondo me, l'elemento più dirompente di questa piazza, cioè che è una sorta di rottura di questo disincanto e una riappropriazione di un potere democratico che forse appunto nel paese non c'è mai veramente stato, perché poi anche quando è arrivata la democrazia, la mancanza di tutele, la mancanza di strutture economiche, di redistribuzione, ha fatto sì che diventasse in realtà un paradiso per la speculazione immobiliare, e che poi alla popolazione rimanesse in mano ben poco, quindi diciamo anche lì si è visto che poi la democrazia senza una equità sociale si rivela un feticcio vuoto, e in questo senso queste piazze mettono un po' in discussione un'intera classe politica, che è la classe politica che ha gestito questi 30 anni dalla transizione a oggi, con una certa linea, con una certa attitudine. Oggi questa piazza secondo me si pone proprio in contrasto, sta chiedendo qualcosa di nuovo. Paradossalmente Rama si è sempre posto come un po' l'europeista che avrebbe portato questi poveri barbari albanesi in Occidente, invece queste proteste stanno mostrando che, come dire, l'Albania è molto più consapevole dei propri diritti, delle proprie rivendicazioni, cioè ha una maturità politica molto più alta di quella della sua classe politica che la dirige. Questo è un po' forse anche quello che sta emergendo.
1: Beh, comunque appunto la privatizzazione di fatto, la trasformazione dell'economia ha portato appunto che cosa? Un turismo esclusivo, una targetizzazione proprio della popolazione albanese, e a beneficio di cosa? Di spesso appunto solo concentrati, i benefici sono spesso concentrati in pochi soggetti privati, e a danno ovviamente della distruzione e frammentazione degli habitat protetti, l'impatto appunto anche sulle rotte migratorie, tra cui appunto i fenicotteri e molte altre specie, l'aumento della pressione antropica su un ecosistema già comunque indebolito dalla costruzione di aeroporti, dell'aeroporto di Valona, che è quello che dicevi all'inizio di questa di questa chiacchiera, e la perdita della biodiversità, ma in particolare c'è una presa di consapevolezza che penso sia quella che sta portando avanti la motivazione di 11 giorni di protesta.
0: Sì, anche economica e sociale, perché comunque immaginiamoci, l'Albania è un paese che adesso di popolazione effettiva forse si aggira sui 2 milioni e qualcosa, 2 milioni e mezzo, insomma i registri sono sempre un po', perché ci sono molte persone che risultano ancora residenti in Albania ma in realtà vivono all'estero. È un paese dissanguato dall'esodo della popolazione, comunque stiamo parlando anche appunto di un paese che ha vissuto questa tragedia qui negli ultimi anni. E adesso 1 milione di questa popolazione quasi vive a Tirana, quindi con una grossa concentrazione nella capitale. Tirana è una città che oramai ha dei prezzi praticamente europei, sì. Dove le persone che ci vivono guadagnano magari 300 euro al mese di pensione. Chiunque sia stato a Tirana e sia andato in un bar, in un supermercato o da qualsiasi altra parte ha visto che Tirana ha dei prezzi altissimi, no? Cioè nel senso, comincia a un certo punto, va bene aspettarsi gli investimenti, va bene voler sviluppare un paese che magari ha avuto bisogno negli anni anche di ricreare delle infrastrutture, di sentirsi un paese anche che potesse ambire, visto che non lo aveva avuto, a questa idea anche così utopica di sviluppo economico, no? Questa narrazione ha fatto presa per alcuni anni in un paese che appunto questa cosa non era riuscito a viverla, perché c'era stata una dittatura molto, molto pesante per tanti anni, eccetera eccetera. Però a un certo punto le persone prendono consapevolezza della propria situazione, quindi dopo anni in cui modernizziamo, gli investitori, quello e quell'altro, dove le persone si ritrovano comunque a vivere sotto la soglia della povertà, l'altro problema gigantesco dell'Albania è la sanità. Tutto il mondo, tutta l'Europa, dall'Italia ci si va a fare i denti, quello e quell'altro in Albania, perché la sanità privata in Albania è esplosa. Ma perché è esplosa? Perché la sanità pubblica è stata completamente smantellata. La sanità pubblica è un grosso problema di cui anche l'Unione Europea a volte ha fatto ha mosso delle critiche, perché le strutture sono desuete, ci sono file allucinanti, perché tutto è stato orientato a far sviluppare la sanità privata, che è diventata un grosso business locale e internazionale. Chiunque abbia una minima possibilità, di farsi mandare qualche soldo da un parente fuori, di trovare un prestito. Chiunque abbia la possibilità si rivolge al privato in Albania, quanto per quale se ha un problema di salute, perché il pubblico è in una situazione drammatica. Quindi, come dire, è vero che si parla appunto di turistificazione, di overtourism, di appropriazione di aree protette, però la cosa è andata oltre, la protesta è andata oltre, per quello è anche una protesta molto ampia, perché poi ognuno ci mette un po' quello che è un malcontento, che si può declinare anche in vari modi, ma che è un malcontento soprattutto socio-economico, ed è un malcontento dovuto allo scollamento di una classe politica rispetto alla vita reale della popolazione. E questo, secondo me, mette veramente in difficoltà la politica albanese, il governo di Rama, perché appunto si rende conto che quello che si sta muovendo, quello che queste piazze stanno muovendo, e il motivo per cui queste piazze non finiscono, non sono state dei fuochi di paglia, è perché sotto cova un malcontento popolare molto stratificato, molto radicato, e che ha parecchio da dire, parecchio da recriminare alla gestione del potere di questi ultimi quasi 30 anni.
1: Su diritti fondamentali, quali la salute, la casa, il caro vita.
0: Esatto. Io penso che quell'aspetto sia molto presente, anche se non sono proteste per il caro vita, non sono
1: certo.
0: Però poi alla fine, quando poi c'è da dire che questo caso, no, dell'isola di Sasan e di Narta è stato anche un po' un caso un po' plastico, quasi da marvelliano, quasi da fumetto, no? Perché c'è che secondo me ha aiutato un po' a vedere proprio i buoni e i cattivi, perché appunto c'è il genero di Donald Trump, c'è Jared Kushner, c'è Ivanka che nell'intervista al podcaster racconta questo momento idilliaco in cui si è tuffata dallo yacht, ha scoperto un'isola nel Mediterraneo e ha deciso che quella sarebbe stata la sua isola. Cioè, c'è proprio tutta la follia di questa separazione di mondi tra chi ha tutto e chi fatica a sbarcare il lunario tutti i giorni, che desta a un certo punto fa scoppiare la scintilla, perché è troppo, no? Appunto, quindi in questo caso sì, l'aspetto, diciamo, nella riserva ambientale è molto importante ed è molto interessante, perché non è la prima protesta di questo tipo che c'è stata in Albania, anche se è la più grande, ce ne sono state altre sull'ambiente. Quello che poi ha generato la diffusione di questa cosa, anche in chi magari non ha una sensibilità ambientale così diffusa, è proprio lo smacco, lo sfregio dei multimiliardari americani che arrivano e ti trattano come merce da poter comprare, rivendere, sulla quale poter fare quello che desiderano. Allora lì, come dire, un po' la dignità e il senso di Lea Yupi ha scritto sul Guardian, e poi abbiamo tradotto anche sul Manifesto questo commento, diceva una lezione di rispetto per se stessi, no? Che arriva da un paese piccolo, martoriato e anche molto che ha anche molto abbassato la testa negli anni, perché ha dovuto subire occupazioni, perché ha dovuto subire un grosso processo di immigrazione, che però a un certo punto dice pure va bene svendersi, ma fino a un certo punto, e qua arriva un limite, no? Una popolazione che comincia a chiedere conto di come il potere e di come le risorse vengono gestite, e quindi un processo di maturazione democratica, secondo me, molto molto potente, di soggettivazione politica potente in questo momento.
1: Grazie mille, grazie. Ringraziamo Shandy Veli per essere stata con noi e per averci aiutato a comprendere meglio quanto sta accadendo in Albania, che per quanto sia stato raccontato comunque non è mai abbastanza, anzi comunque troviamo la notizia in fondo a trafiletti o nel Manifesto con l'articolo che vede proprio protagonista Shandy Veli. Continueremo a seguire gli sviluppi di una mobilitazione che parla appunto non solo di difesa dell'ambiente, ma anche di democrazia, di beni comuni, di diritto alla salute, di diritto delle comunità a decidere del proprio territorio. Grazie ancora e
0: grazie mille
1: e buona giornata.
0: A presto, grazie mille.
2: Grazie. Chiede, che come ha

0: chiamerete lei.
1: È sotto la traccia di Serpenzeno, Shaolin Soul.
0: Giovane perfetta, è come la mia musa.
1: Andiamo poi a cambiare argomento e ascolteremo tra qualche minuto un intervento sul festival Sirene. Ce lo faremo raccontare direttamente dalle organizzatrici, dell'organizzatore di questo festival. Quindi ascoltiamo un po' di musica e ritorniamo in voce tra pochissimo. Vi ricordo sempre che siete all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa, una radio libera e senza padroni.

0: E dopo essere stati, appunto, dopo aver raccontato le mobilitazioni in Albania, ci spostiamo a Palermo a parlare del Festival Sirene, una 3 giorni transfemminista, queer e decoloniale, che attraverso workshop, incontri, performance, pratiche corporee, musica e momenti di confronto collettivo prova a interrogare le categorie con cui leggiamo il mondo e le relazioni che lo attraversano. Ma ce lo facciamo raccontare direttamente dalle persone che stanno organizzando il festival. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, io sono Elisa Chillura.
2: E io sono Epifania Lopresti, da Palermo, pronte appunto per questo 3 giorni di Sirene Festival, che è il festival sui diritti sessuali e riproduttivi del Sud Italia.
0: Perfetto, raccontateci un po' come è nata l'iniziativa e quali sono proprio i temi, le tematiche che saranno protagoniste di questa 3 giorni.
1: Sì, il festival, la Sirene Festival, nasce da un'idea di Magwab, che è la nostra organizzazione, è un'associazione che è da Palermo, che tra i tantissimi temi che tocca, tocca anche quello della salute sessuale. Ci occupiamo di comunicazione, di narrazioni sociali, ma anche di educativa. Negli anni abbiamo portato all'interno delle scuole, ma anche negli spazi pubblici, il dialogo, il dibattito attorno alla salute sessuale, e abbiamo deciso poi 3 anni fa di farne un vero e proprio festival. Diciamo che i nostri tempi, la cronaca proprio di questi giorni ci dice quanto sia profondamente urgente poi parlare di questi temi nello spazio pubblico, in un momento in cui, tra l'altro, giusto qualche giorno fa è stato approvato anche il DDL Valditara, per cui nelle scuole non sarà più possibile avviare liberamente percorsi di educazione sessuale effettiva. È quello che abbiamo fatto per anni, chiamati dagli stessi studenti e studentesse, oltre che da poche, devo dire, docenti e dirigenti illuminati. Da oggi non sarà più possibile farlo in modo così spontaneo e naturale, perché deve prima passare una informativa dettagliata alle famiglie. Ciò, diciamo, che è una gravissima questione dovuta anche con l'accessibilità a un diritto, perché parlare di questi temi, essere formati, consapevoli attorno alla propria salute sessuale e attorno ai percorsi che hanno a che fare anche con le relazioni, le emozioni e il consenso, dovrebbe essere un diritto, oggi non lo è più. Ed è anche per questo che riteniamo veramente fondamentale l'esistenza di questo festival, che lo porta all'interno di una grande piazza, un grande spazio pubblico che è l'EPIC, dove per 3 giorni ci saranno talk, ci saranno workshop, ci saranno dei momenti di dialogo, ma anche di profonda esplorazione

0: dialogo internazionale sulle pratiche dal basso che sperimentano attiviste mediche in Spagna, in Italia, in Francia e in paesi del Nord Africa per acchiarare gli ostacoli dell'aborto. Ecco, acchiarare è proprio il filo conduttore di questa edizione. È uno dei nostri temi anche perché tra le azioni di Magweb, come prima anticipava Elisa, abbiamo a Palermo uno sportello sui diritti sessuali e riproduttivi e diciamo, all'interno di questo spazio ci occupiamo anche di accompagnamento all'aborto e soprattutto di mappatura rispetto ai servizi del territorio, quindi provando a reindirizzare le persone in luoghi sicuri per la salute. Quindi questo appunto è il nostro tema di apertura, però il cuore proprio del festival sono i workshop, quest'anno sono tantissimi e con ospiti veramente diverse. Abbiamo per esempio il collettivo Alma Futura, che è un collettivo transfemminista che combina il design, l'educazione, l'antropologia e la scienza per esplorare strumenti e pratiche di autogestione collettiva della salute intima. Il programma è veramente ricchissimo e ci sono anche momenti dedicati alla prevenzione, come la possibilità di fare i test per HIV e sifilide in collaborazione con Arcigay Palermo all'AIDS Sicilia, e quindi questi sono due momenti molto importanti che ogni anno diciamo si ripetono e a cui teniamo molto. E una particolarità di quest'anno sono gli spettacoli teatrali. Avremo Francesca Becchietti venerdì col suo spettacolo Tech and Drama, Come farsi amici i mostri, ma anche Diana Torres insieme a Rosario Veneno con Congiuro i Travesia. Veramente un programma
1: densissimo,
0: molto ricco, diciamo un invito che possiamo fare alle persone che ci stanno ascoltando è visitare il nostro sito internet sirenefestival.it per poterlo consultare integralmente. Le iscrizioni ai vari workshop, ricordo che è tutto gratuito, l'ingresso è gratuito, l'unica è necessaria la tessera ACI per accedere, però insomma tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. E quindi insomma ecco, visitare il programma permette di farsi un'idea un po' su tutte le attività che verranno sviluppate.
1: Benissimo, allora noi riportiamo, quindi rimandiamo al sito sirenefestival.it dove c'è il manifesto in prima pagina proprio il manifesto del festival che a me è piaciuto molto leggere, per questo che l'ho citato prima, e quindi rimandiamo e magari aspetteremo anche dei report o qualcosa che soprattutto per quelle persone che non possono venire. E va bene, vi ringraziamo e ricordatevi che dal 12 al 14 giugno c'è il Festival Sirene a Palermo. Grazie mille.
0: Sì. Se posso aggiungere, certo. Rispetto alle persone che appunto non potranno essere fisicamente a Palermo o diciamo preferiscono insomma vivere il festival in modo differente, sicuramente sui nostri canali social ci sarà un racconto in diretta, però grazie a delle collaborazioni con delle radio del territorio riusciremo anche a registrare alcuni interventi, alcuni talk che poi metteremo a disposizione anche dopo, perché diciamo, è un'altra modalità per noi di rendere accessibile il festival. È sul tema dell'accessibilità con molta fatica, perché non è mai facile, stiamo provando a lavorare e insomma speriamo ogni anno di fare meglio da questo punto di vista.
1: Grazie mille. Sirene Festival sui diritti sessuali e riproduttivi. Grazie e buona giornata e buon festival.
0: Grazie a voi. Grazie e buona giornata.

di Ivy Soul, questo è un lungo pezzo di Colin Stenson, The Love It Took, to Leave You. Un sax formidabile, quello di Colin Stenson. Non ce l'ascoltiamo tutta questa traccia, ma la mettiamo come l'anello che non tiene. Per riprendere una traccia che ho ascoltato ieri in macchina e che è stata mandata in onda da qualcuno che c'era nella mattina e che mi ha fatto ballare molto da sola in macchina.

E prima di salutarci ricordiamo anche l'appuntamento di sabato 13 giugno a Roma, quando realtà transfemministe, femministe, queer, antifasciste e antirazziste scenderanno in piazza per contestare le manifestazioni promosse dai gruppi pro-life e una mobilitazione che rivendica il diritto all'autodeterminazione, alla libertà di scelta e alla difesa dei diritti di donne, soggettività LGBT QI contro ogni tentativo di limitare la libertà conquistate attraverso anni di lotta. Ci vediamo in piazza il 13 giugno. Ricordiamo che appunto state ascoltando gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Continuate ad ascoltarci, perché io vado via, ma le trasmissioni di Radio Onda Rossa continuano nel pomeriggio. Prima di salutarvi vi ricordo ancora il radioabbonamento che potete trovare sul sito ondarossa.info per sostenere una radio libera e senza padroni.

Le guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura. Offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli audio riceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno tour per Radio Onda Rossa, venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza. Le guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura. Offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli audio riceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno tour per Radio Onda Rossa, venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza.

0: gente se ne è contenta. Ma che vuoi? Ma che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se non sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri. E tutti gli altri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da certe castelli. Chi so? Sono mannezza. Popolo, sei una mannezza. E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo. Vattene a casa.
1: E ben trovate e ben trovati ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda Rossa.

un bel po' che non trasmettiamo, è un bel po' che non andiamo in diretta da queste frequenze. Ma nel caso ve lo foste dimenticati o dimenticate, lunedì alle 17.30 più o meno, oggi 17.38 abbiamo iniziato, Radio Onda Rossa trasmette Impatto, voci contro le nocività. Impatto è la trasmissione che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali, quindi inceneritori, stadi della Roma o altre disgrazie che siano capitate in questo territorio. Ci occupiamo soprattutto della provincia di Roma, perché è dove gli FM di Radio Onda Rossa arrivano. Ma capita spesso e volentieri che approfondiamo gli stessi temi più o meno sparpagliati per l'Italia. Oggi comunque torneremo ad occuparci dell'inceneritore di Roma, questa enorme iattura, questo mostro che il Giubileo incarnato in nella persona di Gualtieri ha regalato al territorio dei Castelli Romani. Quindi un mostro da 600.000 tonnellate di monnezza annue che ai romani e alle romane piace tantissimo, perché insomma prendono il loro schifo e lo rendono un problema altrui, cosa che a Roma insomma ci piace sempre. Perché se è vero, cioè se c'è qualcosa di vero, che a Roma ce ne freghiamo. E quindi ci occuperemo di questo tema scomodo per chi ci ascolta, perché sappiamo benissimo che non ve ne frega niente, però ce ne occuperemo lo stesso, insomma lo scopo è di farvi sentire quantomeno in colpa e magari di farvi bazzicare l'idea in quel cervello di partecipare alle iniziative dei movimenti contro le nocività ambientali. La prossima iniziativa è il prossimo venerdì 12 sotto al Campidoglio, quindi sentiremo i movimenti che si occupano di opporsi a questo mega mostro che tutti voi e tutte voi con la vostra indifferenza avete procurato, avete causato, avete liberato sui territori dei Castelli Romani. Quindi Castelli Romani che nonostante insomma riciclino e differenzino i rifiuti a percentuali altissime, si occuperanno invece di smaltire la monnezza di Roma, che non differenzia assolutamente per nulla, perché a Roma non ce ne frega niente. Comunque detto questo, appunto fra poco ospiteremo una corrispondenza per capire come stanno andando avanti le cose, come sta procedendo il cantiere inaugurato dal Sor Gualtieri un paio di mesi fa, quindi lavori che dovrebbero andare avanti a sprombattuto, e quindi insomma sentiamo un attimo come sta andando avanti questa enorme speculazione, perché va bene che non ve ne frega niente, ma comunque si tratta sempre dei vostri soldi, circa 9 miliardi di euro che dovrete sborsare attraverso degli aumenti della Tari che vi toccheranno, ma fondamentalmente non ve ne fregherà niente comunque, perché comunque quando si tratta di nascondere la monnezza sotto al tappeto o nei polmoni altrui, francamente un po' di spesa va bene, no? Tanto che ce ne frega. E quindi questo è quanto. Adesso vi lascerei con un po' di musica, poi andiamo a tentare di metterci in contatto con dei compagni dei comitati contro l'inceneritore di Roma, appunto Roma, l'ultima propaggine di Roma che confina con Ardea e Albano. E quindi appunto andiamo a approfondire un po', a capire a che punto siamo arrivati. Adesso vi lascerei con un pochino di musica e ci sentiamo fra pochissimo.

Ritrovate e ben ritrovati all'ascolto di Radio Onda Rossa. Scusate, ci sarebbe dovuta essere una corrispondenza, ma a quanto pare no. E quindi vi rilascio un secondo con la musica e a risentirci a brevissimo.

Allora, rientriamo in voce. Questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Dovremo essere in contatto con dei compagni del.

0: queste frequenze. Ben ritrovato su Radio Onda Rossa. E quindi dicevamo a inizio trasmissione che Impatto non trasmette da qualche mese, quindi siamo parecchio indietro. L'ultima volta che abbiamo trasmesso abbiamo parlato di Chernobyl, che era l'anniversario di Chernobyl, che è appunto a fine aprile, per cui tutto maggio non ci siamo sentiti, ma anche buona parte di aprile, per cui nel frattempo sono successe parecchie cose. Insomma, Gualtieri ha inaugurato il cantiere, ma anche la lotta è andata avanti, quindi vorremmo un attimo un aggiornamento per chi ci ascolta, perché appunto, a parte Radio Onda Rossa, ben poche emittenti e ben poche agenzie di stampa danno questo tipo di notizie, quindi raccontateci un attimo.
1: Sì, va bene, allora, dopo le due ordinanze famose, quindi gennaio-febbraio, come anticipavi tu, il 15 maggio c'è stata questa messa in scena, questa farsa di Gualtieri, che si è presentata in cantiere, quindi nell'area del terreno di Ama, con tanto di palamano, con tanto di compagnia piacevole, no? Tra cui Sabrina Alfonsi e l'amministratore delegato di Acea, e ha posto la cosiddetta prima pietra, e questa è una. Nel frattempo c'era stato un fatto, ovvero il pronunciamento del TAR sui ricorsi dei comitati per quanto riguarda appunto quelle due ordinanze, che è stato discusso, se non vado errato, che era il 29, ok, del mese scorso. E quindi di fatto c'è stato un respingimento tout court della richiesta di sospensiva. Ma nello stesso tempo c'è stato anche così non dico un inganno, ma comunque qualcosa che non ha corrisposto a quanto più o meno avevano riferito gli avvocati che quella mattina hanno partecipato all'udienza, ovvero che praticamente fino alla successiva data, che poi in realtà sarà quella del 4 novembre per l'udienza di merito, non ci sarebbero stati i passi avanti del cantiere. Ovviamente invece nulla di tutto questo, tant'è che appunto c'è stata questa famosa prima pietra. E nel frattempo lì nel sito si continua a scavare, si continua a circondare tutto di prefabbricati di cemento, insomma, che oscurano la vista rispetto a quello che fanno dentro. In pratica si attende, vabbè, stanno facendo diciamo dei trasferimenti dei materiali, diciamo livellamenti, cose di questo
0: quindi
1: genere.
0: Quindi opere di precantierizzazione.
1: Vabbè, attività che insomma sono comunque sicuramente già di cantiere, perché il prossimo passo sarà la cosiddetta nuova inalveazione del pozzo della cancelliera, cioè quel famoso pozzo per cui se ne sono strafregati in varie occasioni, a partire dall'atto notarile che è stato redatto, ormai è passato un bel po' di tempo, rispetto al quale il fosso assolutamente non figurava insieme alle particelle che sono state acquistate a quel prezzo che sappiamo bene che era estremamente al di sopra del prezzo di mercato. Quindi c'è tutto questo, nel frattempo e comunque diciamo da qui fino all'altro ieri ci sono state una serie di iniziative, alcune diciamo l'ultima in ordine di tempo, la manifestazione in Campidoglio del 6, quindi dell'altro ieri, in cui ci siamo ritrovati insieme ai movimenti e comitati che fanno riferimento al gruppo Riot, cioè praticamente a tutte le realtà indisponibili che operano a Roma, e ovviamente di cui facciamo anche parte noi come coordinamento contro l'inceneritore di Albano. In quella occasione abbiamo in qualche modo ricordato, riespresso per l'ennesima volta le ragioni per cui questo impianto non lo vogliamo, che consideriamo questo impianto non solo inquinante ma anche sicuramente obsoleto e in contraddizione con gli obiettivi per Roma della raccolta differenziata. Nello stesso tempo sarà un impianto che sicuramente comporterà degli aumenti della Tari, che ne dica il sindaco che ha costellato tutte l'iter a son di bugie. Quindi abbiamo ricordato un po' tutti questi aspetti, gli altri comitati naturalmente, a cominciare dai movimenti per il diritto all'abitare, quelli che si occupano della questione del raddoppio dell'acquedotto del Peschiera, eccetera eccetera, hanno presentato questo atto di indirizzo, questa delibera di indirizzo popolare, che poi inoltreranno prossimamente al sindaco Gualtieri, riaffermando per l'ennesima volta che la messa a profitto della città è in contraddizione con la salvaguardia della salute, della vivibilità, del diritto all'abitare dei cittadini, della popolazione. Per quanto ci riguarda, ecco, appunto adesso stiamo andando a una riunione con altri comitati, quindi cercheremo di fare abitare dei cittadini, della popolazione. Per quanto ci riguarda, ecco, appunto adesso stiamo andando a una riunione con altri comitati, quindi cercheremo di mettere a punto le iniziative prossime, tenendo d'occhio insomma ciò che avviene all'interno dell'area di cantiere. Questo più o meno a grandi linee è il riassunto della situazione.
0: Ma quindi aspetta, questa iniziativa, questa assemblea a cui state partecipando, di cosa si vorrebbe occupare? Insomma, qual è?
1: Allora, questa riunione a cui stiamo per partecipare, quindi fra poco inizieremo, vede la cosiddetta unione dei comitati contro l'inceneritore, che però ha in seno alcune contraddizioni che dovremo risolvere. C'è in corso un presidio permanente praticamente sul lato di via di Cancelliera, dove dovrebbe essere in futuro l'ingresso principale dell'area dell'inceneritore, quindi sicuramente si dovrà discutere sulla opportunità della continuazione di questo presidio in questo momento, perché di fatto al di là delle movimentazioni terra non ci stanno grandi cose in ballo, e quindi cercare di capire quali saranno le prossime iniziative. Sicuramente c'è anche, e su questo c'è stata il giorno 5 una iniziativa sotto la regione, c'è la contestazione del piano regionale dei rifiuti, che ovviamente, come penso qualcuno già sappia, recepisce in pieno la volontà del sindaco di Roma di fare appunto questo inceneritore. Quindi l'inceneritore è entrato di diritto anche nel piano dei rifiuti della Regione Lazio, oltre che in quella del piano rifiuti della città di Roma, e quindi all'interno di questo ci saranno anche appunto i biodigestori di Cesano e Casalsecce. Tutte e tre appunto sono impiantistiche che consideriamo altamente nocive, che potrebbero essere realizzate in ben altro modo, ovvero sicuramente ormai l'incenerimento non trova più posto nel futuro, considerando quello che si sta verificando sia a livello dei cambiamenti climatici sia rispetto a tante altre considerazioni che si possono fare, appunto quella che accennavo prima rispetto alla contraddizione per quanto riguarda la raccolta differenziata a Roma, che continua ad essere quella dei gazionetti anziché quella porta a porta con la tariffa. E quindi dovremo discutere un po' di come procedere.
0: Va bene, ma quindi quali sono i prossimi passi? Perché appunto c'è stato questo appuntamento del 6, ma poi come si va avanti?
1: Appunto è quello di cui dovremo discutere, perché di cose se ne possono fare tante, però è chiaro che vanno, come si dice, calibrate rispetto a quello che si muove o non si muove. La cosa principale che stiamo tenendo d'occhio è lo spostamento del fosso della cancelliera. Insomma, lì ruota intorno a questa storia una serie di illegittimità incredibili che solo quell'uomo si è potuto permettere grazie appunto a tutto quanto gli è stato concesso con i poteri commissariali, grazie al governo e grazie a tanti altri. Nel senso che appunto si tratta di stare a giocare con un corso d'acqua superficiale del demanio pubblico che invece è stato derubricato ovviamente senza ragioni plausibili, ma semplicemente abusando dei propri poteri, è stato trasformato anziché in un corso d'acqua demaniale in un fosso non meglio identificato su cui

E rieccoci in voce, questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa, 87.9 se ci stesse ascoltando sugli FM, sulla vecchia radio a modulazione di frequenza, se invece ci stesse ascoltando da una radio un po' più moderna, una radio digitale, allora in DAB siamo raggiungibili in provincia di Roma, di Terni e a Perugia. Oppure un altro modo per ascoltare Radio Onda Rossa è chiaramente attraverso il sito www.ondarossa.info, cliccando sul bottoncino che permette di ascoltarci in streaming. Già che parliamo chiaramente del sito, se andrete sul sito potrete notare ancora un simpatico bottoncino. Il bottoncino per il radioabbonamento di quest'anno, un bottoncino che potrete cliccare e che vi porterà a la nostra pagina di produzione dal basso per il radioabbonamento di quest'anno, perché Radio Onda Rossa chiaramente non campa d'aria, nessuna e nessuno di noi che parli a questi microfoni è pagata o pagato, quindi il lavoro all'interno di Radio Onda Rossa è tutto volontario, ma chiaramente questo non basta, perché i microfoni si rompono i ripetitori, bisogna pagare le bollette elettriche e tante altre gioie, insomma, che fanno parte della vita di una radio, la radio di chi se la sente, quindi una radio che è anche vostra, per cui se ci poteste dare una mano a tenere in piedi, tenere viva Radio Onda Rossa all'interno del suo cinquantesimo anno di vita che è iniziato da molto poco, da appunto l'ultimo compleanno di Radio Onda Rossa, il 49esimo, il prossimo sarà il 50esimo e probabilmente per l'anno prossimo ci inventeremo qualcosa di molto bello. Comunque, per quel che riguarda l'impatto di oggi, in realtà è tutto. Direi che posso lasciare i microfoni al redazionale speciale che ci attende a breve. Non trasmetterà good news quest'oggi, però appunto avremo altre voci che approfondiranno temi molto, molto a cuore per questa radio e chiaramente per chi ci ascolta. Adesso direi che vi posso lasciare con un po' di musica, a risentirci alla prossima settimana, sperando di trasmettere per un po' più di tempo, per appunto parlare un po' più approfonditamente di molti altri. Adesso appunto, come questa era semplicemente una prima trasmissione di prova per tornare a trasmettere, per tornare per rimettersi un po' in forma dopo un lungo periodo di pausa per questa trasmissione. Grazie mille e quindi un saluto a chi ci ascolta, un saluto speciale va soprattutto a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale.

0: trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
1: Con Beatrice Moia di Wanted Cinema, che distribuisce il film La cronologia dell'acqua di Kristen Stewart. Al cinema da giovedì 11 giugno 2026, ben trovata.
2: Ben trovati, grazie Federico di questa vitalità. Sì, sono molto felice dell'arrivo nelle sale di questo film che abbiamo scovato lo scorso anno a Cannes e che ha lasciato anche abbastanza diviso il pubblico, la critica, quindi speriamo in una buona accoglienza del pubblico, degli amanti della Stewart.
1: Raccontiamolo brevemente, che storia è?
2: È una storia vera, tratta dal romanzo che porta lo stesso nome del film, La cronologia dell'acqua, di questa scrittrice statunitense che racconta in un modo molto frammentario, con uno stile molto particolare, la storia della sua vita. Da ragazzina nata in una famiglia molto problematica, un padre violento che addirittura abusava di lei e della sorella appena adolescenti, una madre, diciamo, un po' spettatore passivo di tutto questo dramma che si svolgeva tra le mura domestiche.

0: Le sale?
1: Sul sito wantedcinema.eu, mercoledì 10 giugno il film sarà in anteprima in tutta una serie di sale, con anche un collegamento in diretta col critico Mattia Carzaniga, che lancerà un'intervista con Kristen Stewart, e poi dal giovedì il film arriverà in una cinquantina di copie.
0: Il film La cronologia dell'acqua di Kristen Stewart al cinema da giovedì 11 giugno 2026. Un saluto e un ringraziamento a Beatrice Moia di Wanted Cinema che lo distribuisce. Alla prossima!
1: Ciao, alla prossima, grazie!

0: Con Karen Di Porto, regista del film Il Grande Boccia, al cinema da giovedì 11 giugno 2026. Ben trovata.
1: Ciao, grazie. Il Grande Boccia è un film in costume, è ambientato nel 1964. È un film che ha avuto una gestazione lunghissima, perché era il sogno del mio produttore, che è morto un anno fa, che è Galliano Iuso. E è un film che parla di questo regista degli anni 60 che faceva i B-movie all'epoca, cioè i peplum, che erano questi film di Maciste, Sansone, che poi si combatteva contro chiunque, dai pirati allo zar. E quello che mi è piaciuto subito quando il mio produttore me l'ha proposto è il fatto di poter raccontare un'epoca di cui sappiamo tanto, perché è stata l'epoca forse di maggior auge del nostro cinema italiano, con i grandi autori, con Fellini, Antonioni, Visconti, per i quali siamo conosciuti in tutto il mondo, ma l'industria del cinema aveva anche tanti altri personaggi minori che lottavano per il cinema, nel cinema, per realizzarlo. E questo personaggio è un outsider, grande lottatore, a volte viene definito l'Edwood italiano, perché aveva sempre pochi mezzi e doveva fare i film a tutti i costi. In realtà era una figura meno sognante e più truffaldina, insomma, il suo punto non era fare dei film meravigliosi, ma finire i film.
0: Come hai deciso di affrontarlo?
1: La chiave, essendo un personaggio un po' controverso, un po' un Sola, diciamo, aveva un livello di approssimazione per cui potevo usare pezzi scarsi di altre pellicole. Ci sono dei film suoi dove vedi ripetuto lo stesso frame più volte, se lui riprendeva gli stessi pezzi perché era il re del buono alla prima. E quindi magari quella scena aveva girato solo quel take e quindi lo ripeteva in diversi punti, ma si vede benissimo che è lo stesso. Quindi, essendo un personaggio simpatico ma controverso dal punto di vista dei puristi del cinema, la scelta principale che ho fatto è di trattarlo con grande affetto, e in questo la scelta di Ricky Memphis secondo me è stata veramente la migliore, perché è un attore che ha un'empatia con il pubblico incredibile e questa romanità, insomma, che non riesce a non volergli bene alla fine nonostante dei comportamenti, insomma, dubbi. E quindi queste sono state le scelte principali. Poi, considerando che anche noi eravamo un low budget per realizzare un film in costume ambientato nel 1964, sono stata molto attenta ai costumi, alle ambientazioni, cercando con quello che avevo di mantenere forte una filologia, ecco. E mi sembra che in questo siamo riusciti, ecco.
0: In parte hai risposto, però volevo chiederti com'è stata la scelta del cast e il lavoro con loro.
1: È chiaro che in base al protagonista sempre il personaggio in parte cambia. Ricky ha fatto un lavoro molto bello, ma non è un mattatore tipico lui. È uno che gioca sempre un po' di sponda, invece qua si è messo in gioco tantissimo, e però appunto, ecco, il personaggio è anche creato intorno a lui e in parte è uno specchio anche del produttore, che ha pensato a questa idea. Galliano Iuso era un produttore dei B-movie negli anni 70 e quindi si rispecchiava molto in questa figura, e secondo me, insomma, c'è un po' stato questo gioco. E per il resto del cast ci sono delle scelte abbastanza stravaganti, nel senso che il ruolo di Maciste lo fa mio fratello, perché serviva un pugile giovane, un po' di paese, semplice. E normalmente i bodybuilder di oggi non sono come quelli degli anni 60, ecco, magari hanno i tatuaggi, hanno una fisicità diversa da quella che erano, diciamo, i forzuti dell'epoca. E quindi mio fratello, questa faccia, ha un viso veramente da bravo ragazzo, molto pulito, e così, e mi ha fatto questo grande favore di fare Maciste. Poi c'è Liliana Fiorelli, che è stata bravissima, è un personaggio ispirato a Moira Orfei, e cioè fa questa giostraia che viene arruolata come si usava un tempo, commesse. I registi incontravano anche per strada i loro talenti, e quindi diciamo che è un one man show, però con questi colori anche sulle facce c'è stato un grande lavoro, nel senso che era molto importante avere delle facce autentiche di quegli anni, e quindi la mia costumista mi assillava sempre i capelli, le basette, che adesso vanno di moda molto questi tagli alla Peaky Blinder più corti di lato, quindi anche le comparse c'erano questi diktat fondamentali, mantenere dei visi autentici che ricordassero l'epoca.
0: Che uscita sarà?
1: Chiaro che non sarà un'uscita titanica, però è un film di cui secondo me ci si può innamorare, perché è una commedia, fa ridere, è un pezzo di storia di cinema, avrà un'uscita piccola, spero lunga. Siamo in circuito cinema, quindi uscirà Giulio Cesare sicuramente giovedì, e questo perché so per certo dove avremo la prima. Poi ci sono degli appuntamenti in Italia, c'è Firenze dal 14, siamo stati a Catania all'Etna Comics, che è stato bellissimo come presentazione, avevo il pubblico in sala più curioso di sempre. Poi andremo a Parigi dai primi di luglio, e in Italia però lo saprò a giorni.
0: Ci sono dei riferimenti web per sapere le sale?
1: Lo pubblicherò sia sul mio profilo, per Karen Di Porto, e Euro Pictures, la distribuzione, farà l'annuncio appena ci saranno le sale.
0: Il film Il Grande Boccia, al cinema da giovedì 11 giugno 2026. Un saluto e un ringraziamento alla regista Karen Di Porto. Alla prossima!
1: Grazie!

0: Con Brando in prota, regista del film Come il giorno e la notte, al cinema da venerdì 12 giugno 2026. Ben trovato.
1: Grazie, grazie per avermi voluto ancora una volta. È un film a cui tengo molto perché è un po' un recupero del cinema poliziesco italiano degli anni 70-80. Io sono sempre stato un grande fan dei film di Piedone con Bud Spencer, dei film con Thomas Millian, e quindi ho voluto fare quello, filtrato forse con un occhio un po' più da commedia romantica in alcuni punti, però è proprio un ritorno a quel tipo di cinema là che mi mancava da spettatore, quindi ho detto lo faccio io.
0: Come hai deciso di strutturarlo?
1: Parte come un classico film di indagine poliziesca, procedurale, come possono essere anche alcuni film americani, anche telefilm americani. Poi a un certo punto diventa un buddy movie, diventa un film di coppia, perché praticamente c'è questo poliziotto napoletano, che lo interpreto io, che si chiama Vincenzo Buonocore, che va a Caorle in Veneto per seguire una pista di un'indagine con cui è fissato. Lì viene accoppiata una poliziotta del nord, che è interpretata da Sara Salvughi, che si chiama Fiorella Giordano, e tra i due chiaramente le cose non funzionano perché sono agli antipodi, sono appunto come il giorno e la notte, e quindi si crea questo poliziesco di coppia, questo buddy movie in cui i due bisticciando devono però anche cercare di risolvere il caso.
0: Com'è stata la scelta del cast e il lavoro sul set?
1: A parte Sara, che è esordiente, l'abbiamo scelta tramite casting, e devo dire la verità che è stata molto brava, penso sia la figura perfetta, ha creato un bel personaggio. Poi ci sono alcuni nomi con cui è stato bello lavorare, perché c'è Angelo Orlando nel cast, che era uno degli attori feticcio di Massimo Troisi, quindi per me che sono napoletano, chiaramente, lavorare con lui, che ha fatto anche l'ultimo film di Fellini, ha vinto David di Donatello, Nastri d'Argento, insomma è un attorone. Lavorare con lui è stato molto bello, e a lui si sono affiancate poi altre figure. C'è Silvia Collatina, che era la bambina dei film horror di Lucio Fulci, per rendere omaggio anche a un altro grande regista di genere italiano. Cast molto variegato, ed è stato bello lavorarci perché erano tutti professionisti con più anni di esperienza di me, quindi diciamo mi hanno dato qualcosa.
0: Nella storia cosa hai voluto mettere al centro?
1: Ci sono tante cose, perché come ho detto c'è un po' il recupero di quel poliziesco all'italiana, c'è però anche il buddy movie, c'è una vena romantica, c'è una vena ironica, ci stanno anche sfumature in realtà thriller un po' più crude di quelle che c'erano in quei polizieschi italiani, perché poi nella seconda parte il film diventa molto serio, si parla anche di femminicidio. Diciamo è stata anche l'occasione per mettere dentro tanti temi, anche attuali, anche forti, al servizio però di un qualcosa che possa essere di intrattenimento, perché l'intrattenimento fine a se stesso secondo me era inutile, e quindi ci abbiamo messo qualcosa di anche un po' più attuale.
0: Ecco, com'era stato il lavoro di scrittura?
1: Il lavoro di scrittura è stato molto lungo, forse ci ho messo più tempo di quanto ci ho messo nel film mio dell'anno scorso, perché ho cercato di trovare il giusto bilanciamento fra le parti comiche, le parti d'azione, le parti di investigazione, le parti d'attualità. Ho cercato di trovare la giusta quadra, che non era semplice, anche perché poi bisogna sempre pensare che seppure si fa un recupero di un cinema di 30-40 anni fa, si parla comunque a spettatori di oggi. Quindi ho cercato di fare in modo che quel recupero non fosse solo nostalgico, ma che avesse qualcosa da dire anche a chi, al pubblico che va al cinema oggi.
0: Che tipo di distribuzione hai scelto? Che modalità?
1: Il film sarà distribuito da Ipnotica Distribuzioni. Adesso faremo varie proiezioni evento, quindi in tutte le città capozona, in tutti i capoluoghi di regione, anche comunque in altre grandi città, per tutta l'estate. E poi andrà su Amazon come Amazon Original, perché quella è la destinazione finale. Però io credo che chi ha l'opportunità di vederlo al cinema è un film che va visto su schermo grande, perché è stato fatto un grande lavoro proprio sulla confezione tecnica.
0: Ci sono dei riferimenti internet per sapere le sale?
1: Si può seguire me su Instagram, Brando in Prota su Instagram, su Facebook, il distributore che ripeto Ipnotica Distribuzioni.
0: Il film è Come il giorno e la notte, al cinema da venerdì 12 giugno 2026. Un saluto e un ringraziamento al regista Brando in Prota. Alla prossima!
1: Grazie, ciao!

0: Con Marco Ferrari, regista del progetto documentario Porta Maggiore, Trilogia, in proiezione a Roma al Nuovo Cinema Aquila il 12, 13 e 14 giugno 2026. Ben trovato.
1: Grazie, grazie Federico. È una trilogia, ci sono vari livelli. L'idea è un documentario, un film sperimentale, a momenti anche di ficzione, dove provo a raccontare la storia del lago Exnea Bulicante attraverso la comunità che lo difende. E allora ci sono tre storie, uno proprio sul lago e come è venuto fuori questo lago, uscito da un incidente industriale e poi è diventato proprio un ecosistema. E il secondo film si chiama proprio Il quartiere, riguarda il quartiere di Pigneto, è un po' come il lago, i principi del lago, di quello che rappresenta tra la natura, spazi pubblici, tutti questi idee del collettivo vengono proiettati nel quartiere e allora provo a raccontare delle storie con dei residenti della zona che promuovono, provano a difendere certe situazioni anche nel quartiere. E poi il terzo film si chiama sempre Porta Maggiore le proiezioni. E questo terzo film volevo creare durante il processo del film dei momenti, cioè tante volte il cinema entrano in uno spazio, li registrano, poi vanno via, non c'è proprio un rapporto con il luogo. E invece il mio processo prende un po' più tempo, un po' più personale, allora io provo a entrare nel luogo e ho iniziato a fare proiezioni un po' come dei sogni, di cose un po' astratte, forme organiche, allora ho proiettato su strutture, su palazzi, anche film classici durante il Covid. Tutte queste riprese sono iniziate dal 2017 fino al 2023. E allora questo terzo film rappresenta un po' i sogni astratti di un regista del film. Ho provato di inserirle tutte e tre in un film intero, ma mi sembrava meglio di separare queste tre storie. Allora sono uscite questa trilogia. C'è il lago che è un po' più di 2 ore, 138 minuti, e poi il quartiere 109 minuti e le proiezioni sono 60 minuti. Venerdì sera viene proiettato il quartiere che riguarda tutta la zona attorno al lago, poi sabato viene proiettato il lago e domenica sera le proiezioni iniziano tutte alle 19.
0: Com'era nato inizialmente l'idea, il progetto?
1: Sì, il progetto è nato un po' casualmente, volevo tornare a Roma, sono italo-americano, allora ho sempre fatto viaggi avanti e indietro da Chicago e l'Italia e mi ero promesso che ero stato a Roma 25 anni fa, ho detto un giorno vorrei tornare, farò un film e mi sono trovato un momento dove potevo venire a Roma per 6 mesi e insegnare e cercare un progetto. E è venuto casualmente che stavo affittando un appartamento vicino al Cinema Aquila e proprio in quel momento c'era questa occupazione del cinema dove i residenti stavano chiedendo alla città, al municipio, di riniziare il progetto di tenere il cinema aperto. E allora un po' alla volta mi sono inserito in quella battaglia filmando e poi proprio l'idea di Porta Maggiore, dove un po' alla volta stavo scoprendo, andando in bici, prendendo i mezzi, camminando, e Roma mi sembrava proprio una città con tanti strati, tanti livelli, ci sono questi spazi tra natura, posti costruiti, spazi privati, pubblici, poi anche questi momenti anche di spazio-tempo che appariscono così, proprio la struttura Porta Maggiore crea un tipo di spazio dove puoi sentire dove entri e esci la città, e allora anche lì c'è tanta storia legata a Pigneto, a Roma Est, riguardando la Seconda Guerra Mondiale, anche prima. Allora mi sono un po' ispirato da questa idea di questa porta che apre verso Roma Est, dove questo lago genera delle idee che penso che li puoi sentire nei spazi di quella zona.
0: Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più sul progetto?
1: Il mio sito è marcogferrari.com e inizio con questa apertura, prima visione a Cinemaquila e dopo proverò a mandarlo a altri festival. Io ho finito il film a dicembre e volevo farlo vedere un po' alla comunità prima che la lanciavo a altri festival. Sul mio sito poi eventualmente lo metterò tutto intero lì, anche con i sottotitoli.
0: Progetto documentario Porta Maggiore, trilogia, a Roma, al Nuovo Cinemaquila, 12, 13 e 14 giugno 2026. Un saluto e un ringraziamento alla regista Marco Ferrari. Alla prossima.
1: Grazie Federico, grazie per l'opportunità.

0: Con Alberto Ceresoli e Stefano Testa, registi del documentario Lo spazio vuoto, in proiezione al Biografilm a Bologna, venerdì 12 giugno 2026. Bentrovati.
1: Grazie, grazie Federico.
2: Ciao Federico, grazie per l'invito.
1: Lo spazio vuoto vede la luce dopo 3 anni di produzione e siamo entusiasti che venga presentato per questa sua prima italiana e mondiale all'interno del contenitore dei Biografilm Festival di Bologna. È un documentario che nasce da un'esigenza, da un bisogno di ricreare una connessione con la figura di mia madre biologica, Luisa, che si toglie la vita il 13 ottobre del 1990, dopo aver dato alla luce mio fratello e suo secondo figlio. In seguito a questa tragedia, io e mio fratello veniamo adottati da una famiglia bergamasca e per 30 anni, quindi non abbiamo nessuna informazione, nessuna conoscenza della nostra storia d'origine. E dopo 30 anni decido quindi di intraprendere questo percorso andando incontro a Luisa per costruire un possibile ricordo attraverso oggettivi, documenti, testimonianze e attraverso un processo immaginifico e di idealizzazione della figura materna.
2: 3 anni fa, quindi Alberto mi ha contattato, mi ha proposto quest'idea che aveva in mente, mi è subito interessato, ero entusiasta di lavorare con lui, ho proposto questa idea di produzione di un film documentario alla Bottanta Film e quindi dopo 3 anni eccoci qua.
0: Com'è stato il lavoro a quattro mani?
2: Molto stimolante e molto ingaggiante. Questo è il primo film di Alberto, è il suo esordio alla regia, mentre è il mio terzo lungometraggio, ma è il primo film fatto a quattro mani, in coregia. È la mia prima esperienza, quindi. E posso parlare anche per Alberto nel dire che ci siamo trovati fin da subito in sintonia. Nei crediti abbiamo dei ruoli diversi, ma qualsiasi aspetto del film, dall'ideazione alla scrittura, alle riprese, alle interviste, al montaggio, alla produzione, tutto è stato concordato insieme. Abbiamo ragionato insieme su qualsiasi decisione che riguardasse il film, quindi di fatto abbiamo sempre lavorato insieme, nonostante appunto io firmi la direzione della fotografia e il montaggio, mentre Alberto è più sulla parte di scrittura e di ricerca.
0: Come lo avete composto?
1: Io provengo dalle arti visive, dalla progettazione culturale, ed è stata questa la mia prima esperienza con il linguaggio cinematografico, grazie alla sensibilità di Stefano, ma di tutta poi la produzione coinvolta, la Bottanta e Perseo Film. Sì, è nata tra me e Stefano una connessione molto molto forte che ci ha portato 3 anni fa a iniziare questa ricerca verso Luisa attraverso l'incontro con familiari e amici di Luisa. Persone a lei molto molto vicine, bene ricordare che Luisa ai tempi era molto giovane, quando si toglie la vita aveva solamente 19 anni e così anche le persone a lei vicine un tempo erano molto giovani, dopo 30 anni incontriamo suo fratello, incontriamo mio padre biologico, suo marito e incontriamo le amiche della fase adolescenziale di Luisa. Quindi il film si costruisce andando in un primo momento in quella direzione, incontrando e facendo emergere queste voci che potessero portare in superficie un ricordo di Luisa.
2: Aggiungo che una volta svolte le interviste, io e Alberto ci siamo accorti che il materiale era poco, era molto inferiore di quello che ci saremmo aspettati, proprio perché ricordare Luisa era molto difficile per queste persone. La sua memoria è molto annebbiata. Quindi, di fatto, ci siamo trovati con un film con tante lacune e quindi dovevamo sopperire a questi vuoti. Da qui l'idea e il titolo, Lo spazio vuoto, di sopperire a queste mancanze del ricordo di Luisa con la creazione di una figura materna ideale che andasse a riempire questo spazio vuoto e quindi da qui sono nate diverse scelte di tipo registico che sono andate a completare appunto il film.
0: Che percorso distributivo farà?
2: Probabilmente, speriamo, arriveranno altre selezioni di festival. Solitamente la distribuzione, almeno in Italia, avviene dopo il passaggio di qualche festival, quindi penso che ne riparleremo tra qualche mese.
0: Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
2: Sul sito di La Bottanta Film e di Perseo Film.
1: Anche sulla piattaforma del Biografilm di Bologna.
0: Il documentario Lo spazio vuoto, in proiezione a Bologna, al Biography Film Festival, venerdì 12 giugno 2026. Un saluto e un ringraziamento ai registi Alberto Ceresoli e Stefano Testa. Alla prossima!
1: Grazie Federico, alla prossima!
2: Grazie, ciao, buona serata!

0: Con Pedro Armocida, direttore artistico della 62esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, a Pesaro dal 13 al 20 giugno 2026. Ben trovato.
1: Ciao Federico, buongiorno a tutti. È un festival storico.

0: è fondamentale, naturalmente tutto il festival è incentrato su questo, però ci sono alcune sezioni come il concorso Pesaro Nuovo Cinema che proprio su questo lavora di più di altre sezioni magari aperte a un pubblico un po' più ampio. Ecco, quindi l'idea è quella di programmare un cinema sperimentale, insieme però anche a un'apertura anche più popolare, incontri con gli autori e tante altre cose.
1: Quante sono le opere presentate e come è strutturato il festival?
0: Direi che siamo oltre le 100 spanne su 120-130 opere, ma forse anche di più adesso perché chiaramente i formati, ecco, sui formati appunto noi anche nel concorso apriamo ai cortometraggi, ma anche ai lungometraggi, mediometraggi di qualsiasi regista, di qualsiasi età, ecco, è un concorso aperto a tutti. E il festival si dispiega a partire dai luoghi in cui ospita le proiezioni e gli incontri, quindi c'è lo storico teatro sperimentale che si chiama così e ospita appunto nella sala grande per lo più il concorso Pesaro Nuovo Cinema legato al cinema sperimentale. All'interno di questo teatro sperimentale c'è una seconda saletta più piccola che è dedicata ai focus su registi che lavorano, per esempio in questo caso tutte e due con il formato 16 mm, e parlo di Fried Lekubelka von Groller e di William Raban, due artisti che appunto lei è una grandissima sperimentalista anche nella fotografia, e a loro ci sono due focus dedicati. Questo è il teatro sperimentale che poi la sera ha le proiezioni di tutti i film di Maurizio Nichetti, perché un'altra delle componenti classiche del festival è quella di omaggiare un cineasta italiano con un libro pubblicato da Marsilio, lo curo io insieme a Gabriele Gemelli, una

0: www.pesarofilmfest.it.
1: 62esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema a Pesaro dal 13 al 20 giugno 2026. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Pedro Armocida. Alla prossima!
0: Grazie, alla prossima!

0: con Fabio Meloni di Cinema Mundi per presentare Lo Spirito del Tempo, l'Arena di fine estate, dal 15 settembre al 5 ottobre a Roma, al Parco Caduti del 19 luglio 1943. Ben trovato.
1: Ti ringrazio innanzitutto per avere questa possibilità di presentare questa iniziativa che fa parte di Roma Creativa 365, ha avuto il contributo di Roma Capitale, Bando Estate Romana. Un'arena che attraverso il cinema permette di parlare di cultura, società e anche storia degli ultimi 100 anni, perché partiamo con Diritti contro il cielo, un mediopelaccio di Fazzetti che verrà a presentarla, che parla appunto del tema caldo di oggi, di Gaza, della Palestina. Insomma, siamo molto contenti di aprire con questo film perché ci dà pure modo un po' di parlare appunto con Niccolò di quello che sta accadendo, anche se è molto attuale in realtà, almeno dal 1948 appunto che è attuale.
0: Nel complesso, quanti sono i film presentati?
1: Noi abbiamo 21 giorni di proiezioni, incontri, di cui 3 giorni sono dedicati a dei festival di cortometraggi, saranno di riferimento per tutti i giovani autori, con degli incontri anche sul cinema, sull'intelligenza artificiale, su service tecnici, attori, tutto una cosa molto indipendente. Questi 3 giorni sono gestiti dagli organizzatori del Friaquila Festival, e dal Circolo Gap di San Lorenzo e dal Crocevia per il Festival delle Terre. Ma avremo film di tutti i tipi, per esempio il 16 settembre avremo subito Tutta la bellezza e il dolore, che è un film bellissimo e ci permetterà appunto di parlare della proposta di farmaci per combattere dipendenze e poi diventi dipendente da questi farmaci. O altrimenti abbiamo altri temi importanti, tipo l'americano di Costa Gravas, e ci permetterà di parlare dell'operazione Condor. Sono dei temi importanti della società che ci circonda e che permette comunque anche a nuove generazioni di vedere quello che è successo, quello che ha fatto il cinema di importante durante questi appunto ultimi 100 anni, attraverso uno sguardo che è appunto Spirito del Tempo, che riprende sia ovviamente il libro di Edgar Morin e anche il senso dell'essere come uomo attraverso il cinema. E per noi era importante, cosa che ci tenevamo tanto, di avere uno spazio all'aperto, poi un luogo informale. Poi faremo Buñuel, Truffaut e appunto Costa Gravas, ma anche film più recenti, tipo Io sono ancora qui, che l'anno scorso ha vinto l'Oscar come miglior film straniero, o altrimenti il film di Roswell insieme del Fico Sacro. Ma andiamo anche a riprendere vecchi classici, come ho detto, che sono stati persi. Fahrenheit 451 è poco conosciuto dalle nuove generazioni, e quello ci permetterà anche di affrontare il tema della cultura oggi. Molte volte per cultura si intende spettacolo, e si vanno a banalizzare invece alcuni momenti culturali. Invece la cultura è una necessità dell'uomo. L'uomo senza cultura è morte.
0: Le proiezioni saranno tutti i giorni e ogni giorno una singola proiezione?
1: Sì, una singola proiezione, tolto il giorno che ci saranno come riferimenti i festival dei cortometraggi, in quel caso ogni giorno ci saranno 3 cortometraggi. Vorrei dire anche che facciamo delle proiezioni anche per le famiglie, faremo Flo, Robot Selvaggio e Buffalo Kiss. Sono film che trattano sempre temi dell'inclusione.
0: I riferimenti web per il programma?
1: www.spiritodeltempo.it e poi a www.cinemagra.it. Linea di massimo inizia tutto quanto alle 8. All'inizio c'è la presentazione del film, il film e poi un incontro sui temi trattati dai film. Quindi non sarà solo un'arena che si vedono i film e basta, o altrimenti una presentazione. Sarà un'arena che noi ci auguriamo che serva anche come luogo di confronto attraverso il cinema.
0: Lo Spirito del Tempo, l'Arena di fine estate, a Roma, al Parco Caduti del 19 luglio 1943,
1: È un
0: dal
1: luogo
0: 15 settembre
1: simbolico.
0: al 5 ottobre 2025. Un saluto e un ringraziamento a Fabio Meloni di Cinema Mundi. Alla prossima!
1: Grazie.

0: Con Daniele Vicari, regista del film Diaz, di nuovo al cinema come evento speciale dal 15 al 17 giugno 2026. Ben trovato.
1: Eccoci qua, ben trovato. Diaz è un film uscito ormai 15 anni fa e racconta alcuni aspetti dei cosiddetti fatti di Genova avvenuti nel luglio del 2001 durante il G8 di Genova. 15 anni fa, quando il film uscì, potevamo definirlo ancora un film legato alla cronaca, perché in quegli anni c'erano ancora in corso i processi per i fatti della Diaz e di Bolzaneto, nei quali erano imputati dei poliziotti che avevano praticato la tortura sulle persone arrestate durante le manifestazioni. E infatti quello che mi sento di dire subito è che probabilmente lo spettatore di 15 anni dopo, che vedrà il film nei prossimi giorni al cinema, vedrà un'altra cosa, secondo me, e vedrà qualcosa che ha a che fare con la storia, non con la cronaca. Perché poi i fatti cosiddetti di Genova hanno determinato un cambiamento abbastanza importante nella legislazione italiana. Perché a seguito di questi fatti, a seguito dei processi, l'Italia è stata costretta dalla Corte Europea dei diritti umani ad introdurre nel codice il reato di tortura. E questo reato di tortura ha reso possibile, per esempio, l'apertura di un processo per i fatti legati al caso Regeni e oggi rende possibile l'apertura di un processo per i fatti legati alla Flotilla, perché l'Italia fino al 2017 non riconosceva il reato di tortura. Quindi questa vicenda ha cambiato qualcosa dal punto di vista istituzionale nel nostro paese. Questo non significa che ce la passeremo meglio, perché ciò che vedrà lo spettatore dopo 15 anni, dicevo, è qualcosa di diverso, perché fino a 15 anni fa non era affatto chiaro che noi vivevamo in una situazione che può essere definita come stato di eccezione, cioè che viene sospesa la democrazia per un motivo di ordine pubblico, per una guerra o per qualunque altra motivazione che lo Stato ritiene di adottare. Oggi viviamo nello stato di eccezione, per cui lo spettatore capirà immediatamente che il film si riferisce a questo, al fatto che vengono sospesi completamente i diritti civili delle persone che partecipano, in questo caso, nel caso dei fatti di Genova, che partecipano a una manifestazione, vengono sospesi e poi è anche difficile, a causa di questa sospensione, discutere di questi fatti perché è un atteggiamento di imperio. Ecco perché credo che gli spettatori vedranno un altro film in qualche modo.
0: Com'era stata la lavorazione di quel film all'epoca?
1: La lavorazione è stata molto complicata perché non si era riusciti a trovare nessuna forma di finanziamento in Italia e non fu possibile nemmeno fare le riprese in Italia. Tant'è che nei pochi giorni in cui girammo effettivamente a Genova, il film è stato interamente girato in Romania con finanziamenti francesi e rumeni, perché in Italia nessuno ha voluto sostenere il film e soprattutto non fu possibile fare nemmeno i sopralluoghi. Noi girammo alcuni giorni a Genova e durante le riprese ci furono sequestrati tutti i mezzi di scena, quindi è proprio il clima che si viveva in quei giorni lì, era un clima ancora quasi di guerra al film, guerra che purtroppo, devo dire, sostenne anche una parte del movimento, cioè una parte del movimento si mise contro il film ancora prima della sua realizzazione e poi ostracizzò il film all'uscita. E questo per me personalmente è una ferita ancora aperta, ma significa molte cose, anche che il movimento non ha fatto fino in fondo i conti col perché sono accadute tutte quelle cose a Genova.
0: Come nasce l'idea di ritornare in sala?
1: Nasce dal fatto che Domenico Procacci, a 25 anni dai fatti di Genova, ricevendo decine e decine di richieste da parte di tantissime organizzazioni in tutta Italia per la proiezione del film, e anche nei mesi scorsi io sono stato invitato spesso a presentare il film perché il film è stato adottato dai comitati del no come esempio dell'indipendenza del magistrato nei confronti del potere politico, nei confronti, diciamo, degli altri poteri dello Stato, perché appunto per i fatti della Diaz e Bolzaneto sono stati possibili dei processi che hanno portato a delle conclusioni insufficienti, ma per quanto insufficienti comunque in qualche modo che hanno avuto una loro marginale ma importante efficacia. E quindi nell'ultimo anno il film ha cominciato di nuovo a vivere e quindi, in occasione del 25ennale dei fatti di Genova, la Fandango ha pensato di fare questo evento speciale, riportandolo in sala per 3 giorni.
0: Tornando alla situazione odierna, oggi chi sta conducendo le guerre in Occidente ha meno bisogno di paraventi democratici, ma quello che continua ad essere un problema è quello dei testimoni, nello specifico chi fa giornalismo.
1: A Gaza sono stati ammazzati come mosche le persone presenti sul territorio per scrivere e raccontare al mondo di questi avvenimenti. Negli ultimi anni, in vari conflitti, purtroppo, i giornalisti sono diventati un obiettivo dei belligeranti. In base alle convenienze, vengono sparati per evitare, appunto, che raccontino determinate cose. Per dire, la guerra tra Ucraina e Russia all'apparenza è una guerra raccontata perché è molto presente sui media, eccetera, però in realtà ne è stata raccontata di più la Seconda Guerra Mondiale, perché abbiamo raggiunto questo degrado abbastanza impressionante sia nel diritto internazionale che nel comportamento dei singoli stati, che porta la stampa a diventare un target. È una cosa con cui fare i conti.
0: Sarà un'uscita di soli 3 giorni o avrà una coda in base anche ai risultati in sala?
1: Come credo tutte le uscite al cinema, dipenderà anche dal fatto se il film viene invitato in altre situazioni o meno. Quindi credo che quella che tu chiami coda ci sarà in qualche modo. Già adesso sono previste delle proiezioni del film proprio a ridosso del 20 luglio, 21 luglio a Genova e anche altrove, per cui questa coda ci sarà di sicuro.
0: Il film Diaz, di nuovo al cinema come evento speciale, il 15, 16 e 17 giugno. Un saluto e un ringraziamento alla regista Daniele Vicari. Alla prossima!
1: Alla prossima e grazie a te.

0: Florenzia Santuccio, curatrice del tour italiano del documentario Water of Life di Will Parrinello. In proiezione a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, martedì 16 giugno 2026. Ben trovata.
1: Ciao Federico, un piacere come sempre. Water for Life fa parte di una campagna di impatto per ottenere giustizia per le lotte per la sicurezza idrica in America Latina. E così come lo racconto, ha un percorso molto interessante perché il regista Will Parrinello, che è un regista di San Francisco, assieme a Vicente Franco, che è il direttore della fotografia, un candidato all'Oscar che ha vinto diversi premi internazionali, hanno lavorato per tantissimi anni proprio nella costruzione delle storie che vengono raccontate in questo film. Quindi si parla di 10 anni per alcuni, come il caso di Alberto Curamilu, un mapuche cileno. Sono altrettanti anni, quasi 9, per Berta Cáceres, la nostra storica attivista per i diritti umani e l'ambiente di Honduras, e al tempo stesso anche per Francisco Pineda, che invece nel Salvador è un agronomo che anche lui ha lottato per difendere il suo territorio da un'azienda, una società statunitense che voleva andare a sfruttare con una miniera le risorse naturali del territorio. Quindi è una storia che è composta da 3 voci corali che raccontano uno stesso conflitto per la difesa della terra, la difesa dei diritti umani in America Latina, e tutte storie che sono purtroppo molto attuali.
0: Nel titolo c'è Water, e come compare l'acqua nel documentario?
1: Si vede molta natura, la forza di questi torrenti, questa acqua che ha un legame culturale con le popolazioni native, con chi la lavora con amore, ma vengono anche viste le immagini dell'acqua che invece viene sfruttata da queste grandi miniere, da queste grandi aziende che arrivano solo per l'estrattivismo. E quindi la contaminazione di quest'acqua, l'uccisione di persone che lottano per difenderla solo per potersi accaparrare le risorse, è il centro della nostra storia.
0: Come è composto il documentario?
1: Il documentario racconta queste 3 storie in parallelo, un po' percorrendone anche proprio l'intimità. La cosa interessante di questo progetto è che nasce proprio con una grande vicinanza con questi personaggi che hanno a loro volta conflitti nelle comunità, appunto minacce dirette di morte di grandi imprenditori locali, così come anche rappresentanti paramilitari, ma loro hanno dinamiche comunitarie, quindi le comunità mapuche, la comunità Honduras di Berta, così come le comunità agricole. Quindi c'è un accompagnamento, è un documentario di osservazione in parte delle situazioni quotidiane che vivono questi personaggi, ma anche poi una descrizione di una dinamica globale. Quindi sullo sviluppo del film si inizia a capire che non è la storia solo di questi 3 personaggi, ma in qualche modo rappresenta una storia di interesse globale, di cui ci sono gli interessi appunto statunitensi, di aziende transnazionali, e che quindi ci riguarda anche a noi, per esempio in Europa e nel resto del mondo.
0: Il film è del 2023, che circuitazione sta avendo?
1: Il film ha già fatto un ottimo percorso di molti festival internazionali di grande riconoscimento, e adesso è arrivato in Europa, in particolare in Italia, arriva in un contesto in cui, accompagnato direttamente da Bertita Cáceres, la figlia di Berta Cáceres, e un rappresentante del COPIN, Camilo, perché stanno ancora lottando per ottenere giustizia per Berta. Berta Cáceres è stata uccisa direttamente durante le riprese anche del documentario. Non vediamo la scena, ma capiamo la storia perché è stata parte anche del racconto, dove Berta veniva minacciata direttamente di morte anche durante le riprese del documentario, ma Berta viene uccisa nel 2016. E quando viene uccisa, la storia racconta che poi non c'è mai stata giustizia per la sua morte. Quindi oggi il COPIN, i rappresentanti di questo gruppo indigeno di Honduras, stanno reclamando giustizia proprio qui in Europa e raccogliendo attraverso questa campagna supporto internazionale. Quindi il film adesso arriva come parte di questa campagna internazionale che vuole giustizia per Berta e per tutti i difensori della terra in America Latina e nel mondo.
0: Hai detto una decina d'anni di lavorazione tra riprese e risultato finale. Nel frattempo, come è cambiata la situazione rispetto alle lotte dei nativi?
1: Purtroppo la situazione sta peggiorando, proprio perché questi racconti risalgono, come dicevo, intorno al 2015, e a distanza di 10 anni la situazione non è migliorata, proprio perché le estrazioni, il sostegno economico di molti dei paesi latinoamericani nell'estrattivismo, che è ovviamente rafforzato dagli interessi internazionali in un momento di crisi energetica, di risorse naturali, sta aumentando perché c'è anche una partecipazione appunto di altri poteri transnazionali che favoriscono sono anche le politiche di alcuni governi e che quindi attaccano direttamente le organizzazioni, le persone che difendono le risorse della terra. Malgrado ciò, però, negli ultimi anni vediamo una forte mobilitazione da parte dei gruppi delle comunità indigene e delle comunità contadine che stanno avendo una certa risonanza. Abbiamo visto scene anche molto importanti in Amazzonia durante la COP, che sono arrivati con una flotilla via fiume e molte comunità indigene e portando la loro voce nel reclamo anche internazionale, e vediamo in qualche modo anche una rete di solidarietà che relaziona tra loro questi fattori per cui quelle transnazionali, spesso anche europee, americane, che non rispettano i diritti nei paesi dove vanno, poi non hanno un processo, non vengono portate alla giustizia. In questo caso, per fortuna, alcune realtà stanno riuscendo ad avere una risonanza anche mediatica e legale, per cui la situazione purtroppo non è cambiata, anzi possibilmente si sono rafforzate certe reti repressive per chi lotta per la difesa della terra e dei diritti umani, ma vediamo in qualche modo anche una maggiore consapevolezza e quindi una presenza internazionale più forte.
0: Ci sono dei riferimenti web per maggiori informazioni?
1: C'è parte di una campagna internazionale appunto del COPIN, che scrive COPIN e finisce con l'H, e anche come Water for Life si trova una pagina online con tutte le informazioni rispetto alla campagna, proprio così come è scritto Water for Life, la campagna internazionale del film.
0: Il documentario Water of Life di Will Parrinello, in proiezione a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, martedì 16 giugno 2026. Un saluto e un ringraziamento a Florenzia Santuccio, curatrice del Tour Italiano. Alla prossima.
1: Tantissime grazie.
2: Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.

Questa mattina, durante la mia passeggiata solitaria, ho pensato ai miei amori passati.

Ciao a tutti e a tutti a chi si colloca altrove, sono Zulu dei 99 Posse e sono qui per consigliarvi un acquisto. Accattate la scarceranda, per ogni scarceranda che vi comprate una arriva in carcere. È un gesto di solidarietà verso persone che stanno pagando per i loro sbagli, molto di più di quello che dovrebbero, e alcuni di loro, pensate, neanche li hanno fatti gli sbagli e stanno pagando lo stesso. Detto ciò, sostieni Radio Onda Rossa e vogliatevi bene.

0: una riduzione a 1 anno e 8, quindi diciamo un calo di 3 anni sulla pena, dopo che è stato accolto il motivo, insomma, sul diniego che era stato fatto sulla perizia. Quindi è stata accolta quel motivo, è stata accolta la perizia, e la perizia, e chiaramente questo ha portato anche all'accoglimento poi di quel motivo, che ha permesso questa cosa qua. Ora quindi la pena si avvicina, diciamo, cioè la misura cautelare sta per scadere, scadrà il 16, perché chiaramente non può oltrepassare quello che è il limite della condanna, l'entità della condanna. E quindi la nuova prospettiva è questa, che fortunatamente, insomma, adesso Tarek uscirà. Stiamo preparando tutto perché possa uscire senza problemi, nel senso che, come sapete, lui è un soggetto, una persona straniera, anche se vive in Italia da tanti anni, è stato sposato in Italia, però questo ogni volta comporta che quando si esce dal carcere molto spesso si viene portati direttamente all'ufficio immigrazione, con tutte le complicazioni e i rischi del caso. Per questo adesso lo andrò a trovare, gli porterò della documentazione, abbiamo preparato con l'avvocato immigrazionista, in modo che non abbia problemi nel caso in cui lo portino all'ufficio immigrazione quando esce.
1: Sì, rispetto a questo, ci puoi ricordare qual è la sua situazione rispetto ai documenti, insomma, e quant'è effettivamente questo rischio?
0: Non è delle più rose, perché lui purtroppo è stato arrestato proprio quando aveva chiesto l'appuntamento per il rinnovo. Quindi avevamo fatto all'epoca, avevamo mandato una PEC per congelare questo appuntamento, per posticiparlo. Ora che lui esce, abbiamo fatto in modo di rifar rivivere quella richiesta, in modo che lui, quando uscirà, subito cercherà di riprendere in mano quella situazione. Questo dovrebbe aiutarlo, perché lui in realtà ha dei validi motivi per stare qua, per non essere mandato via, ivi compreso il fatto che è stato sposato, che comunque è stato tanti anni, insomma, ha avuto una vita qua, è radicato comunque qua, quindi, diciamo, ha dei motivi. Si tratta, insomma, di far rivivere questa richiesta che aveva fatto all'epoca, e poi chiaramente di, se nel caso non venisse accolta, poi il collega che si occupa di questo dovrà fare un ricorso, immagino. Adesso questo è lo strumento preciso che utilizzerà, non lo so, però insomma abbiamo predisposto tutto perché in teoria questo non debba accadere, però poi se accadrà lo affronteremo.
1: Ok, e quindi è certa, insomma, per il momento la sua uscita comunque dal carcere di Frosinone il 16 giugno. Pronto?
0: Scusami, non ho sentito.
1: No, dicevo, quindi è il 16 giugno che sarà la data certa.
0: Sì, la data è il 16, non sappiamo l'orario, perché purtroppo anche questo magari è un dato che può interessare a chi ascolta, perché chiaramente chi non sta all'interno non lo sa. Noi lo veniamo a sapere sempre da quando vengono liberati i detenuti.

0: giornata, ma anche diciamo durante le giornate. Insomma, è sempre giusto quando ci sono gli spazi fare il massimo.
1: Va bene, e non so se hai qualche comunicazione anche direttamente da lui che ti è arrivata nel momento in cui l'hai incontrato in questa fase finale, insomma se hai qualcosa da aggiungere, altrimenti per il momento
0: lui mi ha espresso, mi fa piacere dirlo, mi ha espresso comunque la diciamo la volontà di ringraziare sempre tutti quelli che gli hanno dato solidarietà, anche perché lui ribadisce sempre che negli ultimi anni tendenzialmente è stato estremamente solo e quindi è rimasto sorpreso di questa grande solidarietà e quindi vi è sempre molto grato, insomma è grato alla radio e a tutto quanto, che è una cosa bella, insomma, che percepisce un po' come una sorta di, non dico nuova famiglia, però insomma diciamo si sente comunque persone molto vicine.
1: Sì, sì, infatti insomma la storia di Tarek che è una ma sono anche 100.000, allo stesso tempo appunto ha avuto diciamo la fortuna poi di avere una rete accanto e non a tutti e tutti questo succede. Ti ringraziamo per questi aggiornamenti, sicuramente come
0: grazie
1: sempre
0: a voi
1: dalla radio continueremo a darne e speriamo anche di incontrarlo presto, insomma grazie intanto.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, buona giornata. E quindi questa è la novità che riguarda il caso di Tarek Dridi. Il 16 di giugno uscirà dal carcere di Frosinone. È un momento comunque anche questo molto importante per continuare a portare la solidarietà. Ricordo che era stato fatto un fumetto di Zero Calcare intitolato La vendetta di Polifemo, che ancora potete trovare qui in radio nei nostri banchi alle varie iniziative, e ora risfogliandolo nella parte finale credo che sia importante ribadire questa domanda, insomma, che nessuno fa ad alta voce, dice nel fumetto, che è cosa succede dopo il buco nero della galera, e credo insomma che sia una domanda importante da farsi adesso, soprattutto rispetto a una persona come Tarek che comunque continuerà a soffrire di questo stato razzista, e quindi appunto sarà sempre più importante portare lui la nostra solidarietà. E sul nostro sito, ora che caricheremo questo redazionale, potete trovare anche il modo, ecco, per contribuire economicamente alla sua situazione, insomma, e quindi seguire anche diciamo tutto ciò che verrà fatto anche da questi microfoni per continuare a stare al suo fianco, in generale a tutte le persone che lottano insieme al popolo palestinese. E che altro? Seguiremo sicuramente anche la vicenda di cui ci ha parlato adesso l'avvocato, quindi del rischio del passaggio in ufficio immigrazione o CPR. Tra l'altro ricordiamo che ci stiamo approssimando al 12 giugno, che è la data in cui entrerà anche in vigore il patto dell'Unione Europea di migrazione e asilo, e quindi è bene, importante tenere l'attenzione alta.

87.9 è la frequenza, sempre mercoledì 10 giugno, sono le 12:29 e ritorniamo in voce, come abbiamo già insomma anticipato poco fa, per parlare di un festival che si terrà questo venerdì 12 e questo sabato 13 giugno a Lucia e Siesta, il Festival Queer Art Palestine. Al telefono con noi c'è una compagna di Priot che ci racconterà un po' di come è nato questo festival, del programma e di quello che succederà in quel di Lucio Sestio. Ciao.

0: un banchetto e socialità, e poi la presentazione di un libro che è Isabach Blues, e poi dalle 7 a Viricena, che è preparato da noi, e per fare anche un po' di socialità, e poi dalle 21 la sera c'è la proiezione di tutti i corti che hanno raccolto l'organizzazione di Queer Cinema for Palestine, che è un'organizzazione che ha raccolto quest'anno corti di girati da persone palestinesi. E invece la domenica ci rivediamo a Lucia la mattina, e, cioè il sabato ci rivediamo a Lucia la mattina, io dico sempre la domenica, non vedo domenica, è sabato, venerdì e sabato, mi raccomando. E il sabato ci vediamo a Lucia la mattina, sempre con colazione e caffè per svegliarsi bene, e poi faremo una tavola rotonda per parlare del pinkwashing che sta avvenendo in tutto il mondo e soprattutto nei confronti della lotta palestinese, e poi con un collettivo che parla e da anni lotta per portare avanti comunque la memoria, la storicità delle vite palestinesi, faremo questa tavola rotonda. Poi da l'una facciamo un pranzo insieme e poi ovviamente andiamo tutti insieme al corteo, un corteo importantissimo che ci sarà in città, che è il Pack Remigration, per lottare appunto contro tutte le politiche che vogliono appunto strumentalizzare i corpi. E questo è un po' il nostro processo, e vogliamo anche dire che è stato importante quest'anno non seguire una logica del uscire anche proprio dallo strumento e dalle modalità di lotta che ci pensiamo che siano magari a volte sempre le stesse, quindi organizzare in questo caso un pride, un corteo. Quest'anno volevamo fare una cosa diversa, volevamo accogliere anche le necessità di non fare un corteo con questo caldo e soprattutto le necessità di avere un tipo di voce e storie diverse in questi giorni. Quindi ovviamente vi aspettiamo a Lucia Siesta venerdì e sabato, non domenica, mi raccomando, anche se ho detto domenica mi confondo sempre, venerdì e sabato, e speriamo di incontrarci tutti insieme lì, e grazie di questo spazio.
1: E di che, grazie a voi per aver organizzato questo festival. Ancora l'appuntamento è il 12 e 13 giugno, quindi venerdì e sabato, a Lucio Sesta.
0: Sì.
1: Oddio, non riesco manco a dire. Via Lucio Sestio 10.
0: Via Lucio Sestio 10, la fermata Lucio Sesto.
1: E dai.
0: Ecco, vedi, me l'ha attaccata.
1: Sì, è un attimo comunque, va bene.
0: Un attimo.
1: Per il festival Queer Art Palestine. Grazie a Priot, grazie a te, insomma, che ce l'hai un po' raccontato, e ci vediamo sicuramente lì.
0: Un bacio, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao.

slash giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura. Offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli autoriceventi.

redazionali di quest'oggi e lo facciamo con un aggiornamento con la rete queer transfemminista e decoloniale che in questi giorni sta attraversando il Mediterraneo a bordo di una barca Intilac Plus e costruendo appunto tappe dopo tappe, assemblee, proiezioni, incontri e momenti di incontro politico e culturale. Il viaggio che si svolge da qualche settimana sotto lo slogan No Pride in Genocide e mette al centro la solidarietà con la Palestina, il rifiuto della pinkwashing e di ogni strumentalizzazione delle soggettività LGBTQI+, per giustificare l'occupazione, guerra e colonialismo. Attraverso appunto diversi contesti, porti, territori, questa rete prova a costruire connessioni tra le lotte queer e transfemministe, le mobilitazioni antirazziste e decoloniali e le reti di solidarietà internazionale, immaginando il Mediterraneo come uno spazio di incontro, di resistenza e di rioccupazione, di alleanza tra movimenti che si oppongono alle frontiere.

0: Avete cercato di costruire tra le lotte transfemministe, queer e la solidarietà con la Palestina? E aggiungerei, così da avere un quadro completo, e qual è per voi appunto anche il senso politico di approfondimento all'interno del percorso di Intilac Plus?
1: Sì, noi abbiamo portato innanzitutto, noi diciamo portiamo con noi la voce di Wassim, con il quale è nata questa iniziativa in Intilac. Avevamo spiegato anche il senso, il significato in arabo della parola Intilac, cioè quel momento in cui diciamo la passività di un'oppressione come quella profonda di un genocidio si trasforma in un'azione di liberazione e di lotta. Portiamo in giro la sua voce e questo approccio, questo sguardo diciamo sulla questione palestinese, lo abbiamo fatto nel Pride delle Eolie, che era la sua seconda edizione. C'è stato un riscontro molto bello da parte delle organizzazioni che ci hanno invitato diciamo a partecipare, perché è un angolo diciamo di approcciare la questione palestinese che è poco conosciuto, soprattutto farlo con una persona qui di Gaza è molto importante, perché è una testimonianza diretta di come poi Israele abusa delle soggettività queer per creare dividere le comunità e anche ottenere informazioni e trasformare le persone queer in collaborazionisti. L'abbiamo anche fatto con tante altre lotte, perché cerchiamo di portare un approccio decoloniale nel senso ampio del termine, decolonizzare i territori. Tu hai citato diciamo il Comitato Uno Ponte, che ci ha accolto a Messina insieme a tante altre realtà, decolonizzare la Palestina, decolonizzare questo Mediterraneo che ormai è territorio di violenza. Noi ci sentiamo parte di questo grande movimento che da un anno e mezzo a questa parte sta trasformando il mare in uno spazio politico da occupare con i nostri corpi. Questa iniziativa si inserisce diciamo in questo flusso, in questo insieme di iniziative. Ci sono altre barche che stanno facendo altre azioni anche di boicottaggio dei porti e della catena di approvvigionamento della guerra, alla quale anche noi, azioni alle quali anche noi vorremmo unirci nelle prossime settimane. Io prima magari di andare avanti vorrei lasciare la parola a Wassim, che è qui con me, per una breve diciamo sua valutazione di questa esperienza e anche per commentare alcuni contenuti che emergono dai cortometraggi che stiamo presentando in questi giorni, che ricordo essere un evento globale che si svolge nel mese di giugno come boicottaggio culturale del Pride che in questi giorni si sta tenendo in Israele. Qui lascerei due battute a lui, che parla in inglese e io cerco di tradurlo al meglio.
0: Grazie.
2: Thank you and good morning, everybody. While we were just in our tour around the Mediterranean, while the Israeli state continues its diplomatic and military offensive, recent weeks have exposed what Pride truly means within the Israeli project. We are witness to a glaring event. On one hand, the systematic humiliation of freedom flotilla activists on their way to Gaza. On the other hand, Netanyahu explicit announced to extend Israel military control over more than 17 of the Gaza Strip.
1: Noi stiamo nel mezzo di questo tour proprio nei giorni in cui Israele sta mostrando la sua faccia più violenta. Abbiamo visto in diretta diciamo globale come ha trattato gli attivisti della flottiglia che erano diretti a Gaza per rompere il blocco navale, e allo stesso tempo come Israele sta occupando il 60% della striscia di Gaza, cioè ovvero quella linea gialla, dove tra l'altro oltre questa linea gialla si trova il villaggio da cui proviene Wassim.
2: We refuse to let our identity be exploited to normalize this crime while they organize celebration on the ruins and the genocide of Gaza and the people in Gaza. We will keep raising our voice together to shout there is no pride in genocide.
1: Ci rifiutiamo di lasciare che le nostre identità queer vengano sfruttate e normalizzate per giustificare questi crimini, mentre si fanno queste celebrazioni del Pride, continua queste celebrazioni avvengono sulle rovine di Gaza, e quindi noi continueremo ad alzare la nostra voce insieme gridando che non c'è Pride nel genocidio.
2: The entire regional tour has been a powerful opportunity for us to evaluate our journey, reflect on our practice of resistance and the way our queer struggle direct into the Palestinian struggle. That is why Interlac is moving forward, bringing this reflection to the streets.
1: Il nostro tour nel Mediterraneo è stata una forte opportunità riflettere sulle nostre pratiche di resistenza e sulle ondate di lotta delle persone dei movimenti queer in relazione alla lotta palestinese. È per questo che Intilac andrà avanti portando queste riflessioni anche nelle strade che incontreremo.
2: At every single stop of the journey we were opening up a crucial conversation about pinkwashing. We are exposing how states use a progressive, queer-friendly way to mask state violation and occupation. We are talking about the seeking, weaponizing, and exploitation of queer and trans people, both the targeting of vulnerable life in Gaza, the political manipulation of our community right here in Europe.
1: In ogni fermata di questo viaggio stiamo aprendo conversazioni fondamentali contro il pinkwashing. Stiamo esponendo come lo Stato di Israele utilizza una facciata queer friendly per mascherare la violenza e l'occupazione. Stiamo parlando di come le nostre soggettività vengono sfruttate, le soggettività queer e trans vengono sfruttate per rendere le persone vulnerabili in Gaza dei target e manipolare in Europa le nostre comunità.
2: Pinkwashing goes even deeper. Governments are actively hijacking our narratives and our continent to pinkwash, greenlight their agenda, stealing resources and funding money into building weapons to sustain endless war and genocide. We refuse to let our liberation be used as a marketing tools for murders. Together, we are building alliance that refuse to be blind.
1: Attraverso il pinkwashing si va ancora più a fondo perché i governi hanno sequestrato attivamente le narrative e i contenuti queer per lavare, diciamo, per ripulire la loro agenda, per continuare a rubare risorse e a canalizzare risorse della costruzione delle armi per sostenere la guerra senza fine e il genocidio. Noi ci rifiutiamo di lasciare i nostri corpi essere utilizzati per operazioni di marketing e di morte. E insieme stiamo costruendo alleanze che rifiutano di chiudere gli occhi.
2: Looking back to our stop along this journey, we kicked things off in Messina on June 5 and 6. Moving through Sinfonti, I think, on the 8th of the month. Continue to Locri on the 9th and Croton on the 10th, where we are now, actually. Up next, we are hitting Taranto on the 12th of June before wrapping up this powerful road trip in Brindisi on the 13th. This momentum is building. Join us and be part of Intilac Plus.
1: Ha ricapitolato le nostre tappe, siamo partiti dal Pride delle Olie, poi ci siamo spostati a Messina il 5-6 giugno, poi a Cinque Frondi nella Locri dell'8 giugno, poi a Locri, poi ora in questo momento ci troviamo a Crotone, proseguiremo verso Taranto per terminare questo primo tour, diciamo, di Intilac a Brindisi il 14 giugno. E Wassim invita tutti quanti ad raggiungerci e ad unirsi a noi.
0: Grazie mille per questo aggiornamento e grazie mille per aver parlato di nuovo di pinkwashing direttamente da una persona coinvolta proprio in questa dinamica. Per pinkwashing lo ripeto semplicemente per darvi un po' di contesto, è una strategia politica attraverso cui le istituzioni e organizzazioni promuovono la propria immagine come inclusiva e rispettosa delle persone LGBT+, ma utilizzano proprio questa rappresentazione per distogliere le attenzioni dalla discriminazione, dalla violenza, dalla guerra e dalla violazione proprio dei diritti umani. E questo è grazie ancora a voi e vi seguiremo, continuiamo a seguirvi e vi auguro una buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Have a nice day.
0: Thank you.

che non solo è abbastanza peculiare per l'Albania, diciamo così, post-transizione, però è peculiare pure un po' in generale, insomma, certo. 11 giorni in piazza, una piazza che tiene per 11 giorni consecutivi, comincia a essere qualcosa di molto potente. E come contestualizzare un po' quello che sta succedendo? Intanto non so se vi può essere interessante capire un attimo come sta reagendo il governo, perché proprio molto brevemente, perché questa secondo me è una cosa interessante, nel senso che Rama ha vinto le elezioni nel maggio 2025 ed è stato confermato per il suo quarto mandato consecutivo, quindi diciamo è un premier molto tronfio, molto sicuro di essere saldo al nella sua poltrona, soprattutto perché fino ad oggi non c'è stata una vera e propria opposizione credibile in Albania. L'unica opposizione politica che c'era era quella del Partito Democratico, che in Albania è il partito di destra, guidato da Sali Berisha, che però è un leader logoro, è un uomo di oltre 80 anni, è stato protagonista della politica albanese per 30 anni, è diciamo un leader che ha una sua fetta di più di seguaci che di elettori veri e propri, che però non costituisce una vera e propria alternativa a Rama. Quindi fino adesso Rama ha potuto governare in questi ultimi 13-14 anni al potere con un certo margine anche di libertà, perché si è presentato come un leader forte che porta l'Albania sui tavoli internazionali, che ha ricreato diciamo un'immagine del paese che ha attirato gli investitori. Tutta questa narrazione intorno al suo potere ha fatto sì che lui potesse effettivamente gestire politicamente il paese con una certa dose di libertà. L'abbiamo visto anche con l'accordo con Meloni, appunto la partecipazione, anche se solo formale, al Board of Peace di Gaza. Insomma, ha fatto delle scelte anche un po', diciamo, quantomeno discutibili, sempre con la tranquillità di sapere che comunque non c'era una vera opposizione che potesse mettere in pericolo il suo potere. Rama però comunque ultimamente non dorme sonni tranquilli, e anche prima della protesta, perché comunque l'autorità anticorruzione albanese, che è un'autorità indipendente che è stata creata con le pressioni dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, sta indagando sempre di più intorno al suo cerchio più ristretto, perché il suo delfino, ex sindaco di Tirana, Erion Vegliai, è attualmente in carcere. La vice premier Belinda Baluku ha dovuto dare le dimissioni perché è indagata con delle accuse pesantissime di corruzione. Sono tutte persone molto molto vicine al premier, e quindi Rama un po' la pressione anche dell'Unione Europea, visto che l'Albania sta completando il processo di adesione, in questo periodo l'ha sentita, motivo per cui ha anche un po' ammiccato agli Stati Uniti con questa storia del Board of Peace di Gaza. Anche, non so se avete notato, ultimamente l'Albania ha dichiarato subito dopo gli Stati Uniti, anche lei ha dichiarato l'Iran come stato sponsor del terrorismo, altra presa di posizione diciamo un po' fuori dalle righe, che altri paesi europei non hanno fatto e che invece l'Albania ha fatto allineandosi con l'amministrazione americana. Quindi Rama diciamo sta un po' stretto nella sua posizione e cerca di da tempo di giocare un po' su più tavoli, sia per mantenere il suo potere che per raggiungere poi questo obiettivo dell'adesione all'Unione Europea. E in questo momento questa ondata di proteste, che tra l'altro sono proteste che stanno riscuotendo un grande consenso a livello internazionale, questo danno di immagine per Rama è pesantissimo, perché lui ha giocato tutto il suo potere su questa cosa di dare un'immagine di sé come leader moderno, come leader capace, come leader del futuro, e quindi questa diciamo grande attenzione su queste proteste. Sono proteste pacifiche, sono proteste sono proteste composte soprattutto da una composizione giovanile, abbiamo visto, sono proteste dotate di una grandissima forza di immaginario, no? Non soltanto i fenicotteri, i flamingo, appunto è stata chiamata la rivoluzione dei flamingo, che sono uno degli animali che trovano spazio nella laguna di Narta, ma anche tantissimi cartelli, tantissimi slogan. Abbiamo visto i manifestanti che comunque alla fine della manifestazione ripuliscono le strade.

0: grossa difficoltà e lo sta dimostrando perché sta dicendo delle cose assurde negli ultimi giorni. Ha incolpato prima la Grecia, che avrebbe sobillato i manifestanti perché è una competitor del turismo nel Mediterraneo, adesso poi ha incolpato l'Iran perché saremo dentro una guerra ibrida in cui l'Iran sta cercando di attaccare l'Albania attraverso i media, poi ha accusato le influencer albanesi in bikini, dando prova, ma non che ne avessimo bisogno, di diciamo un livello di becero sessismo è veramente impressionante. E quindi diciamo ha detto ai manifestanti che stanno spaventando il turismo, e subito è nata come controrisposta la creazione di un luogo turistico che sarebbe la protesta contro la laguna, e con tutti i turisti che stanno mettendo 5 stelle, stanno facendo le recensioni a 5 stelle per la protesta. Quindi sono nate anche delle risposte abbastanza creative a questo nervosismo assolutamente fuori controllo di Rama, che le sta provando tutte per cercare di smontare la forza narrativa anche di quello che sta accadendo, oltre che la forza politica, che pure è tanta. E non so se mi posso continuare.
1: Assolutamente. Questo diciamo è il quadro politico. Poi qui si vanno un po' a intersecare i temi che la contestazione porta avanti, come appunto quello che avevi detto tu sulla privatizzazione dei beni comuni, sulla speculazione immobiliare, sulla progressiva riduzione delle tutele ambientali. Quindi queste sono, diciamo.
0: E poi c'è infatti la piazza, perché questa piazza è una piazza, a prescindere dalla narrativa che può dare fastidio a Rama e dall'estetica, è una piazza in realtà politicamente molto potente, anche se va detto non è una piazza che ha una collocazione politica facile da individuare. Diciamo che va detto e va fatto presente, secondo me, magari che a chi magari può vedere da fuori, che questa è una piazza composita e dentro ci sono varie forze, ci sono varie sensibilità politiche, ci sono anche tantissime persone che non hanno magari una connotazione politica molto definita. Ci sono poi anche tantissimi gruppi, associazioni, attivisti, collettivi, ognuno con il suo profilo. È una piazza dove ci sono gruppi di sinistra, è una piazza dove ci sono gruppi ambientalisti, è una piazza dove ci sono alcuni gruppi nazionalisti, è una piazza dove ci sono anche dei liberali che fanno magari un discorso sui diritti individuali, sulla democrazia. Cioè ognuno declina questa piazza in una maniera, dando l'accento a una cosa diversa. Magari se gli ambientalisti appunto accentuano più l'elemento della tutela dell'ambiente, i gruppi che ci sono magari più progressisti, più di sinistra, invece accentuano il fatto che questi sono ultra ricchi che si stanno comprando la natura, che si stanno comprando il territorio naturale. Ricordiamoci che nella laguna di Narta, in questo spazio appunto con questo ecosistema pazzesco e molto sensibile, questo me l'ha detto un abitante di là con cui ho parlato un po' di giorni fa al telefono, è un insegnante in pensione, lei mi ha detto: qua già c'è il turismo, perché qua sia noi abitanti storici che i turisti vengono, cioè è segnato come parco naturale, dice, qua viene gente da tutto il mondo, arrivano, parcheggiano le macchine dove è possibile, si fanno il pezzo a piedi, ci sono alcune spiagge libere, anzi sono quasi tutte spiagge libere ed accessibili, si mettono lì, si fanno la giornata di spiaggia, poi c'è il monastero, poi vanno magari a vedere, a fare il bird watching sulla laguna. Lei dice, questo c'è già il turismo, dice, quello che sta per accadere è la chiusura dell'accesso alle persone di questo posto, che io l'ho trovata una prospettiva molto interessante, perché questo è uno dei temi, non è semplicemente il tema del turismo sì e del turismo no. Molte delle persone che sono in piazza oggi in Albania sono favorevoli al turismo. L'Albania, diciamo, è un paese molto pragmatico da questo punto di vista, perché sa di avere delle

0: naturale protetta che appartiene agli albanesi. E quindi diciamo questa è stata un po' la cosa, perché diciamo che progetti, molte persone infatti si chiedono come mai queste manifestazioni solo adesso, diciamo che progetti di deturpamento del paesaggio, di betonizzazione, cementificazione turistica, e se qualcuno, diciamo, se qualcuna di chi ci ascolta è stato in Albania, ce ne sono tantissimi, non è che questo sarebbe il primo. E questo, diciamo, è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché si tratta di privatizzare un qualcosa che è stato sempre pubblico, che è stato sempre accessibile, e che appunto rischia di, invece di essere aperto ai turisti, rischia di essere proprio chiuso sia ai turisti che agli abitanti storici. E in questa piazza ci sono tante sensibilità. E secondo me soprattutto è una piazza che parte dall'elemento della tutela ambientale, ma poi del fenicottero, della foca monaca, però poi alla fine da quello che vedo, da quello che leggo e da quello che sento, arriva a un punto diverso, che è un punto che mette un po' in discussione una classe politica intera, ed è per questo che questa piazza fa paura, ed è per questo che, nonostante le differenze interne, questa è una piazza politica e che ha una vocazione politica dirompente, perché non può essere ricondotta semplicemente a una lotta ambientalista, ma arriva a mettere in discussione un sistema di potere che, da quando c'è stata la transizione dal regime, dalla dittatura comunista alla democrazia in Albania, diciamo, l'Albania è un paese che ha sofferto tantissimo la transizione, che ha visto il volto più feroce e più rapace del capitalismo e del narcocapitalismo, e ha subito sulla propria pelle un trentennio di deprivazione della popolazione, di democrazia fittizia e di una diciamo, livello di estrattivismo rispetto a quelli che erano i beni del paese, molto violento e privo di regole, privo di tutele, privo di diritti. Quindi diciamo che l'Albania, secondo me, ha conosciuto un po' il volto più duro dei regimi del socialismo reale, dei regimi comunisti del secolo scorso, e però ha conosciuto anche il volto più duro del capitalismo in questi 30 anni, appunto dagli anni 90, in cui le ragazze venivano rapite dalle campagne per finire sui marciapiedi delle strade italiane, fino a tutta la crescita delle associazioni del narcotraffico, che adesso non operano più in Albania ma che pesano tantissimo come un'ombra sullo sviluppo del paese, sui poteri, sulla democrazia del paese, a tutto l'investimento immobiliare, alla cementificazione coatta. Diciamo che è un paese che un po' di disillusione l'ha accumulata, di disincanto, no? E questa è, secondo me, l'elemento più dirompente di questa piazza, cioè che è una sorta di rottura di questo disincanto e una riappropriazione di un potere democratico che forse, appunto, nel paese non c'è mai veramente stato, perché poi anche quando è arrivata la democrazia, diciamo, la mancanza di tutele, la mancanza di strutture economiche, di redistribuzione, ha fatto sì che diventasse in realtà un paradiso per la speculazione immobiliare, e che poi alla popolazione rimanesse in mano ben poco. E quindi, diciamo, anche lì si è visto che poi la democrazia senza una equità sociale si rivela un feticcio vuoto. E in questo senso queste piazze mettono un po' in discussione un'intera classe politica, che è la classe politica che ha gestito questi 30 anni dalla transizione a oggi, con una certa linea, con una certa attitudine. Oggi questa piazza, secondo me, si pone proprio in contrasto, sta chiedendo qualcosa di nuovo. Paradossalmente Rama si è sempre posto come un po' l'europeista che avrebbe portato questi poveri barbari albanesi in Occidente. Invece queste proteste stanno mostrando che, come dire, l'Albania è molto più consapevole dei propri diritti, delle proprie rivendicazioni, cioè ha una maturità politica molto più alta di quella della sua classe politica che la dirige. Questo è un po' forse anche quello che sta emergendo.
1: Beh, comunque, appunto, la privatizzazione di fatto la trasformazione dell'economia e ha portato appunto che cosa? Un turismo esclusivo, una targetizzazione proprio della popolazione albanese a beneficio di cosa? Di spesso appunto solo concentrati, i benefici sono spesso concentrati in pochi soggetti privati e a danno ovviamente della distruzione e frammentazione degli habitat protetti, l'impatto appunto anche sulle rotte migratorie, tra cui appunto i fenicotteri e molte altre specie, l'aumento della pressione antropica su un ecosistema già comunque indebolito dalla costruzione di aeroporti, dell'aeroporto di Valona, che è quello che dicevi all'inizio di questa di questa chiacchiera, e la perdita della biodiversità, ma in particolare c'è una presa di consapevolezza che penso sia quella che sta portando avanti la motivazione di 11 giorni di protesta.
0: Sì, anche economica e sociale, perché comunque immaginiamoci, l'Albania è un paese che adesso di popolazione effettiva forse si aggira sui 2 milioni e qualcosa, 2 milioni e mezzo, insomma i registri sono sempre un po', perché ci sono molte persone che risultano ancora residenti in Albania ma in realtà vivono all'estero. È un paese dissanguato dall'esodo della popolazione, comunque stiamo parlando anche appunto di un paese che ha vissuto questa tragedia qui negli ultimi anni. E adesso 1 milione di questa popolazione quasi vive a Tirana, quindi con una grossa concentrazione nella capitale. Tirana è una città che oramai ha dei prezzi praticamente europei, sì. Dove le persone che ci vivono guadagnano magari 300 euro al mese di pensione. E chiunque sia stato a Tirana e sia andato in un bar, in un supermercato o da qualsiasi altra parte ha visto che Tirana ha dei prezzi altissimi, no? Cioè nel senso, comincia a un certo punto, va bene aspettarsi gli investimenti, va bene voler sviluppare un paese che magari ha avuto bisogno negli anni anche di ricreare delle infrastrutture, di sentirsi un paese anche che potesse ambire, visto che non lo aveva avuto, a questa idea così utopica di sviluppo economico, no? Questa narrazione ha fatto presa per alcuni anni in un paese che appunto questa cosa non era riuscito a viverla, perché c'era stata una dittatura molto, molto pesante per tanti anni, eccetera eccetera. Però a un certo punto le persone prendono consapevolezza della propria situazione, quindi dopo anni in cui modernizziamo, gli investitori, quello e quell'altro, dove le persone si trovano comunque a vivere sotto la soglia della povertà, l'altro problema gigantesco dell'Albania è la sanità. Tutto il mondo, tutta l'Europa, dall'Italia ci si va a fare i denti, quello e quell'altro in Albania, perché la sanità privata in Albania è esplosa. Ma perché è esplosa? Perché la sanità pubblica è stata completamente smantellata. La sanità pubblica è un grosso problema di cui anche l'Unione Europea a volte ha fatto ha mosso delle critiche, perché le strutture sono desuete, ci sono file allucinanti, perché tutto è stato orientato a far sviluppare la sanità privata, che è diventata un grosso business locale e internazionale. Chiunque abbia una minima possibilità di farsi mandare qualche soldo da un parente fuori, di trovare un prestito, chiunque abbia la possibilità si rivolge al privato in Albania quanto per quale sia un problema di salute, perché il pubblico è in una situazione drammatica. Quindi, come dire, è vero che si parla appunto di turistificazione, di overtourism, di appropriazione di aree protette. Però la cosa è andata oltre, la protesta è andata oltre, per quello è anche una protesta molto ampia, perché poi ognuno ci mette un po' quello che è un malcontento, che si può declinare anche in vari modi, ma che è un malcontento soprattutto socio-economico, ed è un malcontento dovuto allo scollamento di una classe politica rispetto alla vita reale della popolazione, e questo secondo me mette veramente in difficoltà la politica albanese, il governo di Rama, perché appunto si rende conto che quello che si sta muovendo, in cui quello che queste piazze stanno muovendo, e il motivo per cui queste piazze non finiscono, non sono state dei fuochi di paglia, è perché sotto cova un malcontento popolare molto stratificato, molto radicato, e che ha parecchio da dire, parecchio da recriminare alla gestione del potere di questi ultimi quasi 30 anni.
1: Su diritti fondamentali, quali la salute, la casa, il caro vita.
0: Esatto. Io penso che quell'aspetto sia molto presente, anche se non sono proteste per il caro vita, non sono.
1: Certo.
0: Però poi alla fine, quando poi c'è da dire che questo caso, no, dell'isola di Sasan e di Tarta è stato anche un po' un caso un po' plastico, quasi da marvelliano, quasi da fumetto, no? Perché che secondo me ha aiutato un po' a vedere proprio i buoni e i cattivi, perché appunto c'è il genero di Donald Trump, c'è Jared Kushner, c'è Ivanka che nell'intervista al podcaster racconta questo momento idilliaco in cui si è tuffata dallo yacht, ha scoperto un'isola nel Mediterraneo e ha deciso che quella sarebbe stata la sua isola. Cioè, c'è proprio tutta la follia di questa separazione di mondi tra chi ha tutto e chi fatica a sbarcare il lunario tutti i giorni, che desta a un certo punto fa scoppiare la scintilla, perché è troppo, no? Appunto, quindi in questo caso sì, l'aspetto, diciamo, nella riserva ambientale è molto importante ed è molto interessante, perché non è la prima protesta di questo tipo che c'è stata in Albania, anche se è la più grande, ce ne sono state altre sull'ambiente. Quello che poi ha generato la diffusione di questa cosa, anche in chi magari non ha una sensibilità ambientale così diffusa, è proprio lo smacco, lo sfregio dei multimiliardari americani che arrivano e ti trattano come merce da poter comprare, rivendere, sulla quale poter fare quello che desiderano. Allora lì, come dire, un po' la dignità e il senso di Lea Hupi ha scritto sul Guardian, e poi abbiamo tradotto anche sul Manifesto questo commento, diceva una lezione di rispetto per se stessi, no? Che arriva da un paese piccolo, martoriato e anche molto che ha anche molto abbassato la testa negli anni, perché ha dovuto subire occupazioni, perché ha dovuto subire un grosso processo di immigrazione, che però a un certo punto dice pure va bene svendersi, ma fino a un certo punto, e qua arriva un limite, no? Una popolazione che comincia a chiedere conto di come il potere e di come le risorse vengono gestite, e quindi un processo di maturazione democratica secondo me molto, molto potente, di soggettivazione politica potente in questo momento.
1: Grazie mille, grazie. Ringraziamo Shandy Valley per essere stata con noi e per averci aiutato a comprendere meglio quanto sta accadendo in Albania, che per quanto sia stato raccontato comunque non è mai abbastanza, anzi comunque troviamo la notizia in fondo a trafiletti o nel Manifesto con l'articolo che vede proprio protagonista Shandy Valley. Continueremo a seguire gli sviluppi di una mobilitazione che parla appunto non solo di difesa dell'ambiente, ma anche di democrazia, di beni comuni, di diritto alla salute, di diritto delle comunità a decidere del proprio territorio. Grazie ancora e
0: grazie mille
1: e buona giornata.
0: A presto, grazie mille.
2: Grazie. Chiede, come

Le guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura, offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli autoriceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno tour per Radio Onda Rossa, venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Allora, ben trovati alle 18.04 per la 21esima puntata di WITRALEN, la trasmissione della rete internazionalista per il popolo Mapuche. Mari Mari Victor.
1: Mari Mari, la mia è Mari Mari Compuche.
0: Mari Mari Liwen. Bentornata Liwen in questa radio.
1: Sì, oggi siamo in tre. Sì, in quattro.
0: In quattro, perché poi mentre qua cresciamo generazioni radiofoniche, ci sono giovani da formare, quindi ecco, sembra che facciamo una trasmissione, ma alla fine facciamo un bel po' di cosette. Allora, smettiamo subito di ridere, come capita spesso nella nostra trasmissione, e andiamo ad aprire oggi, continuando a parlare della condizione dell'onco Facundo, Francisco Facundo Chonehuala. L'onco, lo sapete, è la definizione di una autorità mapuche. Intanto, per autorità non si intende una in senso di importanza, in senso verticistico, ma in senso circolare, cioè il riconoscimento di una capacità, e indubbiamente l'onco è colui che elabora il pensiero, la filosofia, ma non solo quella teorica, ma chiama anche all'azione, assapora il momento in cui parlare, il momento in cui riflettere, sicuramente sa mettere insieme le parole degli antenati insieme a quelli di oggi. Insomma, questa è la mia umile, demenziale definizione. Sicuramente un lonco è tanto di più. Lo abbiamo lasciato, sappiamo che è ormai, credo, al 43esimo, se non sbaglio, forse anche qualcosa di più, di giorno di sciopero della fame, con almeno ormai 2 settimane di sciopero anche della sete. Ed infatti è stato proprio quasi a chiusura della nostra trasmissione della settimana scorsa, mi pare, dove l'onco denunciava vessazioni continue, addirittura ingressi nella sua cella, e soprattutto in questo spazio che dovrebbe essere lo spazio dove, per esempio, insomma, le vessazioni quali sono? Che lui, per esempio, per riuscire a fare qualcosa ancora è nel carcere di massima sicurezza di Rawson. Quindi, insomma, sta pagando una condanna preventiva, come sappiamo, ancora non c'è un'accusa, c'è forse un'indagine, ma insomma sicuramente la Burić, sto lonco, se lo sogna di notte, lo vuole togliere di mezzo. Ci diceva che, per esempio, quando aveva iniziato lo sciopero della fame, gli avevano detto che, siccome era sciopero della fame, non poteva partecipare alle lezioni online della scuola, ed era stato obbligato a questo piccolissimo cortile, tra l'altro senza tetto, dove spesso lui, ma insomma anche altri prigionieri, vengono messi. Sembra una cosa bella, sembra l'aria, e invece alcuni prigionieri vengono tutti là ore, ore, ore, a volte giornate intere, ed è uno spazio molto piccolo dove non ci sono bagni, quindi il lonco doveva girare questa cella, pseudocella, senza tetto, in un posto pieno di piscio, di merda, di schifo, e chiaramente, scusaci per queste parole, però chiaramente questo è una vessazione che viene fatta. La settimana dopo gli veniva permesso di assistere alle lezioni, così che lui non si accorgesse che tanto loro entravano nella sua cella, buttavano tutto per aria, e in questo tutto il lonco aveva, per esempio, le medicine della UEN, che altri non è che la medicina mapuche, quindi erbe particolari che a fatica chi lo va a trovare riesce a far entrare, perché ci sono state raccontate anche le infinite vessazioni di quando sua madre, piuttosto che i membri della sua comunità, lo vanno a trovare, gli viene detto di togliersi i loro vestiti mapuche, di non parlare mapudungun, viene aperto il pacco, spesso fanno finta di farsi scivolare dalle mani alimenti importanti che vengono portati. Quello che è successo subito dopo che lui faceva questa denuncia, e che noi abbiamo trasmesso praticamente qualche ora dopo, il lonco ha collassato completamente, ha cominciato a vomitare sangue. Sappiamo già che il lonco ha un problema renale non indifferente, quindi il lonco è stato portato all'ospedale di Rawson. Chiaramente Rawson, lo sapete, sta a più di 3.000 chilometri dalla sua comunità di origine, quindi comunque questo allarme non è stato facile comunque raggiungerlo, nonostante fosse arrivato l'allarme. Allora, intanto all'inizio nessuno è stato avvisato della famiglia, e questo la famiglia è venuta a conoscenza della situazione di Facundo solo perché lì c'è una rete di compagni e compagne che a tambur battente comunque fa arrivare le notizie da Rawson a Cushamen. Dall'altra parte Sappiamo che il medico che l'ha ricevuto in ospedale si è poi rifiutato di scrivere, di mettere scritto nero su bianco il livello di pericolosità, quindi appunto il fatto che ci fossero questi sbocchi di sangue, che comunque l'onco non si dardava, che insomma aveva tutto un blocco alle vie urinarie, una situazione complessa e assolutamente abbastanza grave. Dall'ospedale di Rawson poi il l'onco è stato riportato e ora credo sia tuttora in infermeria. Sembrava che la sua quasi morte, e non, lo ricordo, non è la prima volta che il l'onco arriva a questo livello e non è il primo mapuche che arriva a questo livello di emergenza nel proprio fisico, nella propria salute, con lo sciopero della fame. Qualcuno, insomma, difficile sapere se è notizia certa, perché sicuramente sappiamo che già un giudice svariati mesi fa aveva ordinato il suo trasferimento a Esquel, nell'unità 14 di Esquel, che sarebbe per esempio un posto, non solo non sarebbe un carcere di massima sicurezza, ma c'è un'unità, penso, dei prigionieri politici mapuche, quindi lui sarebbe con i suoi compagni mapuche, ma sarebbe anche infinitamente più vicino alla famiglia, calcolando, ripeto, che sarebbe è un'infamia comunque quella, che fosse condannato, se fosse o non fosse un mapuche, insomma siamo contro il carcere.

0: sentire questi qualche minuto di intervento dell'avvocato, ve lo traduciamo piano piano, perché chiaramente il gruppo di avvocati ha fatto ricorso a questi nuovi 3 mesi di carcerazione preventiva, non si capisce ancora bene in che carcere, per il lonco Francisco Facundo e Johnny Suala.
1: Che pasó en la audiencia de hoy, después vamos a sacar el comunicado. Nosotros habíamos planteado, habíamos apelado la resolución del juez Zapata de prorrogar por 3 meses más la prisión preventiva de Facundo, a propuesta de la Fiscalía. Eso nosotros lo recurrimos. La audiencia de hoy, ante el tribunal, el colegiado, el tribunal de revisión de Roca, tuvo que ver con eso. Estuvimos la Fiscalía y nosotros. La Fiscalía, por supuesto, en 3 minutos dijo hay que mantener la prórroga. Nosotros planteamos dos cuestiones. Impugnamos la prórroga diciendo que la Fiscalía no había aportado en todo este tiempo, en un año, elementos de prueba. Está acusado de el artículo 210 bis, que es poner en peligro la Constitución argentina, y 213 bis, que conformar una asociación ilícita con el fin de imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza. Y apología del delito, que es su similia ahí.
0: Allora, intanto vi traduciamo questo pezzetto. Questo appunto è un avvocato che dice che appunto nella udienza per le misure cautelari dell'onco è stato approvato da parte del giudice la richiesta della fiscalia, della procura, di aggiungere 3 mesi, e quindi loro hanno fatto appello. Nell'appello ci sono 2 punti importanti che loro portano a difesa dell'onco e perché non venga prolungata questa carcerazione preventiva, e sono il 2: impugnare il fatto che la procura fino a oggi non ha portato nessuno, allora, diciamo, la procura sostiene che Facundo Libero potrebbe essere un pericolo per la Costituzione argentina, ma magari ci casca. Invece appunto i suoi avvocati dicono che fino ad oggi la procura non ha mostrato elementi che fanno dell'onco un personaggio che può essere pericoloso per la Costituzione argentina. E la seconda è l'associazione illecita con cui lui vuole imporre la propria ideologia. Andiamo a capire bene che significa, perché non so se pensano che compra delle lavatrici per fare il lavaggio del cervello. Vediamo.
1: Y dijimos que eventualmente buscaran métodos alternativos a la prisión preventiva, pulsera, arresto domiciliario, etcétera. Acá tuvimos una de cal y una de arena. La fiscal, la Cámara Roca, el tribunal, el colegiado, el tribunal de impugnación, que le llaman ahora con nuevo código, ratificó los 3 meses de prórroga. Dijo que lo de siempre, las cosas no cambiaron, ¿no? Es decir, hay riesgo de fuga y hay riesgo de que pueda intervenir en el proceso. Y para eso toman que es reincidente, porque está condenado en Chile, es reincidente. Entonces dice, en caso de ser condenado, no le va a corresponder la mínima, sino va a ser reincidente. Y en ese caso puede tener una condena mayor de 3 años. Y por lo tanto ahí opera el riesgo de fuga. Y nos dice algo que es importante, dice, está bien, la defensa pide que le demos alguna medida alternativa, pero tampoco nos ofrece, o sea, ninguna garantía. ¿Sí? ¿Qué garantía nos da la defensa? De que si nosotros algo así, después nosotros vamos a publicar la...
0: Allora, la questione è questa, no? E quindi poi c'è il pericolo di fuga. Vi ricordate che quando il lonco era carcerato in Cile, a un certo punto si è data la macchia. Ho capito, chi, viva Dio, chi di noi non lo farebbe? E quindi questa cosa entra, per esempio, il tribunale impugna, concede 3 mesi e dice c'è, tutte le cose di prima sono come prima, lui è pericoloso per la Costituzione, è pericoloso perché sanno che se il lonco da Chubut dice contro il Winca, qualcosa il giorno dopo brucia. L'abbiamo visto in questi anni, l'abbiamo imparato, che sia in Cile che sia in Argentina, il popolo Mapuche è uno, la cordigliera non gli fa paura, non li divide, no? E quindi il lonco parla in Argentina e poi c'è chi lo segue, sia in Cile sia in Argentina, insomma le organiche fanno le azioni dirette, si muovono, no? E quindi la Burrich sa bene il peso delle parole dell'onco, che sia da libro che dal carcere, perché questo l'abbiamo visto sempre. E poi c'è appunto quindi questo periodo di fuga. A questo si aggiunge il fatto, tra l'altro mi sembra di capire, che dicono che quindi che è la difesa dell'onco che non ha portato però garanzie al fatto che il lonco una volta libero potrebbe non fare queste cose, cioè l'innocenza non esiste più, le parole di quest'uomo pesano, no? Sono diventate un'entità intoccabile, ma è chiaro che la procura e il giudice sono assolutamente spaventati da questo personaggio, non si capisce bene perché, cioè lo sappiamo perché. Sappiamo che lui parla diretto, parla al popolo mapuche, odia gli imprenditori che devastano il territorio e quindi, insomma, ha un potere enorme. Sta di fatto che è contro ogni credo dovuto processo dover chiedere a una difesa che dia delle garanzie, no? Quello è un avvocato, le garanzie le darà la persona stessa di non voler, al limite, ma insomma se una persona è innocente punto, e poi se farà qualcosa il giorno dopo verrà perseguito se verrà scoperto, però mi sembra proprio il delirio della follia.
1: Il video e la risoluzione, no? Con lo qual deja abierto, bueno, busque, denos alguna garantía de que si nosotros le damos un beneficio en algún lugar, ustedes nos garantizan que no se va a escapar o que no va a ir a apretar un testigo. Bueno, la gremial está pensando en una garantía de eso, en muchas garantías, ¿no? Sobre todo, tantos compañeros y compañeras que son solidarios con Facundo, bueno, por ahí a ver si esa solidaridad aparece con una firma en el juzgado. Ya iremos viendo. Entonces ratifican eso. ¿Cuál es la de arena? Dijimos una de cal y una de arena. Bueno, el tribunal entendió, porque se lo venimos planteando y lo planteamos ahora una vez más, el tribunal entendió que uno de los delitos más graves por el que se lo acusa a Facundo debe caer, cae, y no puede investigarse, que es el delito de poner en peligro la Constitución Nacional. Ese delito, que tiene penas altas, y que era un delito grave, ese delito el tribunal lo bajó, lo impugnó. De manera que solo le queda a Facundo la acusación de una asociación con fines de imponer las ideas por la fuerza, combatir las ajenas y eventualmente la apología del crimen. Eso es lo que queda.
0: Allora, giustamente, poi mi sono scordata un pezzo. Il giudice poi ha detto: il momento in cui verrà accusato, nel momento in cui verrà accusato, lui pagherà come recidivo, perché sarebbe lo stesso crimine con cui è stato accusato in Cile. E l'avvocato che parla, che fa parte appunto del collettivo di avvocati, ci dice: il gruppo di avvocati sta cercando delle garanzie da dare, no? Però sta chiedendo anche, per esempio, che venga tolta la prima accusa, cioè quella per cui lui è un pericolo per la Costituzione, e sembra che questo possa succedere. Quindi Facundo rimarrebbe con l'accusa di tentativo di imporre la propria ideologia con la forza. Ecco, questo sarebbe in realtà. E quindi questo sarebbe un po' quello che sta succedendo rispetto ai tribunali, diciamo, perché comunque l'onco continua intanto in sciopero della fame, in un carcere di massima sicurezza che sembra, non lo so, la Gorgona nel Medioevo, e soprattutto in mano a una giustizia che tutto vuole fare meno che liberarlo. Allora, noi vi lasciamo un momento con un brano e ci risentiamo tra un attimo.

0: Allora, a quello che abbiamo detto riguardo, insomma, la situazione dell'onco Facundo Gianetuala, aggiungiamo solo che con molta infinita gioia ed emozione sappiamo che gli abbiamo mandato un paio di copie, tre mi pare, per essere sicuri che almeno una gli arrivi, del libro tradotto in italiano, perché insomma, come sapete, lui è stato molto carino con noi, ci ha dato un po' l'esclusiva alla rete di tradurre il libro, dunque diciamo che non si tratta di esclusiva, non si tratta di copyright, si tratta di anni di relazione, di sostegno, di spiegazione di perché qui succedono cose folli, tipo appunto evito, però insomma c'è chi ha orecchie per intendere intenda, e quindi anni di legame, di farci portavoce insomma della sua ideologia così tanto pericolosa, e quindi siamo molto contenti. Questo libro lo potete trovare sul blog della rete mapuceit.wordpress.com al prezzo di 10 euro. Noi abbiamo mantenuto la versione spagnolo / mapudungun davanti, diciamo che non è stato semplice sicuramente tradurre tutta una serie di espressioni, intanto perché, come sapete, il mapudungun nella sua storia non è mai stata una lingua scritta, oggi è una lingua che si scrive ma non ha una sua grammatica specifica, quindi comunque le persone mapuche lo scrivono un po' come lo sentono pronunciare, e quindi devo dire che siamo molto orgogliosi come rete, e con anche Susanna, Valentina, che ci hanno aiutato, sono state un apporto non indifferente. E dall'altra parte voglio ricordare che insomma c'è una grande campagna sia in Cile che in Argentina per mantenere gli occhi puntati sulla situazione di Facundo. Molto commovente, credo, l'altro giorno fuori del carcere, appunto mentre si fanno feste, riffe per tirare sui soldi. Come sapete, a differenza di qualcuno che chiede soldi per fare i propri viaggi in Europa e presentare il suo libro, i Mapuche che noi sosteniamo, le comunità autonome, che non hanno legami con nessun partito, con nessuna associazione pseudo-umanitaria, ma insomma sono Mapuche e sanno che chi li vuole sostenere ha da dare alla causa e non da prendere, non chiedono mai soldi in cambio di niente, guarda caso, aggiungerei. Per il caso Chieco ci sono state mandate le magliette, adesso il Facundo stavano facendo una riffa per tirare fuori i soldi, dove spesso è proprio l'artigianato che i prigionieri politici producono a essere messo come premio. Non c'è mai niente per niente, e quindi durante questa riffa c'erano le madri, las abuelas, quelle rimaste de Plaza de Mayo, che con molta commozione ricordavano un bellissimo incontro, che tra l'altro credo che si trovi anche in rete, fatto tra la madre de Plaza de Mayo, tutto maiuscolo, Norita Cortina, che da pochi anni ci ha lasciato. E mi vengono un po' i brividi, perché comunque queste donne sono state delle lezioni per il mondo di coraggio, di esempio davanti a quella infame dittatura di Villeda, ma sono riuscite ad andare anche oltre il loro dolore personale, oltre, per esempio Norita era una bellissima donna bianca con gli occhi bianchi, andare oltre questo, oltre il razzismo di un popolo, e appunto erano lì a ricordare come Norigna parlava di questo giovane. Appunto mi ricordo che Norita era andata a trovarlo proprio mentre era in sciopero della fame, e a un certo punto gli disse: ragazzo, ma noi abbiamo bisogno di te da vivo, perché poi le tue parole chi le dice, no? E quindi in questo momento in cui la salute dell'onco è veramente veramente debole, insomma io mi invito a mandargli Nehuen, che per noi sarebbero, diciamo, le energie positive che volete. E dall'altra parte credo che così il pensiero di Norita possa anche tornare a far capire chi è Facundo in un mondo che ancora vuole intignà a pensare che ci sia il terrorismo in Cile e in Argentina. Non so se voi avete mai letto niente del genere, eppure in Cile siamo al quarto mandato di stato di emergenza, e con la mediazione del World Mapu come se fosse una specie di base militare. Ecco qua, ti cedo la parola, caro il mio compagno Victor, perché invece cambiamo un po' tema.
1: Attraversiamo la cordigliera, andiamo dall'altro lato, dall'ovest, da Uluwatu, per parlare un pochino, se magari le persone che ascoltano questo programma avevano già ascoltato sul quello di Julia Chunil, l'assassinato da questa Lamien, che vabbè, è pieno di informazioni di là e di qua. Come magari un riassunto, ricordiamo che l'hanno fatto sparire, poi non si è saputo nulla, hanno criminalizzato i figli.
0: Diciamo che lei aveva sempre detto che se le fosse successo qualcosa dovevano andare da questo imprenditore qua, Carlo Schmorstad, che era colui che voleva mettere le mani sul suo territorio e che l'aveva minacciata più di una volta.
1: Sì, sì, con tutto un processo molto viziato. Una delle cose che è successo questi giorni, che hanno trovato morto a uno dei vicini che aveva aiutato la famiglia, che sapeva tutto e tante cose, che aveva aiutato pure al figlio che ora è in prigione preventiva ancora, e l'hanno trovato morto. Quindi un processo ancora più viziato, che non si sa fino a quando arriverà
0: alla sua fine.
1: Sì, quando ci sarà quando troveranno
0: la verità,
1: qualcosa.
0: E la giustizia, famosi, che spesso in questi casi rincorriamo.
1: Degli audio che si è filtrato dal processo giudiziario, che Juan Carlo Mosta diceva che l'avevano bruciata, quindi l'aveva fatto sparire, quindi
0: la vecchia l'hanno bruciata e l'hanno fatta sparire. C'era questa frase che veniva captata, insomma, difficilmente, no?

0: informativo.
1: Il famoso cerchio mediatico mainstream.
0: Sì, ci sono tanti prigionieri politici nel carcere cileni, argentini, tanti assassinati, e ora abbiamo parlato la volta scorsa quanto difficile è diventato tutto ora che la terra mapuche può essere affittata oppure ipotecata.
1: Nuova legge di cui abbiamo parlato l'altra volta, no? Questo cambio da parte del nuovo governo di José Antonio Kast.
0: Sì, più che altro quello volevo informare un pochino di quello che è successo intorno alla famiglia di Julia Schunil. E magari mettiamo una musichina mentre prepariamo le ultime cosine da poter aggiornare in questa puntata di Cuitralén. Cuitralén, ricordiamo, viene dalla Rete Internazionalista per il Popolo Mapuche. Salutiamo i compagni e compagne che ci aiutano, che collaborano. Soprattutto ricordate che ogni tanto ci sono delle cose che sono in vendita sia su internet che nei posti dove si fanno intervenzioni, e tutto quello va destinato sempre per il popolo in resistenza, il popolo in lotta e le persone che hanno bisogno dall'altro lato dell'Atlantico.
1: Metal in Mapudungun, oh yes, Mauiza.

E allora torniamo in voce. E dunque, appunto, dopo così un po' l'introduzione che vi ha fatto Victor, diciamo che perché abbiamo voluto riparlare del territorio Mapuche, che adesso si può ipotecare, si può affittare, diciamo, di questa violenza ennesima che ha fatto il nuovo presidente Cast, e che insomma, diciamo che Milei già ha fatto ormai nel suo primo mandato, quindi da una parte e dall'altra quel 5% di territorio Mapuche che era rimasto è assolutamente a rischio. Sicuramente vediamo che si sta intensificando il conflitto da una parte e dall'altra, ci sono state azioni in questi mesi, nessuno pensa di mollare questa nuova ondata, appunto, di recupero territoriale per la rifondazione del popolo nazione Mapuche. E il caso di Julia Chunyil è abbastanza, credo, esemplare, con un imprenditore che è disposto ad ammazzare per veramente un pugno di ettari, credo non oltre le dita di una mano, quindi stiamo parlando veramente di un, insomma, di un appezzamento microscopico rispetto a quelle che sono le proprietà della famiglia Morstadt in quella zona, che sanno che la giustizia cilena, come quella argentina, sono il braccio, il prolungamento dei favori del governo ai

0: farfalle, i serpenti, le cimici piuttosto che gli orsi e i lupi, fa di te un territorio, un difensore ambientale. Quindi ecco, Julia Chunil non è una difensora ambientale. Julia Chunil era stata minacciata dagli stessi figli perché il figlio alcolizzato menava su madre, tiriti e taratà. Allora, Julia Chunil aveva tutto chiaro, aveva vissuto una vita purtroppo devastata anche dal fatto di essere una donna mapuche, cresciuta piccola a Falaserva in una famiglia bianca da cui poi si sottrae per tornare sul proprio territorio, quindi non credo che Julia Chunil fosse così cenerentola e non avesse il polso di quanto quell'imprenditore potesse essere pericoloso per lei, no? Però insomma, tra una vecchia mapuche e un giovane imprenditore, voi a chi credete? Anche questa un'infamia di un certo spessore. Sa di fatto che ultimamente è stato trovato appunto morto una persona che i giornali, quindi i media mainstream che noi combattiamo, e qui si alza anche il valore di questa radio, perché i media mainstream sono di merda pure i nostri, basta pensare a tante storie, da Durandi a Cucchi, ma anche molto meno, hanno detto che era stato trovato morto questo tassinaro, che in realtà era il padre di uno dei figli di Julia Chunil, però non si era detto, si manteneva nascosto, e che quindi è stato trovato morto. Chiaramente, detta così, questa cosa fa scendere una pietra sui figli della famiglia Chunil, no? Nel senso, sta zitto, così tu non puoi parlare. Peccato che questo uomo era stato, non solo non è il padre di Julia Chunil, non solo non fa il tassinaro, ha dimostrato subito di essere tra le prime persone preoccupatissime per la sparizione della donna, e quindi
1: sì, stiamo parlando di José Rein, il nome di questa, esatto, persona, e la famiglia di Julia Chunil e i parenti di José Rein.
0: Don José Rein, no, José che Rein, è una cosa, negano, don si dice a una persona che,
1: certo,
0: si chiede,
1: un signore, don,
0: a una persona che si vuole bene si dice don, capito? Un signore che fa parte della tua comunità.
1: Quindi
0: no,
1: loro, la famiglia e i parenti negano versioni diffuse dalla stampa, e con questo comunicato denunciano una campagna di disinformazione.
0: Esatto, con tutto il dovuto rispetto ci rivolgiamo alla comunità per chiarire una serie di informazioni false ed errate che sono circolate nelle ultime ore su diversi mezzi di comunicazione e piattaforme digitali, che sono forse il male peggiore dei media mainstream. Innanzitutto vogliamo esprimere le nostre più sentite condoglianze per la famiglia di Don José Rein per la sua triste scomparsa. Vicini al loro dolore, inviamo forza, sostegno, affetto in questo momento difficile. Non possiamo immaginare la profonda sofferenza che oggi affrontano i suoi cari dopo questa improvvisa perdita. Insieme a ciò manifestiamo il nostro profondo disappunto e indignazione per la copertura effettuata da diversi mezzi di comunicazione nazionali, in particolare Radio Biobio, va raccomando, e altri, che hanno replicato informazioni senza verificare adeguatamente i fatti. Titoli come "è morto il tassista che ha trasportato l'omicidio" o "è morto il tassista e padre di uno degli imputati per la sparizione e l'omicidio di Julia Chunil" non solo contengono informazioni false, ma costituiscono anche una grave mancanza di rispetto verso una famiglia che oggi attraversa un momento di dolore e lutto. È inaccettabile che ancora una volta si utilizzi la sofferenza delle persone per generare impatto mediatico, aumentare gli ascolti e alimentare speculazioni. La diffusione di notizie false contribuisce alla stigmatizzazione, alla criminalizzazione e alla disinformazione, colpendo sia la memoria di chi è venuto a mancare, sia la dignità dei suoi familiari e cari. Di fronte a questa situazione riteniamo necessario fornire le seguenti precisazioni. 1. Don José Rein era vicino di casa della famiglia Chunil e risiedeva nella zona di Huichaco, comuna di Mafil. Don José Rein era amico e socio della famiglia Chunil, non era il padre di Javier Troncoso, né aveva alcun legame di sangue con lui. Il rapporto che esiste era di amicizia e collaborazione. Don José Rein non era un tassista, aveva un lavoro stabile e si dedicava inoltre alle attività agricole. Era un uomo appassionato di cavalli. Don José Rein era uno dei principali testimoni di interesse per la famiglia Chunil. È stato presente in diversi momenti insieme a Javier Troncoso e le sue dichiarazioni sono rilevanti, poiché forniscono elementi che sostengono l'innocenza del figlio di Julia Chunil, attualmente in custodia cautelare. Vogliamo inoltre sottolineare la qualità umana di Don José Rein. È stata una persona solidale, generosa e impegnata con la sua comunità. dopo la scomparsa di Giulia Ciugnil è stato uno dei primi vicini ad accorrere in aiuto della famiglia insieme alla sua compagna e ad altre persone vicine. Vicine, ha partecipato attivamente alle operazioni di ricerca per giorni e settimane, percorrendo colline ed estese zone rurali in condizioni difficili, con la speranza di trovare qualche indizio che permettesse di ritrovarla. Inoltre, ha offerto sostegno costante alla famiglia nei momenti più complessi, collaborando in modo disinteressato e dimostrando sempre più profondo senso di solidarietà. Chi lo ha conosciuto sa che è stato un uomo lavoratore, disponibile e di buon cuore. Per rispetto della sua memoria e dei suoi cari, rivolgiamo un appello ai mezzi di comunicazione affinché svolgano il loro lavoro con responsabilità, etica e rigore. La ricerca della verità non può mai costruirsi sulla base di voci, speculazioni o informazioni false. Allo stesso modo, chiediamo alla comunità di non diffondere contenuti non verificati che contribuiscono solo ad aggravare il dolore della il dolore e l'ingiustizia. La memoria, la dignità e la verità meritano rispetto. Allora, come vedete, è necessario certe volte appunto un comunicato così, cioè veramente questo ci fa capire quanto una persona così bella, no? Adesso immagino questo signore che, no, con i suoi cavalli andava a cercare Giulia, no? Quanto in un attimo invece i media mainstream così riescono a devastare quello che può essere la figura di qualcuno senza pietà, no?
1: Esattamente. Che dici, mettiamo la musichina?
0: Ci stavo provando, che ero un attimo impreparata, ma ce la dovrei fare, perché vorrei mettere questo gruppo che mi piace tanto. Vediamo se qua una volta tanto niente o...
1: Allora intanto c'è un comunicato piccolo che informa di una massiccia perquisizione nel Love Huentelolen di Cañete che ha portato all'arresto di 4 comuneros mapuche accusati di una presunta partecipazione a un attentato nel settore di Joncao nel 2020. Quindi per parlare un pochino di questo, dice: violente perquisizione hanno fatto irruzione oggi nelle comunità e nei LOF della Franja Lafkenche. In questa occasione il LOF Huentelolen nel comune di Cañete è stato invaso da oltre 150 agenti della PDI e della Marina. Il motivo? Catturare 4 comuneros mapuche per la loro presunta partecipazione a un attentato nel settore di Giancao nel 2020. In questo momento si sta svolgendo l'udienza di formalizzazione delle accuse contro i comuneros. Familiari, comunità e amici si riuniscono in questo momento presso il Tribunale di Cañete per sostenere i loro fratelli. Va sottolineato che a quasi 6 anni dai fatti i tribunali hanno già condannato 2 persone per gli stessi motivi. Tuttavia il pubblico ministero e la PDI insistono nel perseguire giudiziariamente i comuneros mapuche della zona con l'unico fine di frenare il loro sostegno e il loro impegno per la giusta rivendicazione dei propri territori. La fiscal Cartagena con il seremi di Seguridad Richard Soto hanno pubblicamente e politicamente avallato questo nuovo processo di persecuzione contro le comunità e i LOF Lakenche che lottano per la difesa e il recupero dei loro territori.
0: Insomma, come vedete qua dal 2020, siamo nel 2026, lasciamo perdere. Vuoi che c'è che ni traun? Qual è la ragione della militarizzazione?
2: Yeah, yeah. Hueche que chesta la ruca. Fuera todos los milicos, asesinos y la chuta bastarda del Gualmapu.

0: Allora, alle 18.57, intanto chiudiamo questa 21esima puntata di Witralen. E allora, così, abbiamo parlato solo di questi due casi, ma ce la siamo, anzi tre, ce la siamo presa un po' più comoda. Voi vi ricordate che questa trasmissione la potete trovare sulla pagina di Radio Onda Rossa, sul nostro blog mapuche8.wordpress.com, dove insomma c'è podcast Witralen, trovate tutte le trasmissioni che abbiamo fatto fino ad oggi. E che dire, come sempre, con un saluto particolare a chi è privato della propria libertà, e questo vale per tutto il mondo. E allora, oggi eravamo in quattro, ora siamo rimasti in tre, ma vi diciamo
1: ciao.
0: La mitica voce della redattrice più giovane di questa trasmissione, ciao, e a giovedì prossimo. Ciao Victor, grazie.
2: Ciao, ciao.
3: Mapuche sin tener tierra, sin tener territorio, y ese territorio tiene que ser recuperado en base a lo que es la autonomía. La autonomía y el control territorial van de la mano. Es la única forma de reconstruirnos como nación. Nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos Mapuche.
4: La trasmissione della rete internazionalista per il popolo Mapuche.
5: Tutti i giovedì dalle 18 sugli 87.9 di Radio.

Buonasera a tutte e tutti, buonasera Heval, ottavo appuntamento con Clam Azadi, il canto della libertà. In questa puntata affronteremo i seguenti temi. Per il fatto della settimana, facciamo il punto sulle conclusioni del recente congresso del KNK, Congresso Nazionale del Kurdistan, in cui si è discusso degli sviluppi in Medio Oriente e sul loro impatto sulla politica curda. Sarà quindi interessante ascoltare l'intervento di Yılmaz Orkan, referente dell'ufficio del Kurdistan in Italia ed esponente del KNK. Per l'Osservatorio Siria, riprendiamo l'intervista ad un ricercatore, nonché ex membro del Comitato Costituzionale Siriano sostenuto dalle Nazioni Unite, che offre una valutazione che contrasta nettamente con l'immagine diplomatica dei recenti ricevimenti di Ahmed al-Sharra alla Casa Bianca ed in Europa. Per il Kurdistan iracheno, raccontiamo del ritorno della prima 150 famiglie yezide a Shengal dopo 9 anni nei campi profughi. Per la Turchia, riportiamo i dati

0: Nei giorni scorsi si è tenuta a Venlo, nei Paesi Bassi, la 24esima Assemblea Generale del KNK, Congresso Nazionale del Kurdistan, che ha affrontato tra gli altri i temi dell'unità nazionale e il futuro della politica curda. Per riferirci sul risultato dei lavori e per chiarirci gli scopi del KNK, ci colleghiamo con Yılmaz Orkan, responsabile di Wiki e membro del KNK. Buonasera e benvenuto su Radio Onda Rossa, Yılmaz.
1: Buonasera, molto grazie Franco.
0: Allora, senti, la prima cosa che ti chiedo è: spiegaci brevemente come nasce e con quali scopi è nato il KNK.
1: Sì, comunque, se ricordate, anni 90, prima volta nostri compagni sulla lista di Partito Socialdemocratico sono entrati in grande assemblea turca, Camera dei Deputati. E dopo un anno quasi, loro sono divisi, hanno creato il loro gruppo, anche creato il partito DEP. Però purtroppo nel 92 subito il Stato turco hanno arrestato grande parte, un parte sono scappati, arrivati in Belgio, in Europa. Per questo motivo sia loro sia Presidente Öcalan loro hanno deciso per creare un Parlamento per curdi, però Parlamento in asilo, Parlamento fuori paese. Questo Parlamento quasi sei anni ha fatto tantissime cose, però finale l'idea di Presidente Öcalan creare un congresso nazionale Kurdistan per tutte e quattro parti, non solo per parte di Bakur, Turchia. E allora nel 99 è stato creato congresso nazionale Kurdistan. Loro hanno creato un documento strategico. Secondo questo documento, curdi non dovevano fare mai le guerre tramite partiti politici, diverse realtà, movimenti eccetera, però purtroppo non sono riusciti a fare tutta quella cosa. Allora il 6 e 7 diciamo giugno abbiamo fatto il 24esimo assemblea di Congresso Nazionale Kurdistan in Olanda per occasione di con attacchi di 6 gennaio in Sofia, in Aleppo, in Siria. Lì automaticamente è successo una unità tramite quattro parti Kurdistan, e con quella occasione anche il Congresso Nazionale Kurdistan voleva fare questa assemblea per decidere qualche cosa per la unità curdi, anche qualche campagna internazionale per la lingua curda, identità curda, eccetera. E allora questi due giorni arrivati di più 400 persone, sia membri di congresso, anche c'erano una sessantina o settantina ospiti intellettuali, giuristi eccetera, sempre curdi ovviamente. E allora con questi due giorni specifico discutendo tre cose: uno, sempre per proteggere tutti gli istituti curdi che abbiamo come Federazione Kurdistan in Iraq, come quello autonomia o come vogliamo chiamare, non lo so, in Siria, anche adesso andando avanti un processo pace in Turchia per appoggiare quello processo, e anche per appoggiare curdi di Rojlat, curdi iraniani, se possibile anche trasformare quello regime di Ayatollah in una repubblica democratica per tutti i popoli che vivano lì, persiani, azeri, curdi, belugi, ahwaz, loro eccetera.
0: Sì, il mazzo, senti, ti volevo dire, perché questo che stai dicendo mi stai anticipando una domanda che ti volevo fare, perché appunto io ti volevo proprio chiedere questo, perché ho visto che nella relazione finale, tra le indicazioni c'era anche un invito a Barzani e a Talabani di riuscire a trovare un accordo e fare appunto il governo regionale, perché io appunto il problema è che ci sono tutta questa serie di problemi, il mantenimento delle conquiste ottenute in Rojava nel momento in cui si va a un tentativo di integrazione col governo, in Iraq c'è la regione autonoma, c'è il problema della penetrazione economica turca e della militarizzazione del territorio dovrebbe colpire praticamente Shengal, l'Iran, ovviamente la guerra e la repressione, e lo stallo in Turchia, erano quei quattro punti che credo siano stati affrontati. Ma tu pensi che però sarà possibile riuscire a superare queste divisioni che regionalismi fai dei politiche che ci stanno e che hanno sempre rallentato il lavoro, poi un lavoro in direzione unitaria dei curdi?
1: Sì, no, comunque suoi rappresentanti c'erano in congresso, però Partito Democratico Kurdistan no. C'erano anche come osservatori il FUC, suo rappresentante, almeno una decina di persone sono arrivati per seguire il congresso nazionale Kurdistan. È certo che ci sono problemi, paradossi, perché sappiamo che in Kurdistan ci sono di più 50 partiti politici, e questi partiti politici un parte sono linea di sinistra, un parte un po' integralisti, islamisti eccetera, invece un'altra parte sono liberali, la destra. Per questo motivo ideologicamente, politicamente unire è questo impossibile, però almeno creare una cosa tramite movimenti, partiti curdi, che quando succede qualcosa uno può appoggiare, aiutare altri per la identità, per cultura, per la lingua eccetera, per interessi nazionali curdi in generale. Secondo me adesso la cosa importante è il popolo curdo fanno una pressione abbastanza forte sia su Bafal Talabani sia Mesut Barzani per fare quello unita, unire, perché altrimenti proteggere il popolo curdo nel Medio Oriente, un popolo senza Stato, non è facile. È necessità questa cosa, secondo me sia Barzani sia Talabani anche vedano questo. Per questo motivo in Rojava, quando Hayat al-Tahrir al-Sham ha attaccato SDG curdi in Rojava, sono intervenuti anche Partito Democratico Kurdistan, PUK e tutti i curdi in Sud Kurdistan, Meridionale, Bakur, Rojalat, eccetera. Situazione più o meno così. Sulla terra le cose, se anche come vogliono partiti curdi, loro linea non funziona e non continua così. Curdi, il popolo curdo vuole che protegge tutti i suoi istituti, sulle cose che guadagnati con la lotta, hanno dato migliaia di martiri in Rojava, in Bashur stesso.
0: Senti Ilmaz, abbiamo insomma un po' un problema di tempo qui alla radio come sempre, però ti vorrei chiedere un'ultima cosa che mi ha colpito, cioè un punto che vorrei che chiarissi: è come se pensa di costruire una politica estera comune per i curdi, in questo appunto con tutte le differenze che tu mi dici ci stanno, e in particolare pensa alla richiesta che è stata decisa di chiedere all'ONU il riconoscimento del popolo curdo come nazione osservatrice e non membro. Quindi in pratica diciamo che è come un popolo, come una nazione che è costretta da centinaia di anni alla politica, a non avere uno stato. Quindi come pensate di portarla avanti, e pensi che ci siano possibilità di accedere a questo?
1: Secondo noi questo secolo non è di più XIX o XX secolo, XXI secolo adesso cambiato tantissime cose anche in Medio Oriente, tutto il mondo. Un popolo che è quasi 60 milioni, però non ha rappresentanti in ONU, e questo è un grave problema. Se anche adesso vice segretario generale o responsabile di ACNUR, responsabile di Commissione Immigrazione eccetera, se anche un curdo, però non è con sua identità curda lì, come un iracheno, come un cittadino iracheno lì. Per quello secondo noi è un popolo non solo per curdi, dico questa cosa, secondo me non deve essere solo rappresentanti stati-nazioni lì, deve essere anche rappresentanti delle di
0: nazioni,
1: popoli.
0: È l'Organizzazione delle Nazioni Unite, non degli Stati Uniti, quindi invece diventerà un'organizzazione dei Stati, certo.
1: Sì, per quello può diventare prima soprattutto osservatore, osservatrice, e dopo secondo passo con un'assemblea di generale Nazioni Unite può accettare questa cosa, però per quello serve una grande campagna. Dobbiamo fare una grande campagna curdi di quattro parti, anche diaspora.
0: Benissimo, senti Ilmaz, io ti ringrazio, te lascio e spero che tornerai presto, cioè che concederai un po' di tempo per approfondire queste tematiche. Grazie ancora.
1: Prego, caro, molto grazie. Ciao. Buona serata.
2: Jonge Seda, Sedai Sol. دموکراسی و سوسیالیسم و یادآور خاطره زنان و مردانی که در راه آزادی خلق‌های سوریه جان فشان

Allora, dunque, allora, come al solito interrompiamo la musica, diciamo, sul più bello, però abbiamo, diciamo, un articolo che sicuramente è molto, diciamo, interessante da riportare. Allora, nelle settimane precedenti abbiamo, diciamo, riportato diverse notizie che riguardavano le elezioni e in particolare le proteste da parte di 20 partiti, 25 partiti, la rappresentanza degli armeni, insomma tutti quanti a protestare contro questo meccanismo elettorale, tra l'altro boicottandolo direttamente. Allora, adesso leggiamo un articolo che ci spiega un po' cosa c'è dietro questo meccanismo elettorale e non solo il meccanismo elettorale. Dunque, l'articolo è ripreso da un sito che sta in Germania, che si chiama Die Amargi, che è una parola sumera che vuol dire libertà. Allora, e in particolare sentiamo le valutazioni di Mazen Garibah, ricercatore e membro del Middle East Center della London School of Economics, è ex membro del Comitato Costituzionale Siriano sostenuto dalle Nazioni Unite, il quale offre una valutazione che contrasta moltissimo con l'immagine diplomatica che abbiamo avuto a seguito dei ricevimenti di Ahmad al-Shaara o al-Jolani alla Casa Bianca e a Buckingham Palace. Dunque, intanto Garibah mette in guardia dal giudicare le attuali autorità paragonandole a Assad. Meglio di Assad è facile, visto che Assad è il livello più basso nella storia moderna della Siria, dice. Non è uno standard di governo, ciò che la Siria ha ora, ha aggiunto, è un sistema sempre più autoritario con una crescente propensione al fascismo religioso. La dichiarazione costituzionale approvata il 13 marzo affida ad al-Jolani i poteri esecutivo, legislativo, giudiziario e di sicurezza, senza prevedere elezioni per i prossimi 5 anni. E entriamo adesso un attimo nel dettaglio. Tanto per cominciare, il presidente nomina personalmente tutti e sette i membri dell'alta corte costituzionale. Questo sarebbe l'unico tribunale che potrebbe pronunciarsi contro il presidente, ma che è nominato interamente dal presidente stesso. Nomina direttamente un terzo del Parlamento di transizione, mentre i restanti due terzi sono scelti da un comitato i cui membri sono nominati, indovinate da chi? Sempre da al-Jolani. Quindi non nomina solo un terzo del Parlamento, ma nomina le persone che nominano gli altri. Può anche dichiarare lo stato di emergenza con l'approvazione di un Consiglio di Sicurezza Nazionale che naturalmente è presieduto da al-Jolani. E quindi chiede il permesso a se stesso. Il Parlamento non ha il potere di mettere sotto accusa il Presidente o di rimuovere i ministri, perché questi rispondono esclusivamente a lui. Ecco perché molti siriani dicono che tutte le strade portano al palazzo presidenziale e non a Roma.

cioè avviso di Garibà, è un documento che non ha una reale appartenenza pubblica. Le persone ritengono che la dichiarazione non le riguardi realmente, perché non sono in alcun modo stato consultato. Secondo lo stesso ricercatore, questo schema si estende all'atteggiamento più ampio delle nuove autorità, che privilegiano il riconoscimento internazionale rispetto all'impegno interno. C'è una chiara mancanza di investimenti nella costruzione della legittimità interna, afferma Garibà, e le attuali autorità credono che il riconoscimento internazionale sia l'unica via da seguire e che questo riconoscimento internazionale possa sostituire la legittimità interna. Questo in realtà è molto pericoloso. Una nuova serie di maestri, si chiede Garibà? Allora, la Turchia ha scommesso per anni sulla caduta di Assad e ora è giunta la fase di raccolta dei frutti di questa scommessa. Sotto Assad, le due potenze straniere con un'influenza decisiva in Siria erano l'Iran e la Russia, che, come ha sottolineato Garibà, non erano solo potenze in cerca di influenza. In Siria erano vere e proprie forze di occupazione. La Russia ha condotto campagne aeree durate anni, comprese bombardamenti sistematici degli ospedali, e le milizie sostenute dall'Iran costituivano la spina dorsale dell'apparato militare di Assad. La Turchia è diventata il principale attore economico straniero nella ricostruzione della Siria, assicurandosi importanti contratti nel settore energetico e aeronautico. Si prevede che svolgerà un ruolo sostanziale in qualsiasi riforma del settore della sicurezza. La Turchia ha scommesso sulla caduta di Assad per anni e ora è venuta a raccogliere i frutti di questa scommessa. I termini di questi contratti, tuttavia, non sono noti alla popolazione siriana. Il caso più lampante, peraltro, è quello di Israele. Israele è il principale. E il problema principale è la principale fonte di preoccupazione per molti siriani, perché è una forza occupante che controlla ancora vasti territori della Siria, afferma sempre il ricercatore, che respinge con fermezza la definizione di questi territori come zona cuscinetto. Dice il ricercatore, zona cuscinetto è un termine molto educato. Sul campo Israele è una vera e propria forza di occupazione. Poche ore dopo la caduta di Assad, Israele si è insediato nella zona demilitarizzata nel sud-ovest della Siria e da allora ha occupato circa 350 km quadrati, stabilendo diverse basi permanenti. In ottobre il governo israeliano ha approvato i piani per il trasferimento di circa 3.000 famiglie di coloni sulle alture del Golan entro il 2030. L'occupazione israeliana mette il nuovo governo in una situazione impossibile, troppo debole per reagire e troppo esposto per voltare lo sguardo dall'altra parte. Altro, diciamo, capitolo di questa riflessione: la Siria è aperta agli affari, ma a quelli di chi? Quindi l'economia siriana viene riprogettata come una vetrina per i capitali stranieri. Le sanzioni sono state revocate, il Cesar Act abrogato e il paese è dichiarato aperto ai capitali internazionali, ma il modello economico non ha quasi nulla a che vedere con le condizioni sul campo. Oltre il 90% dei siriani vive al di sotto della soglia di povertà, con la maggior parte che sopravvive con 1,5 o 2 dollari al giorno. Non si può ricostruire l'economia di un paese post-conflitto con il solo scopo di attrarre investimenti privati internazionali e chiamarla ricostruzione e ripresa. La Siria viene resa attraente per gli investitori stranieri, gli investitori privati, prima ancora di essere resa effettivamente vivibile per gli stessi siriani. L'economia viene riprogettata come una vetrina per i capitali stranieri, mentre le persone che dovrebbero viverci vengono considerate solo in un secondo momento. Le nuove leggi siriane sugli investimenti rispecchiano quelle del regime Batista, ma con un potere ancora maggiore conferito allo Stato e agli investitori stranieri. Un articolo del New York Times descriveva un miliardario siriano in trattative con l'amministrazione Trump, che proponeva progetti
che avrebbero potuto avvantaggiare funzionari

statunitensi e le loro cerchie, il solito, diciamo, modello politico, diciamo, di transazione commerciale portato avanti da parte di Trump e che altri stanno utilizzando. Garibasi è spinto oltre, definendo la nuova legge sugli investimenti la fusione tra la legge sugli investimenti di Dubai e quella dell'Arabia Saudita. I due organismi che sovrintendono agli investimenti esteri, cioè il Consiglio Superiore per lo Sviluppo Economico e l'Autorità Siriana per gli Investimenti, sono entrambi presieduti e nominati da Al-Jolani. Quindi l'architettura economica, anche questa, rispecchia quella costituzionale. Gli accordi extragiudiziali hanno permesso a alcuni dei più noti oligarchi di Assad di rientrare nel mercato in cambio di commissioni. Un commerciante di Aleppo ha dichiarato a Garibà che un'economia che accoglie nuovamente gli oligarchi di Assad in cambio di denaro, ma non consulta me e i piccoli commercianti, sceglie i suoi vincitori in base alla lealtà, non al merito. Gran parte degli investimenti turchi e dei paesi del Golfo si concentra nel settore edile e il mobiliare, il che, ha avvertito Garibà, fa presagire la nascita di città fantasma, come accaduto nel centro del Libano. Per quanto riguarda le condizioni, diciamo, di vita, si sottolinea che gli agricoltori di zone come Raqqa e Deir ez-Zor, dove si produce la maggior parte del grano siriano, hanno protestato contro la politica dei prezzi del governo. Ai piccoli commercianti è stato richiesto di ottenere nuove licenze restrittive per il lavoro svolto sotto il regime di Assad, cioè loro producono il grano e devono nuovamente avere la licenza da parte del nuovo governo per produrre il grano. Nei sobborghi di Damasco il decreto 66, una legge dell'era Assad che consente l'esproprio di terreni per la riqualificazione urbana senza consultare i residenti, viene applicato dall'attuale governatore, e due figure di spicco del movimento di opposizione sono state arrestate con l'accusa di diffamazione. Anche queste intimidazioni non aiutano, ha affermato Garibà, proprio come la crisi finanziaria del 2008, che è stata da molti collegata all'ascesa della politica di destra in Europa. Le difficoltà economiche in Siria darebbero origine ad un maggior numero di posizioni radicali, a voci più estremiste e a una maggiore violenza. In un paese afflitto da divisioni settarie, ha aggiunto, questo potrebbe portare a una violenza settaria incontrollata contro moltissimi siriani. Adesso un altro piccolo stacco e poi passiamo a quelle che si potrebbero chiamare delle notizie flash.

e dall'altra. È stato affermato che le accuse ai posti in questione non rappresentano altro che un tentativo di distorcere i fatti e seminare discordia tra le popolazioni locali, come ben più volte è stato già visto. Infatti non è una dinamica nuova neanche nella storia della Siria, perché lo Stato centrale ha spesso usato la divisione, l'arabizzazione, il controllo demografico per indebolire la società e impedire l'auto-organizzazione dei popoli. E oggi ancora di più, nel contesto fragile degli accordi di integrazione fra Damasco e le forze del nord e dell'est della Siria, ogni tensione curdo-araba può diventare un'arma politica. Poi, per chi ci segue da tanto tempo, torniamo in un posto a noi molto caro, Shengal, nel Kurdistan sotto sovranità irachena, con delle buone e importanti notizie, perché dopo 11 anni di sfollamento 150 famiglie yazide sono tornate nelle proprie case. Esse vivevano nei campi del Kurdistan occidentale, nel nord dell'Iraq, dal 2014, quando l'ISIS attaccò e occupò Shengal e compì il genocidio contro la comunità yazida. Il ritorno è parte di un processo ufficiale appena iniziato. Questa settimana, infatti, il numero delle famiglie rientrate potrebbe superare quota 600, mentre ancora altre 1000 restano bloccate da problemi burocratici e da documenti mancanti. E questo ritorno non è soltanto un fatto abitativo, perché, come abbiamo più volte parlato, con tutto ciò che riguarda la comunità yazida è un atto politico, sociale e umano, perché significa riprendere possesso della propria terra dopo massacri, rapimenti e schiavitù. Dopo anni di esilio forzato, infatti, migliaia di donne e bambini yazidi risultano ancora dispersi quando furono catturati dall'ISIS durante il genocidio per essere usati come bambini soldato o come schiavi sessuali. Shengal, come più volte detto e come continueremo a ripetere, resta una ferita aperta ma anche luogo di resistenza. Il rientro delle famiglie, infatti, ricorda che la giustizia non finisce con la sconfitta militare dell'ISIS, ma passa dal diritto al ritorno, dalla ricostruzione, dall'auto-organizzazione e dalla memoria. Invece dalla Turchia notizie meno liete: la violenza contro le donne continua a essere un'emergenza quotidiana. Secondo la piattaforma Fermeremo i femminicidi, nel solo maggio 2023 sono state uccise 16 donne e altre 33 sono state trovate morte in circostanze sospette. Nel 2024 la stessa piattaforma aveva registrato 394 femminicidi e 258 morti sospette, il numero più alto da quando questi dati vengono raccolti. Dietro questi numeri ci sono anche molti casi archiviati celermente come suicidi o incidenti, soprattutto quando le donne cadono da balconi o finestre, come l'anarchico Pinelli cadde da solo. Dietro questi numeri ci sono anche molte conseguenze di ciò che fu e che tutt'oggi è il ritiro della Turchia dalla Convenzione di Istanbul nel 2021. Infatti i movimenti femministi continuano a denunciare un indebolimento della protezione legale e dell'azione preventiva dello Stato. Ma come ci insegnano le compagne di genealogia del Movimento di Liberazione del Kurdistan, combattere contro il femminicidio significa combattere per la resistenza della società contro l'oligarchia e contro il dominio. E noi, in quanto uomini, non possiamo mai giustificare il controllo, la gelosia come possesso e la violenza, perché come uomini di questo movimento dobbiamo praticare una trasformazione interna, perché il nemico non è solo al di fuori, esso è anche nella cultura patriarcale che abbiamo introiettato e che ci ha educati al dominio. Il femminicidio è guerra contro la libertà delle donne e quindi contro la possibilità di costruzione di una società democratica. E sul femminicidio passiamo a un altro luogo triste per le condizioni dei diritti delle donne, l'Afghanistan, dove arriva una notizia terribile. Shimano Zainzadeh, donna curda originaria di Bukhan, e sua figlia Sara Yousefi, di soli 15 anni, sono state uccise l'8 maggio nella provincia di Sar e Pol, uccise da un funzionario locale talebano che voleva costringere Sara al matrimonio. Quando la madre ha resistito per difendere la figlia, l'uomo ha aperto il fuoco e le ha uccise entrambe. E sul filone di queste bellissime notizie parliamo di qualcosa che la comunità curda e le forze della Siria del nord e dell'est avevano detto per lungo tempo, per anni, ovvero che decine di migliaia di membri dell'ISIS sono di fatto fuggiti, rifugiandosi in Siria. L'ufficio dell'ispettore generale delle operazioni Inherent Resolve, guidata dagli Stati Uniti, ha riferito infatti che tra 15.000 e 20.000 individui legati all'ISIS sono scomparsi o sono fuggiti da campi e prigioni nel nord e nell'est della Siria. E qua vorremmo dire grazie, perché era da anni che si parlava di questo, era da anni che si parlava di una crisi internazionale dove le popolazioni locali erano rimaste di fatto sole, con anche i governi europei che si rifiutavano di riaccogliere i foreign fighters. Dopo anni, dopo l'ultimo di una serie di allarmi che è stato lanciato appunto quando iniziarono gli scontri fra l'amministrazione ottomana della Siria del nord e dell'est con il governo di Ajorani, è successo quello che si diceva sarebbe sempre successo, e adesso tra i 15 e i 20 mila membri dell'ISIS sono liberi.
Purtroppo il rapporto inoltre ha evidenziato che circa 1500 persone sono evase anche dal carcere di Shadaddi e dal campo di Alol, invece, che aveva oltre 23.400 persone, adesso ce ne sono soltanto 1.500. Quindi, insomma, sono stati emessi avvisi a livello internazionale riguardo alle cellule dell'ISIS che potrebbero riorganizzarsi ed espandersi nelle proprie aree operative, ma purtroppo la risposta dei governi occidentali è arrivata tardi e ha avuto ben poche conseguenze, disgraziatamente. Adesso un altro piccolo stacco pubblicitario e poi torniamo su Kilamazadi, il canto della libertà, qui su Radio Onda Rossa. Grazie a tutte e tutti.

0: lottare per un sistema giuridico costruito da e per tutta la società. Lo status del sistema giudiziario autonomo delle donne e del Malajin, cioè casa della donna, rimane da definire. Uno dei principali ostacoli è che il governo di transizione rifiuta di conoscere il ruolo delle donne nel sistema giudiziario, come giudici o avvocati. Per ora le nostre sorelle continuano a lavorare come prima, pur sapendo che dovranno lottare duramente per mantenere le loro istituzioni e le loro norme. La questione più preoccupante è quella delle leggi delle donne, poiché vi sono contraddizioni tra le loro disposizioni e il quadro giuridico del governo di transizione su questioni quali il matrimonio di minori e la poligamia. Le nostre sorelle che lavorano nel sistema giuridico autonomo e nel Malajin si sono impegnate a difendere un sistema giuridico che garantisca i diritti e la libertà che le donne hanno conquistato negli ultimi 10 anni di rivoluzione in Rojava. Il sistema giuridico è un sistema di giustizia sociale fondato sui principi etici e politici della società. Il suo obiettivo è costruire una società che adotti un approccio e una visione democratica ed ecologica, con la libertà delle donne come fondamento e la vita come valore fondamentale. La società è il suo punto di partenza. Protegge i diritti dell'individuo nella vita sociale in conformità con i fondamenti del contratto sociale e si basa sui principi universali di giustizia e diritti umani. Risolve le questioni relative alla giustizia attraverso le proprie istituzioni, in cui la giustizia si realizza attraverso la partecipazione della popolazione e l'organizzazione di unità locali costituite democraticamente. Articolo 114 del contratto sociale dell'amministrazione autonoma 2023. La costruzione di un sistema democratico e autonomo basato sui principi del confederalismo democratico nel Rojava e nella Siria del nord e dell'est ha portato molti cambiamenti in tutti gli aspetti della vita collettiva e sociale, ma forse una dei più interessanti è stata la trasformazione del sistema giudiziario, poiché il sistema giuridico è uno dei pilastri fondamentali dello Stato. Al contrario, l'obiettivo del sistema giuridico nell'amministrazione autonoma è che, ove possibile, sia la comunità stessa a risolvere i problemi e i conflitti che sorgono al suo interno, con il deferimento delle questioni ad altri organi solo quando non è possibile trovare una soluzione a livello comunitario. Per questo motivo, uno dei primi comitati istituiti in tutti i comuni è stato il Comitato di Riconciliazione, che ha il compito di mediare tra le parti coinvolte in un conflitto per raggiungere una soluzione accettabile per tutti gli interessati. Le persone che compongono questi comitati sono membri delle comunità che conoscono e comprendono il contesto, le storie e le situazioni di coloro che vivono al loro fianco e possono quindi trovare soluzioni più appropriate di quelle offerte dal sistema legale. Se il problema non viene risolto attraverso la mediazione comunitaria, il caso può essere portato davanti ai tribunali sociali, dove si cerca comunque una soluzione concordata. E se ciò non è possibile, viene presa una decisione su come la situazione debba essere risolta. Acconta a questo, come tutte le altre strutture in Rojava, esiste un sistema giuridico autonomo, ovvero una struttura separata per le donne. Al centro del sistema giuridico autonomo ci sono le Malajin, case delle donne, dove le donne intervengono per risolvere le situazioni che le riguardano e garantire il rispetto dei loro diritti. Su iniziativa del Movimento delle Donne, nel 2014 sono state approvate le leggi delle donne, successivamente incorporate nelle leggi sulla famiglia, che hanno formalizzato i diritti delle donne nella regione e hanno cercato di porre fine a pratiche quali il matrimonio di minori, la poligamia, la violenza contro le donne e il femminicidio. Tutte cose che si verificavano con allarmante frequenza nella regione e in tutta la Siria. Sebbene all'inizio non sia stato facile, la maggior parte delle questioni viene ora risolta attraverso le strutture della società stessa e solo una piccola parte arriva in tribunale. La giustizia nell'attuale processo di integrazione. Nell'attuale processo di integrazione con lo Stato siriano, la giustizia è uno dei settori di negoziazioni in cui permangono ostacoli al raggiungimento di un accordo. Il dialogo tra il Ministero della Giustizia e rappresentanti del Consiglio di Giustizia dell'Amministrazione Autonoma è iniziato ad aprile con la visita di una delegazione del Ministero della Giustizia del Governo di Transizione al Tribunale di Qamishlo. Secondo quanto riportato, la delegazione del Governo di Transizione avrebbe cercato di imporre le proprie condizioni reintegrando i giudici baathisti affiliati al ex regime e nominandoli nei tribunali. Il governo di transizione ha chiesto che i giudici e il personale del sistema autonomo cessassero le loro funzioni, con l'intesa che avrebbero potuto in seguito richiedere la riammissione all'interno della nuova struttura. Contrariamente all'accordo raggiunto il 29 gennaio 2026, ha inoltre preteso che tutti i fascicoli e i casi relativi ai residenti fossero consegnati al Ministero della Giustizia. I lavoratori e i rappresentanti del sistema giudiziario dell'amministrazione autonoma non hanno accettato queste richieste e continuano a insistere sul loro diritto di amministrazione delle istituzioni all'interno della regione. Mentre si potrebbe istituire un meccanismo per garantire la gestione congiunta dei fascicoli e dei tribunali.
1: Il prossimo sabato 13 ci sarà la commemorazione per la ricorrenza della morte di Dino Frisullo, una militante per i diritti, la pace e l'internazionalismo. L'appuntamento è per le 10 all'ingresso del Verano dello Scalo San Lorenzo. La ricorrenza è molto sentita dalla comunità curda, che tutti gli anni si ritrova sulla tomba di Dino. Di seguito diamo una testimonianza di un vecchio compagno di strada di Dino, Rodi Osman.
2: Nel corso della storia della lotta curda ci sono sempre stati importanti compagni eroici. Il compagno Dino era l'umile eroe di noi curdi della diaspora. Dino non era solo un difensore dei diritti umani, Dino era un eroe che ha tenuto vivo il grido e la speranza delle persone in fuga dalla guerra e disperazione. Era una persona che percepiva il dramma di centinaia, migliaia di persone che fuggivano dalla guerra e dall'oppressione. Lui sentiva il loro dolore guardando nei loro occhi. Era sempre presente in ogni istante della vita dei profughi. Piangeva e rideva insieme a loro. Posso tranquillamente affermare che Dino Frisullo è uno degli eroi della cultura della solidarietà internazionale. Pochi giorni prima che ci lasciasse siamo andati a casa sua senza sapere che fosse un ultimo saluto. Mi guardò negli occhi e disse: hai migliorato parecchio il tuo italiano, ti vedi più forte e determinato. Innanzitutto voglio ringraziare ad Annette Henneman di avermi fatto conoscere Dino. Ricordo benissimo che in ogni occasione Dino e Annette parlavano di come essere utili per poter semplificare il nostro futuro in diaspora. Dino infatti diceva che non basta solamente sostenere i rifugiati, non basta che essere la loro voce, l'importante è che loro arrivino al punto di poter esercitare i propri diritti e esprimere i propri problemi. Ricordo Dino con rispetto, vivrà per sempre nei nostri cuori, nelle nostre lotte e nelle nostre idee. Rodi Osman.
3: Va bene, grazie a tutti e tutte, e così finisce la puntata di Kilama Sadi.
1: La prossima puntata, il 18, non andrà in onda per motivi tecnici, e quindi ci risentiremo il 25.
3: Il 25 manderemo anche la presentazione di Verso il Kurdistan, che purtroppo anche questa volta non siamo riusciti a mandare, come altre notizie che avevamo, ma un'ora corre molto velocemente. Buonasera a tutti e tutte, in particolare alle persone private della loro libertà.

0: Duccio.
1: Vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
0: Cioè?
1: Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
0: Tu non lo leggi?
1: Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, direte a me, chiuditi a riccio, non leggere più niente e ti passa tutto.
0: Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
1: Niente, tabula rasa, chiuditi a riccio.
2: The song is in the, but the melody lingers on. You and the song have gone.

Ed eccoci qui, Tabula Rasa, Radio Onda Rossa 87.9. Ci siamo quasi. Questa sera con noi avremo due libri e un collegamento a sorpresa. Allora, si comincia con Amori e No, il libro di racconti di Cecilia Lavatore, Red Star Press, edito 2005, per la collana Tutte le strade. Sono 200 pagine di racconti. Lo scopriremo, insomma, per 16 euro. Mentre invece con un ospite che è Paolo Massari, uno scrittore, parleremo di Risveglio di primavera di Frank Wedekind. Qui dobbiamo andare indietro fino al 1891 per cercare di scoprire intanto perché sia stato appena ripubblicato da Adelphi e soprattutto che cosa ha a che vedere con questa nostra epoca. Ci sentiamo tra poco, noi e anche questa meravigliosa sirena.

0: E buonasera a tutti e tutte, siamo qui con Cecilia Lavatore e abbiamo appena ascoltato un pezzone che personalmente adoro. Ci sono molti modi intanto per parlare di questo libro e ci sono molti modi per parlare d'amore e Cecilia Lavatore ne ha trovato sicuramente almeno uno. Siamo qui a parlare di Amori e No, una raccolta di racconti liberamente tratti da storie vere che hanno come centro le relazioni affettive, forse tradizionali o forse un po' fuori dagli schemi tradizionali. E i protagonisti sono persone sicuramente molto diverse tra loro, ma che sono accomunate da alcuni fattori che scopriremo man mano nel corso di questa puntata. Attraversano luoghi, attraversano sentimenti, attraversano ambienti, città, stati d'animo. E do un calorosissimo benvenuto a Cecilia Lavatore e scopriamo insieme Amori e No.
1: Grazie Chiara, intanto grazie, io sono veramente felice di essere qua per la prima volta in questa radio e sono stata più volte alle feste che fanno l'ex SNIA, ma in diretta è la prima volta, quindi sono davvero contenta, grazie dell'invito.
0: Grazie a te di essere qui. Allora, Amori e No,

0: istintiva nella scrittura. Ho cominciato da relativamente pochi anni e quindi sono ancora in una fase veramente tanto sperimentale. Io lo considero un esperimento. Il mio editore dice: non devi dire così.
1: Tradito.
0: Sì.
1: Però è un tradimento.
0: Tra l'altro Cristiano Armati, che il direttore di Red Star Press, Armati è un grande amico di Radio Onda Rossa, quindi lo salutiamo. Ma ecco, è un esperimento nel senso che io mi sono venuti in mente diversi profili di persone che avevo conosciuto a fondo, che corrispondono, si sentono di corrispondere al genere maschile e che hanno ricoperto dei ruoli importanti della mia vita, perché uno appunto è mio studente a cui ero molto affezionata, a cui sono molto affezionata, uno è mio padre e altri sono diversi amici, per un totale appunto di 7 persone, di 7 storie. E ho pensato: forse è interessante che una donna racconti la sensibilità, la fragilità, la vulnerabilità dell'uomo. È questo che ha mosso poi il progetto. E l'ho trovata questa idea passeggiando vicino casa mia, una mattina a colazione mi è venuta in mente questa contraddizione, perché la negazione mi piace molto come tema. Ho studiato linguistica all'università con il professor Virno, che purtroppo tra l'altro non è più tra noi al momento, e ha lasciato una eredità enorme rispetto al tema della negazione, su cui ha scritto un saggio bellissimo, e quindi mi interessava trovare un titolo e un progetto editoriale che facesse leva su quanto di vero c'è nel non vero, cioè di quanto il non sia ricco di contraddizioni e quindi di vita vissuta, perché nella contraddizione, nel conflitto, nel no, troviamo spesso un senso, un significato e la crescita soprattutto.
1: Infatti nel titolo è già tutto condensato questo che dici. Io poi tra i miei appunti, che vedi anche tu stessa, sono un caos, però io leggo proprio tra i miei appunti, ho scritto temi vulnerabilità.
0: Vedi, è arrivata.
1: Sì, perché l'amore diventa in questo senso un luogo dove emergono la fragilità che dicevi prima, sofferenze, solitudini, ma anche l'incontro, lo scambio. E questo secondo me si evince in alcune storie forse in più di altre, e non voglio dare il mio parere, assolutamente no. Però in ogni racconto c'è sicuramente questo aspetto della contraddizione,
0: sì.
1: Però c'è anche una sintesi. Poi non voglio fare ovviamente spoiler, però non sempre, ecco, le storie d'amore devono avere un lieto fine, e non sempre, dato che non hanno un lieto fine, il fine comunque è drammatico.
0: Certo.
1: Cioè iniziano e finiscono, oppure proseguono, ed è quasi la straordinarietà che si trova nell'ordinario, perché sono persone ordinarie quelle che tu racconti.
0: Sì, non eroi, anzi forse antieroi.
1: Sì, esatto, cioè sono persone che hanno fatto parte, fanno ancora parte della tua costellazione di relazioni, immagino, che tu hai incontrato, ovviamente cercando di immagino dare dei nomi di fantasia a personaggi reali. Infatti una mia domanda voleva essere proprio su questo, cioè su quanto è difficile o facile appropriarsi delle storie degli altri, e nel processo di scrittura a cosa ti ha portato questo?
0: Allora, riprendo il discorso dal punto in cui hai detto che non tutte le storie d'amore devono necessariamente finire tra virgolette bene, e quindi non finire. Io ho maturato questa consapevolezza, a parte in anni di psicoterapia, ancora adesso faccio difficoltà ad accettare la fine delle storie, però sicuramente mi ha aiutato tanto un podcast meraviglioso che si chiama Cuore Scoperto, che ho ascoltato con tanta curiosità e che mi ha fatto osservare questo tema da tante prospettive diverse, perché ci sono molte interviste e in questo senso che affrontano il tema. E quando poi si racconta la vita degli altri e si raccontano ferite degli altri, allora lì si crea il problema che un pochino stai accennando. Io credo che i narratori sono sempre dei ladri di vite. Lo sono sempre, dichiaratamente o meno. Poi c'è l'etica, questa diciamo importante, questo concetto che anche come insegnanti, no, dobbiamo sempre tenere presente. Quello che io cerco di fare è avere un estremo rispetto della diciamo della sensibilità, e quindi provo a comunicare il più possibile con chi è parte delle, dei miei racconti. Un esempio più recente è il mio progetto nuovo che ho scritto in questo anno e parla di tre delle mie studentesse della scuola serale dove insegno. Era cominciato senza che loro lo sapessero, e siccome hanno delle vite veramente da, cioè, da film, io ero talmente affascinata dai loro racconti, migrazioni, storie di grande emancipazione femminile, io allora l'ho cominciato a scrivere questo spettacolo. E poi a un certo punto la mia insegnante, che in quel periodo era Lucia Calamaro, una drammaturga e grande regista che io stimo tantissimo, mi ha detto: però Cecilia, glielo devi dire. E quindi io ho affrontato questa conversazione in classe, ho detto: dunque ragazze, vi devo dire una cosa, sto scrivendo uno spettacolo su di voi. E è finita che loro l'hanno scritto insieme a me. E quindi ecco, è uno dei modi che si può diciamo adottare per scrivere, coinvolgere chi è parte della narrazione. Altrimenti io la rielaboro tantissimo. In Amori e No ci sono delle storie di cui tutti i protagonisti sanno di essere nel libro, però alcuni mi hanno proprio chiesto di non raccontare certi fatti e io li ho rielaborati.
1: Sì, c'è molto rispetto, questo poi lo scrivi anche, soprattutto per alcuni racconti precisi. E abbiamo riportato in luce il fatto che tu sia un insegnante.
0: Sì.
1: E il racconto d'apertura è proprio quello che nasce tra i banchi di scuola, o meglio, che prosegue. E infatti in questo racconto emerge paradossalmente dalla generazione Z, da ragazzi piccoli appena affacciati forse a questo sentimento così maestoso, così comunque a volte pesante, a volte leggerissimo, così
0: destabilizzante,
1: impenetrabile, che ci rende vulnerabili, come dicevamo prima. Eppure mi sembra proprio che qui in questo racconto ci sia il concetto di amore come resistenza.
0: Sì.
1: Da parte di due giovanissimi, se ce ne vuoi parlare.
0: Sì, io ho trovato, diciamo, nella totale anche trascuratezza in cui vive una parte consistente della popolazione più giovane nelle periferie, ho trovato in questi anni di insegnamento una fortissima forza di volontà che nasce proprio dalla dignità del sentimento affettivo, sia verso, per esempio, i genitori, che spesso non si vogliono deludere, no? Mi ci sento anche inclusa io in questa storia, diciamo, di assennatezza, proprio per in qualche modo anche ricambiare, no, quello che le famiglie fanno per i figli. E poi dal punto di vista dell'amicizia e dell'amore, questo senso di dignità, no, che ti dà il fatto di essere profondamente un essere umano quando senti davvero dei sentimenti per qualcuno, e anche l'alleanza che si crea, no? nella relazione. Cioè, stare in relazione secondo me significa creare delle alleanze, e che sappiamo essere poi nemici del potere, perché soprattutto, per esempio, parlando di femminismo, l'alleanza tra le donne quanto può spaventare, no? I regimi, e non bisogna arrivare al regime ufficiale per notare quanto sia necessario dividerci per in qualche modo continuare a mantenere il patriarcato che ci domina. Perciò io quello che ho proprio cercato è questo senso di alzare la testa, no? Attraverso questo amore, perché l'amore, e l'amore anche inteso come amicizia, ripeto, è una fonte di energia, proprio una fonte rinnovabile ogni giorno di energia, e quindi ci eleva. Non parlo tanto di sublimare, perché quella è una cosa magari poetica che capita. Io dico sempre che, secondo me, come diceva Totò, sono piccolissimi momenti di felicità quelli che viviamo, proprio rari, no? Ma in tutto il resto della vita il fatto di essere radicati dentro delle relazioni ci dà il senso dell'identità, di un'identità che non dipende da quello che abbiamo, da che lavoro facciamo, da dove siamo nati. Cioè, io abito dentro le persone che amo, proprio nella relazione che io costruisco con le persone che amo, anche con quelle che non amo più, perché magari non fanno più parte della vita quotidiana, no? Però questo senso di permanenza poi del rapporto amoroso affettivo dentro l'identità.
2: Posso intervenire dalla regia per un... non so se ti è scappato, l'hanno sentito soltanto le mie orecchie oppure l'hai detto tu, però volevo annotare un neologismo, cioè alle ansie.
1: A un certo punto, lo sai che anch'io sento...
2: l'ansia è una cosa straordinaria.
1: Ma per me è perché sento l'ansia ovunque, quindi ce l'ho inserita anche in questa parola. Però se l'hai sentita pure
2: è un neologismo che io farei accettare dalla Crusca domani mattina. Ci mettiamo d'accordo.
0: Potrebbe essere tacciato come un commento un po' maschile, diciamo. Hai trovato l'unica parola che avevo sbagliato. Ma va bene, ti vogliamo bene lo stesso, Simone.
2: No, non è uno sbaglio, secondo me è un arricchimento.
0: Va bene, grazie di istruirmi.
1: No, la valorizziamo assolutamente. Assolutamente, perché abbiamo bisogno delle alleanze, ma anche le ansie ogni tanto portano a qualcosa di buono. E rispetto a quest'ultimo punto di vista che hai portato, infatti emerge anche una questione molto delicata che tu affronti, che affronti comunque nel tuo percorso artistico, che invito veramente i lettori e le lettrici a scoprire al di là di questa puntata, però sul finale, anche in tutte le figure femminili che affronti, però proprio il finale è dedicato alla violenza di genere, a delle storie di donne che appunto subiscono violenza.
0: Sì, allora negli anni passati, come tu ben sai perché mi hai conosciuto con quel progetto precedente, avevo raccontato, mi ero trovata, perché poi veramente in modo spontaneo comincio a raccontare storie, a descrivere vicende che appartenevano al grande tema della violenza di genere. E quando poi ho in qualche modo sono migrata verso un progetto nuovo, volevo cambiare e quindi volevo tornare un pochino di più al nervo scoperto che mi accompagna ogni giorno. E quindi il mio nervo scoperto sono appunto queste persone a cui tengo tanto e che osservo in tutta la loro delicatezza, diciamo, no? E di cui mi piace sentire le storie. Al tempo stesso, col mio editore, anche parlandone, dicevamo: però è strano, no? Non dare un senso di continuità con il progetto precedente e soprattutto non includere nell'amore anche la tossicità, che vabbè è molto oggi abusato come termine, però la tossicità del fraintendimento di quello che è l'amore e quindi della violenza. E allora sono andata a ripescare una intervista che avevo visto che parla dei centri ascolto per uomini violenti che decidono di intraprendere un percorso di riabilitazione. E tra l'altro questa storia era proprio ambientata nelle tue terre, perché era a Palermo e era un servizio della Sette, di un programma di informazione della Sette. E questo uomo raccontava, c'era questo uomo che raccontava di fronte alla telecamera, ma con il volto coperto, la sua ricostruzione del modo in cui era arrivato a usare violenza contro la moglie e di come poi questo aveva significato la fine del suo matrimonio. E è diventato poi una poesia che io ho portato in un'occasione che era proprio una conferenza che accoglieva i centri in Italia, che sono pochi ma ci sono, che si occupano di uomini e di come aiutarli a uscire da questo tunnel, che poi innanzitutto frutto di una loro sono irrisolti, no? È per quello poi che è un fatto proprio di non affrontare questi mostri che ci sono dentro, che poi porta alla violenza. E in qualche modo mi sembra sempre importante vedere il fenomeno in modo sistemico e non creare l'idea del mostro, ma neanche giustificarlo, per carità, però vederlo all'interno di un sistema in cui quella è la conseguenza di un sistema malato e anche di un'assenza profonda di un supporto psicologico, emotivo, familiare, comunitario. E quindi questa storia qua mi sembrava molto interessante da mettere e mi sembrava che evitasse la retorica, perché comunque questi temi qua c'è sempre il rischio della retorica.
1: No, ma infatti l'affronti molto bene, perché fai la scelta appunto dell'attraversamento poetico. Cioè del esatto. Linguaggio poetico, e quindi penso che sia anche la chiave di lettura che ti appartiene, e penso che sia stato il modo per evitare, ecco, la curva, il burrone della retorica, ma comunque dando grandissima dignità a questa storia. E allora, purtroppo ci avviciniamo verso la fine, io avrei voluto parlare di tanti altri personaggi, personaggetti di questi racconti, però guarda, perché comunque forse un po' di tempo ce l'abbiamo per approfondire. Non so se tu hai voglia di parlare di uno di questi racconti in particolare, perché forse per me io c'ho ovviamente i miei prefe.
0: Vai, allora chiedo a te.

0: ricordi, come si dice oggi, i ragazzi. Quindi la mia adolescenza entra spessissimo nelle storie che scrivo, anche nelle poesie. Cioè io ho un modo di, secondo me, di raccontare anche i miei amori che è fermo nel tempo, come se avessi ancora 15 anni, però meno male, perché poi l'artista in un certo senso non deve mai crescere, se no finisce l'incanto della poesia, nella cioè quando si matura non c'è più tanta magia, no? Nel provare questi sentimenti. Insomma, io sono praticamente innamorata di tutti i personaggi che scrivo, a parte quelli che li butto perché non mi piacciono e non finiscono dentro al libro. Quindi io lascerei a te la domanda.
1: Ma guarda, ho trovato in ogni racconto in realtà appunto una sfaccettatura diversa di questo pianeta amore, relazioni, e mi piace molto quando appunto questo tema diventa in qualche modo altro. Per esempio nella relazione tra due persone di estrazione sociale diversa, o quando affronti anche il tema della maternità, cioè della ricerca di un figlio, forse risolutore di una relazione, ma che porta poi in campo anche questo tema. Sì. Tanto sentito soprattutto spesso nell'universo femminile, ma non solo, e infatti si vedono due approcci poi.
0: Quello della maternità forse mi interessa di più in questa sede risponderti su quello, perché è la prima volta che parlo di maternità in modo esplicito nei miei testi, e lo trovo un interessantissimo discorso per capire e cercare di capire anche io, per capire insieme ai lettori, diciamo, dove sia il confine tra la vita privata e quella pubblica, cioè dove sia il confine tra la decisione personale e invece il contesto sociale e le pressioni che riceviamo. La storia che hai accennato parla di una coppia che non riesce ad avere figli, ed è tra l'altro una storia vera di un mio amico, ed è anche una mia paura, cioè non ho mai provato, però non ho mai provato ad averli, però è una mia paura da sempre, quella di non, che un giorno potrei non riuscire a farli. Quindi la questione che volevo un po' esplorare è la cosiddetta biopolitica, cioè quanto le decisioni che prendiamo sul nostro corpo siano effettivamente frutto di un disegno sociale che c'è, anche demografico, e che passa per il valore che si dà a una donna, per esempio anche a un uomo, in quanto madre o padre. E mi faceva, cioè lo trovavo struggente il fatto che questa protagonista si domandi mi sento che non valgo perché non divento madre e quindi non compiaccio una richiesta sociale, o perché davvero ho un desiderio di maternità che non riesco ad esprimere? Cioè questa domanda, che forse è quella che mi farei io se un domani mi dovessi trovare nella posizione della mia personaggia, è che è un dubbio irrisolto, perché come al solito, come anche mi piace quando leggo altri libri, non trovo risposte, trovo solo altre domande quando scrivo. Difficile che trovo la risposta al quesito. Sicuramente so che nella maternità e nella paternità entrano dei fattori sociali che non dipendono solo dalla nostra effettiva volontà, e che è difficile individuare quello che davvero vogliamo. Non so se mi sono spiegata.
1: No, assolutamente. Che questo tema in realtà è molto tocca molte parti anche di me, sarà che siamo anche coetanee, quindi
0: certo,
1: sono dei temi che hanno una grande risonanza. Però in generale, insomma, dentro i racconti appunto ci sono queste perle, come il nostro personaggio del primo racconto, che portano a delle domande. Non è necessario trovare le risposte, perché immagino che poi l'intento che hai avuto anche tu in quanto artista, scrittrice, sia quello di lasciare queste domande, di porle, di permettere a chi legge di porsele,
0: sì,
1: interrogate, come è successo a me d'altronde leggendo.
0: Sì, sì, lasciare un po' in sospeso, no?
1: Esatto. E vabbè, io vi direi di leggere questo libro anche solo perché cita una delle persone che sono esistite al mondo a me più care, ovvero Danilo Dolci. Non ci siamo mai conosciuti, sì, ma comunque sì, vi consiglio anche di leggere questo autore,
0: sì,
1: e lo citi insomma facendo un riferimento dentro il tuo primo racconto, e la citazione che fai è: ciascuno di noi cresce solo se sognato. Sì. E quindi io,
0: e ci tengo a dire che ho conosciuto questa citazione Danilo Dolci grazie a Michela Murgia, leggendo Michela Murgia che a sua volta citava Danilo Dolci, quindi è stato

0: quello il giro. In realtà non lo conoscevo prima di leggere La Murgia.
1: Ah, benissimo. Sì. Vabbè, vedi, comunque da scrittrice nasce qualcosa.
0: Sì.
1: Adesso qualcuno leggerà il tuo libro e, e dirà: chi è questo Danilo Dolce? Qualcun altro lo scoprirà.
0: Ieri sentivo uno di questi podcast che mi sento io e dicevano: i grandi scrittori, i grandissimi scrittori intellettuali, anche se non vengono letti, entrano comunque nell'immaginario collettivo, perché chi scrive magari cioè, sicuramente l'ha letti e quindi in qualche modo si tramanda. Anche in per via non diretta quello che hanno detto o scritto.
1: E quindi lasciamo scoprire a lettori e lettrici, ascoltatori e ascoltatrici, l'eredità che tramanda Amori e No di Cecilia Lavatore. Cecilia, ti faccio una domanda di rito: cosa c'è sul tuo comodino in questo momento?
0: Speriamo non fosse quella del podcast Tintorie. Sai che c'è quella domanda di rito che fanno su dove ti sei sentito male l'ultima volta. Va bene. No. Allora, io sto leggendo Alice Urciolo, un libro che si intitola Adorazione, e lo sto leggendo perché l'ho conosciuta a una lezione, perché lei insegna anche scrittura e mi è capitato di essere una sua allieva. Mi è molto piaciuta, giovanissima tra l'altro, e racconta una storia molto interessante e tratto da una storia vera, e io ho questa passione per le cose che sono accadute veramente, anche se rielaborate, rivisitate.
1: Tu secondo me sei una da storie crime anche.
0: Prima o poi ci arriverò.
1: Ok, allora rinnoviamo i ringraziamenti e grazie appunto di questo dono che ci hai fatto attraverso la tua presenza qui in intervista e questo libro.
0: Grazie a te, domande bellissime, super belle. Grazie pure a Simone alla regia.
1: Speriamo di
0: che è maschio, ma glielo perdoniamo.
1: Oddio, non devo ridere. Va bene.
0: È professore come noi poi.
1: Sì.
0: L'ho saputo, l'ho saputo. Sì. Di lettere?
2: Non lo diciamo troppo in giro. Ma sì. Anche tu lettere?
0: Sì, sì. Sì, sì.
2: Ma siamo... senti, a questo proposito, ma Amori e No ha qualcosa a che vedere con Vittorini? Perché ci ho pensato.
0: Certo, questa è una domanda bellissima da fare. No, sì, sì, cioè il titolo mi suonava un sacco per quello, anche se la tematica è completamente diversa. Però, certo, in qualche modo di resistenza si parla, esatto, in modo diverso. Poi, per carità, non mi comparerei mai, per carità. Però sicuramente è uno dei libri che, insomma, negli anni dell'università, io ho studiato storia, mi ha più colpito, quindi sì, e il titolo è anche bellissimo, quindi gli era un po' rubacchiato.
1: E vabbè, magari Vittorini avrebbe apprezzato, chissà,
0: chissà, non lo sapremo mai.
2: A questo proposito raccolgo una tua altra citazione precedente, e cioè Lucia Calamaro, che è al cinema in questo periodo con, sì, Antartica, un film bellissimo,
0: bellissimo,
2: insomma, e autrice,
0: quasi una favola,
2: e sì, regista teatrale eccellente, quindi sì, possiamo dirlo, insomma, andate a vedere,
0: andate,
2: leggete
0: a vedere
2: i testi di Lucia Calamaro.
0: Sì, un film bellissimo.
1: Va bene, dopo tutti questi annunci promozionali, a questo punto aggiungiamo anche di andare a vedere Cecilia in teatro o nei locali in cui performa le sue stupende, meravigliose poesie, e ovviamente leggete Amori e No. Grazie Cecilia.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Ciao.

di luci sgargianti, con i bicchieri pieni di limonata fresca e sotto i tigli verdi a passeggiare e basta. Sono belli i tigli quando giugno arriva e l'aria è così dolce e se la si respira si sente bene il suono della città vicina, si sente bene il vino mischiato alla benzina.

0: sembra di vedere in quella poca luce il volto di una donna.
1: E questa canzone l'avrei continuata ad ascoltare ancora, ancora a lungo. Tête de Bois con Daniele Silvestri. In realtà non si può essere seri a 17 anni. Chissà se 17 anni è ancora un'età adolescenziale. Possiamo dire di sì. Risveglio di prima.

0: anche nella nostra, quando si cerca di darsi un tono, c'è la mamma di un personaggio che a un certo punto gli dice: perché stai leggendo il Faust? Ed è lo stesso personaggio che poi con il suo amico si scambiano una sorta di manuale di iniziazione al sesso che si chiama Il Coito, e che poi dopo porterà una serie di problemi quando viene scoperto. Ma perché c'era questa esigenza di mettere su carta le regole del sesso o come funziona il corpo e il desiderio, proprio per quello che accennavi prima, perché sembra in fondo una polemica ante litteram sulla necessità dell'ora di educazione sesso-affettiva a scuola, perché questi ragazzi non conoscono e si affidano a quello che di loro ne sa di più. C'è anche una scena di questa Velda, una delle protagoniste femminili, che cerca di capire dalla madre come si fanno i figli. La sorella più grande partorisce un nuovo nipotino dopo che ne ha avuti già altri, e lei dice: mamma, ormai io ho 14 anni, non posso più credere alla storia della cicogna, per favore raccontami tu come si fanno i figli. E la madre non ce la fa a raccontarglielo, poi pagherà lei stessa le conseguenze di questo di questo mancato dialogo, di questo mancato racconto, di questa mancata educazione. Quindi è forse anche un libro sugli istinti, ma anche sull'educazione, sulla mancanza di educazione. Ma non è tragico, e anche nonostante succedano cose in questa piccola compagnia di amici molto tragiche, dalla bocciatura a qualcosa di molto più grave, come uno che si toglie la vita, uno di loro che si toglie la vita, e altro che non stiamo a raccontare tutto perché il testo è già breve, che sennò nessuno se lo va a leggere. Però ci sono anche dei momenti comici, sinistri, in cui anche questi adulti soprattutto non fanno un'ottima figura, per esempio quando stanno proprio discutendo in un momento solenne della promozione o bocciatura di uno di questi personaggi, tutti i professori prendono la parola in questo che oggi chiameremmo collegio dei docenti, per dire se aprire o lasciare chiusa una finestra perché fa caldo, mettiamo a verbale che fa caldo, va spostata, va murata, e quindi anche un po'. Mi sembra un libro di personaggi tutti un po' spostati nel senso letterale, cioè spostati dalla condizione, dalla dimensione in cui dovrebbero trovarsi, fanno sempre un'altra cosa.
1: Hai citato una scena appunto straordinaria, che è molto comica, ma poi ha uno strato sotterraneo di grande amarezza. La tragedia che si consuma in quel momento è che tutti gli adulti, che poi mi hai dato modo di ricordarlo, tutti gli adulti hanno una dimensione quasi caricaturale, no? Soprattutto quelli che appartengono all'ambito scolastico, perché hanno proprio dei nomi che sono delle caricature, sono gli unici ad avere dei nomi così strani, ecco, che riproducono delle cose comiche. E la scena di per sé è comica, anche se si sta producendo poi la bocciatura, ma non solo, l'espulsione, l'allontanamento di un ragazzo che quindi da quel momento in poi verrà abbandonato dalla società, perché i depositari della morale definiscono che i suoi pensieri sono fuori appunto dallo schema morale a cui loro vogliono abituare le nuove generazioni, no? Quindi questa normalizzazione del futuro, che poi appartiene molto, in maniera molto precisa, alla nostra epoca. Ce n'è un'altra di scena, hai detto tu, insomma, si tratta di una vita che va via, si tratta di un suicidio. Al funerale di uno dei protagonisti, Moritz, chiamiamolo insomma per nome, iniziamo a dare dei nomi ai personaggi, al funerale di Moritz ognuno dei presenti nella morale borghese cattolica della fine dell'Ottocento, tutti adulti, gli adolescenti non parlano mai e sono lontani dalla scena, tutti gli adulti danno contro al personaggio Moritz, cioè la loro orazione funebre in qualche modo è il lancio di un pugno di terra e la bestemmia verso colui che si è tolto la vita.
0: Sì, dicono al padre: forse non l'avremmo promosso comunque, se l'avessimo promosso avrebbe perso l'anno all'anno prossimo. Poi lo zio che dice: tutto mi sarei aspettato, meno un figlio che dà questo dolore ai genitori. Dicono di tutto di lui, sì, come se fosse ancora colpevole del gesto e senza nessun tipo di domanda su loro stessi, cioè il dubbio non li sfiora, abbiamo sbagliato qualcosa noi, questo dubbio non arriva. Rispetto a quello che dicevi prima sui nomi dati a questi professori, ai docenti, al corpo docente, faccio qui un altro applauso ai traduttori, perché hanno tradotto in italiano, si sono sforzati di trovare nomi che suonassero con l'originale tedesco, anche proprio per dare la coloritura di come Wedekind appunto vede questi personaggi. E un altro punto di interesse è anche quello che dicevamo prima, credo sia sul risveglio, perché in fondo parliamo di risveglio, ma in qualche modo più che un risveglio è come quasi un aprire gli occhi verso un mondo diverso che da bambino non conoscevi, quindi in qualche modo è un primo, no? Un primo destarsi di quel desiderio, di tutto quello che arriva. E anche il sottotitolo, una tragedia di adolescenti, che è quello che i traduttori hanno scelto di dare, ha dato loro non poco da pensare, perché nell'originale tedesco c'era la parola Kinder, che rimanda di più a un'età più bambinesca, meno adulta, invece l'adolescente sta un po' a metà. Oggi è molto aperta, c'era la mamma di una persona che conosco, diceva ormai l'adolescenza inizia a 17 e finisce a 35. Può essere che ormai queste fasce d'età si sono molto... è difficile definire inizi, fine, segmenti, però probabilmente questa è una tragedia proprio di adolescenti più che di bambini molto cresciuti, che però non sono ancora uomini, che sono anche molto spaventati. C'è una scena finale dove il personaggio che dicevi tu, Moritz, si risveglia, viene incontrato al cimitero da quello che è sopravvissuto. Anche lì, insomma, c'è anche, come dire, Wedekind non si risparmia neanche, diciamo, su un piano più surreale, no? Dove quel dialogo con l'assente si materializza in modo molto plastico, perché effettivamente, soprattutto immagino su un adolescente come quello, con tutto quello che gli è successo in quei pochi mesi e già tutte le persone che può visitare in quel camposanto, lui stesso forse pensa di materializzare quell'incontro proprio perché le voci che assaliranno questo ragazzo sono quelle degli assenti più che dei presenti, che sono adulti ottusi.
1: C'è un riferimento potente anche alla violenza. Marta, una delle protagoniste, viene continuamente picchiata in famiglia, e Wendla, che spero si pronunci così, ma appunto... D'altro, apro una piccola parentesi, nella traduzione del Melangolo invece i nomi anche dei docenti scolastici sono tutti in originale, quindi sono impronunciabili, quindi fa piacere la traduzione nuova, che in qualche modo rende più evidente questo riferimento comico. Esatto. E insomma, Wendla si incuriosisce della violenza, fino a chiedere a uno degli altri personaggi di essere picchiata, di provarla. Secondo te cosa c'è nella violenza? Forse un segno di vita, qualcosa che le permette di sentirsi al mondo?
0: Ma forse questo, oppure lei in qualche modo, credo siano tante cose insieme, cioè è come se lei, così lontana dal metodo educativo che subisce l'altra amica, perché lei viene picchiata dal padre selvaggiamente tutti i giorni, Wendla invece non vive questo nelle pareti domestiche, e quasi si incuriosisce, si sembra come una volontà di provare un'emozione forte, che poi appunto chiede a questo ragazzo, che sulle prime si schernisce, dice ma non è possibile, io non ce la farò, non lo faccio, si rifiuta, e poi in fondo la seconda in questo suo volere. Sì, è come se appunto in quel risveglio è un risveglio del corpo fisico generale, che è sessuale, che è anche della violenza, come se cercassero appunto delle emozioni forti, di vivere qualcosa anche all'estremo, forse perché non si rendono conto, non conoscono bene i limiti, non sanno dove iniziano e dove finiscono certe cose, e forse anche questo diciamo sta alla richiesta di questa ragazza di essere picchiata, penso sia un po' quello. E mi colpiva tra le altre scene anche quella in cui invece i genitori, la coppia di genitori del ragazzo, discutono se mandarlo o meno al riformatorio. La madre, che è così contraria, che è stata permissiva, anche quella sembra una discussione tra genitori di oggi, la madre permissiva e il padre che dice con questo modello di educazione non l'hai aiutato, l'hai sempre protetto e guarda dove è arrivato, e lei dice ma non posso crederci che abbia fatto certe cose, se va al riformatorio me lo uccidono, me lo distruggono, e invece alla fine si convince anche lei, perché arriva una verità ancora superiore rispetto a quello che questo figlio ha fatto, e si convince anche lei che la scelta del riformatorio possa essere quella giusta. Quindi in effetti in pochissime pagine, nel giro di poche scene, comunque succedono tante cose, ci sono tante variazioni, ci sono anche dei tagli tra una situazione e l'altra che sono quasi cinematografici, cioè Wedekind procede anche molto per ellissi, per tagli, per salti, e anche questo mi colpiva molto rispetto alla modernità di un testo che non a caso è stato in questi 120 anni molto rappresentato.
1: Beh, tu facevi riferimento a quel dialogo fra il signore e la signora Gabor, insomma i genitori di Melchior, e mi ero segnato una frase che mi aveva colpito tanto, no? Proprio il signor Gabor nel cercare di convincere la moglie nella necessità del riformatorio per questo figlio che ha peccato contro la morale. Dice: il ragazzo imparerà al riformatorio a volere ciò che è buono anziché ciò che è interessante. Questa è una cosa che già di per sé così è una stilettata, e a prendere in considerazione nelle sue azioni non la propria indole ma la legge. E questo io la lascerei quasi cadere a piombo questa cosa, ma
0: sì, forse
1: la possiamo commentare, perché poi più avanti verso la fine proprio Melchior dirà: non riesco più a sentirmi degno di nobili impulsi. Quel nobili probabilmente lui lo riferisce a una dimensione più naturale, no? non sociale. Eppure lui finisce all'interno di... cioè questa storia finisce con... vabbè, non lo diciamo, insomma, finisce che lui non è stato integrato, non ha ancora capito, e forse chissà se lo capirà mai, come realmente mettersi nella propria regola.
0: Esatto, sì, anche il rapporto con le tue regole e le regole che invece vengono imposte dall'altro, quelle in cui non ti riconosci, non ti ritrovi, quanto la regola buona, come dicevi prima, la regola buona che magari soffoca la vitalità e questo risveglio, allora dove mi colloco? Probabilmente loro sono tutti esempi di ragazzi che non riescono in quel momento ancora a collocarsi, e sicuramente, torno a dire, per la non capacità degli adulti di guidarli in un percorso, nel dire possiamo vivere desiderando, possiamo vivere con il corpo anche da persone buone, con nobili aspirazioni, le cose dovrebbero poter coesistere. E invece in quella fase lì, in cui loro sentono quell'urgenza e anche la devastazione e le conseguenze tragiche di quello che è successo, probabilmente questa compresenza diventa impossibile.
1: Mi tornava in mente quanto sia potente questo testo 1891, che poi per essere rappresentato deve aspettare 15 anni, quindi
0: essere emendato in
1: temperature, esatto, anche passando per la censura più volte. E ricordava Franzen nella sua prefazione appunto alla nuova edizione che nel 2006 è stata fatta un musical a Broadway, insipido, non ricordo bene il termine che utilizza, ma dice qualcosa del genere, insomma, in cui tutto viene trasformato ed edulcorato in una forma quasi statica dell'adolescente rock, punk rock, no? Come se bastasse questo poi a definire tutto quel turbamento, ma tutte le cose invece molto più moderne di Wedekind, quella masturbazione, quel desiderio anche di una relazione omosessuale che appare nel 1891, insomma qualcosa di straordinario, viene in qualche modo poi
0: polverizzato
1: esattamente da questa messa in scena. Quindi vuol dire che anche noi moderni siamo così poco pronti ancora per un testo del genere?
0: Sì, credo di sì, perché è possibile che alcuni di noi non lo siano. Non voglio dire che in assoluto nessuno sia pronto a questo testo, però sì, effettivamente forse ha la capacità di inquietare, di portarti anche rispetto a, di portarti lontano da quello che pensi di essere probabilmente, e quindi c'è la necessità di edulcorare. Forse poi in questa epoca di cancel culture, di grande attenzione a tante cose, anche alcune scene, anche la, come dire, già quello che citavamo prima della ragazza che chiede di essere picchiata, probabilmente decontestualizzato nell'oggi diventa inaccettabile e quindi viene edulcorato. Ma non è che lui, e qua torniamo sempre, non è che il punto di vista di Wedekind fosse esplicito rispetto a un'adesione alla violenza, probabilmente si va a edulcorare perché si travisano certe intenzioni iniziali, credo. Ma io volevo leggere anche qualche riga dell'inizio, di quando siamo ancora nelle primissime scene, e c'è questo dialogo molto bello tra Moritz e Melchior, e in fondo in qualche modo queste coppie di amici maschili mi hanno fatto pensare anche un po' all'educazione sentimentale, a tutto quello che loro cercano di vivere insieme. Magari poi il bello è quello che non è successo, non quello che invece hanno fatto insieme, e anche loro hanno poco tempo e riescono a fare poco insieme. Ma c'è lui che a un certo punto, quello più, diciamo, smagato, quello che sta già un po' più avanti con l'esperienza almeno visiva, a un certo punto l'amico gli chiede a lui: hai mai visto una ragazza? Melchior gli chiede, e Moritz risponde: sì, ma per intero, proprio tutta. Ecco, anch'io. Allora non serviranno disegnini. È successo alla festa dei tiratori nel museo anatomico di Lelich. Se si fosse saputo in giro mi avrebbero cacciato dalla scuola, bella come il sole. E ah, com'era realistica. Questo mi commuoveva, perché lui dice: hai visto una donna, l'hai vista sul serio? Quello dice: sì, l'ho vista. E in realtà era il manichino esposto nel laboratorio. Com'era realistica. L'estate scorsa ero a Francoforte con mia mamma, dove stai andando a fare i compiti, buonanotte. Quindi un taglio, si capisce come anche loro provano a censurarsi ogni tanto, a dominare le loro stesse pulsioni, quella curiosità che tutti abbiamo provato a un certo punto della vita e che si rimpiange sempre, no? Perché quella è l'epoca che vivi male quando la stai vivendo, con tutti i turbamenti e i terremoti, e che poi ti mancherà quasi sempre più avanti.
1: Bene, io interrompo questa nostra conversazione, la interrompo perché abbiamo un ospite con cui continueremo a parlare di Frank Wedekind e Risveglio di Primavera. A tra poco.

0: Ed eccoci di nuovo in diretta qui Radio Onda Rossa Tabula Rasa con Paolo Massari, che ci stava aiutando ad entrare all'interno del risveglio di primavera di Frank Wedekind, che da poco tempo è stato ripubblicato da Adelphi nella piccola biblioteca. Ma attenzione, perché qualche tempo fa sulla rivista Doppio Zero, il 20 aprile del 2026, Davide Carnevali, uno scrittore e autore teatrale, regista teatrale, insomma un grande personaggio del nostro teatro in Italia e in Europa, aveva nella sua rubrica Personaggi in cerca d'autore scritto un articolo molto molto interessante che si chiama Risveglio di primavera della generazione Z, e Davide Carnevali è qui con noi questa sera. Ciao Davide.
1: Buonasera, ciao Simone, grazie per l'invito.
0: Grazie a te, sei a Venezia in questo momento perché c'è la Biennale di Venezia e insomma diciamolo che c'è il teatro che si muove, non è solo quello del 1891, ma poi tra l'altro questa sera abbiamo avuto anche un'altra ospite legata al mondo del teatro, quindi è proprio un po' una serata speciale. Insomma, si diceva poco fa di questo testo straordinario e quanto sia poi molto vicino anche alle nostre esigenze contemporanee, e volevo chiedere a te intanto, no, perché c'è un articolo molto particolare quello che tu hai scritto, sei partito dall'eliminazione dell'Italia calcistica che non si è qualificata ai mondiali, e questo l'hai letto attraverso appunto il testo di Wedekind. Come ti è venuta questa idea?
1: Ah, sì, perché comunque appena siamo usciti contro la Bosnia per la terza volta consecutiva, insomma, si è riacceso il dibattito, no, su queste nuove generazioni che non vedono l'Italia ai mondiali. Io ho degli amici e delle amiche che hanno dei figli di 10-12 anni ormai, e questi ovviamente non hanno mai visto l'Italia a giocare un mondiale, quindi diciamo si dibatteva su questa percezione del nostro potere calcistico ormai dismesso, ecco. Per cui mi interessava questa cosa del come gli adulti interpretano il volere dei ragazzini, degli adolescenti, delle adolescenti adesso, ed è un qualcosa di cui si sta parlando molto rispetto a cos'è il desiderio dell'adulto, la sua proiezione nel figlio, nella figlia, e come in qualche modo in questo senso la voce dell'adulto si sostituisce a quella dell'adolescente, no? Mi sembra una cosa interessante questo parallelismo.
0: C'è qualcosa di molto bello che emerge dal tuo articolo e che mi ha molto colpito, ossia in qualche modo l'avvento della fragilità. Venivamo poi da una rivoluzione industriale schiacciasassi, si andava verso un po' l'avvento della macchina al potere, della potenza assoluta, e questo testo diceva al mondo la fragilità. Questa è una cosa importante, insomma, che tu evidenzi nel testo. Che potere ha la fragilità in questa nostra epoca?
1: Ma è una cosa, insomma, anche per questo vedevo qualcosa di molto contemporaneo in quel testo, che parla appunto della fragilità, della difficoltà da parte di una generazione di collocarsi nel mondo per uno scarto enorme di paradigma di pensiero con la generazione precedente, e quella generazione di cui Wedekind parla è appunto quella figlia della seconda rivoluzione industriale, di quel grosso movimento di urbanizzazione, di quella creazione delle grandi città. Poi se pensiamo alla Germania, quello che diventa la Germania in quel periodo, quello che diventerà da lì a poco, no? E lì secondo me, insomma, vedo qualcosa di quello che sta accadendo anche oggi. Siamo davanti a un grande momento di cambio nel nostro modo di pensare, nel nostro modo di pensarci come soggetti, e visto insomma tutta la nostra rivoluzione industriale, che è quella che sta portando l'intelligenza artificiale, la rivoluzione telematica, tutto questo che ovviamente vede in queste nuove generazioni che sono cresciute dentro quell'atmosfera insomma un qualcosa di interessante su cui riflettere dal mio punto di vista. E anche adesso siamo davanti a un, forse perché anch'io per questioni d'età lo noto di più, a uno scarto generazionale nel modo di pensare e di pensarsi come soggetto, come comunità, per esempio, che è anche un'altra questione che esce fuori nell'opera di Wedekind, e che richiede veramente un altro approccio. Quindi per me lì c'è qualcosa di interessante da parte della drammaturgia del teatro, cioè di mettere in moto delle riflessioni, non tanto di dare risposte, ma di far riflettere su un qualcosa che sta avvenendo. E lì c'è un dialogo con la società, con il dibattito sociale molto forte, secondo me.
0: Leggevo nella traduzione del Melangolo, quella precedente, del 2007, e leggevo la postfazione di Carlo Bertocchini, che Wedekind, cioè secondo lui, insomma, Wedekind opera la sostituzione dell'etica con l'estetica, e lo fa però a fine Ottocento, che è già qualcosa di straordinario soltanto detto così. Mi è tornato in mente il discorso che fece Joseph Brodsky nell'87 all'assegnazione del premio Nobel, in cui parla del fatto che l'estetica è la madre dell'etica, e Brodsky, insomma, ha molto a che vedere con il luogo dove ti trovi in questo momento, quindi mi tornava utile, insomma, a Venezia è sepolto, a Venezia in qualche modo ha sepolto tutta la sua voglia di vita lontano dalla madre patria. Diceva Brodsky: le categorie di buono e cattivo sono in primo luogo e soprattutto categorie estetiche che precedono le categorie del bene e del male. Ma è proprio vero, c'è tutto questo in Wedekind, o almeno c'è in nuce, c'è un seme di tutto questo?
1: Beh, secondo me c'è, laddove si pone sempre un problema di come rappresentare il soggetto, o come il soggetto rappresenta se stesso, o come viene visto dagli altri. Allora, da quel punto di vista è vero, cioè l'estetica, in questo caso il teatro, ha molto da dire rispetto a questo, diventa per forza il motore dell'etica, perché secondo come sposti il punto di vista su un oggetto o un atto rappresentato, allora lì apri differenti questioni e differenti riflessioni sul valore etico di quello che stai rappresentando. E allo stesso tempo, certo, tu ti prendi una responsabilità. Noi come creatori e creatrici teatrali, come produttori di immagini e produttrici di immagini e di discorsi, abbiamo questa responsabilità enorme. Beh, secondo me nel teatro espressionista questa cosa si inizia a intravedere, perché teatro espressionista, come ogni, diciamo, tentativo rivoluzionario di andare contro quella pretesa oggettività del dramma naturalista.

0: Wedekind parla di censura in qualche modo da parte della generazione precedente su certi temi che diventano tabù e che quindi non trovano possibilità di espressione nel discorso e non trovano da parte di questi ragazzi e ragazze la possibilità appunto di essere messi in discorso attraverso la loro voce. Questa mi sembra una cosa importante da fare.
1: E se Verikind lo troviamo nell'edizione Adelphi, il teatro tiene banco, le nuove drammaturgie per giovani pubblici che hai appena citato, lo troviamo con la firma di Davide Carnevali, edito dal Saggiatore del 2025, la prefazione di Marco Balzano, si trova 29 euro. E io con questo ringrazio Davide Carnevali di essere stato con noi, quindi abbiamo aggiunto anche un libro ai nostri collegamenti e buona Venezia, Davide.
0: Grazie, grazie mille Simone, grazie a tutte e a tutti. Buona serata.
1: Ciao. Paolo Massari. Siamo
2: Eccoci.
1: tornati qua. Senti, ti faccio un'ultima domanda e poi andiamo in chiusura, no? Arriva a un certo punto di quest'opera un uomo mascherato. Chi è l'uomo mascherato? Dove ci porta?
2: Ma sinceramente io mi sono fatto un po' di domande su quest'uomo mascherato, non so tu leggendo che idea ti sei fatto, perché potrebbe essere la morte del settimo sigillo di Bergman, l'incarna quello, potrebbe essere un uomo tangibile, reale, vivo, potrebbe essere tante cose quell'uomo mascherato, solo una metafora, un simbolo. Una coscienza, una voce di una coscienza, una proiezione di un adulto che non hai incontrato e che forse ti può aiutare. E quello è un dialogo, diciamo, a tre che si svolge in questo camposanto quando lui inciampa sulla tomba dell'amico che si è ucciso e arriva poi quest'uomo mascherato. Quindi c'è un dialogo tra vivi e morti. C'era quel titolo stupendo, Dialogo tra immortali, morti e viventi, è la stessa cosa un po'. Quindi non mi sono dato una risposta, credo che non sia possibile stabilirlo con certezza chi sia, però certamente anche lui, come dire, cerca di tirare da un'altra parte questo superstite confuso che il morto vuole quasi riportare con sé, infatti dice al morto che parla, non mi parlare, non ti avvicinare con queste dita in decomposizione, non mi piaci, mi dai fastidio. Quindi è comunque uno che sta parlando alla vita, questo uomo mascherato, all'uomo vivo, e però probabilmente parlarci troppo poi può diventare pericoloso, immagino.
1: E lasciamo lettori e lettrici a cercare il proprio uomo mascherato, insomma,
2: o a scappare da quello.
1: almeno a dare un volto e poi scappare, almeno insomma, da lettori e lettrici si può fare. E ti chiedo, in ultimo, la nostra domanda di rito, daccelo un consiglio di lettura, a parte Verikind, insomma, ce l'hai dato. Qual è il libro che è sul tuo comodino in questo momento?
2: C'è stato appena adesso, appena prima di Wedekind,
1: Poi è
2: Giovanni
1: caduto.
2: Arpino, poi è caduto Giovanni Arpino, La suora giovane, e da lì ho cominciato a rileggere anche altri titoli suoi, o almeno a ordinarli, perché mi sembra una scrittura bella, quella di Giovanni Arpino, non troppo ricordata, che forse sta risentendo di un certo cono d'ombra. Eppure lì, in questo racconto della suora giovane, c'è un innamoramento che avviene piano piano alla fermata di un tram tra un uomo quarantenne di una vita media, grigia, impiegatizia, che invece incontra questa giovane suora molto seducente di cui si innamora, ventenne, lei ventenne, e cominciano piano piano a parlare di notte, ma poi questo sentimento non avrà modo di vivere, un non amore scloschiano, però molto, di cui ho apprezzato molto la precisione proprio dei sentimenti, degli intenti, anche di quel momento ben raccontato di quando forse ti guardi e ti stanchi istantaneamente di te stesso e pensi: ho bisogno di trovare la vitalità da un'altra parte.
1: Immagine bellissima, straordinaria, e con cui chiudiamo questa serata. Io ringrazio Paolo Massari per essere stato con noi
2: Grazie a te.
1: e aver parlato di Risveglio di primavera di Frank Wedekind, edito da l'ultima traduzione è quella di Matteo Iacovella e Laura Aragone da Adelphi, col sottotitolo Una tragedia di adolescenti, uscito da poco 2026, 132 pagine per 13 euro. Ma prima di questo incontro abbiamo avuto Cecilia Lavatore con Amori e No, i racconti del 2025, editi da Red Star Press per la collana Tutte le strade, 200 pagine per 16 euro.

Dead at Midnight da Roma a riportarci in questo nuovo millennio. Noi li stiamo ascoltando con questa To Fall on the Forgate, brano che dà poi il titolo all'omonimo album.

proseguiamo in questa serata che sembra sempre più prende ispirazione da quella storica scena dark wave degli anni 80 con Temperance Twin Tribes.

ed ora Ofen ad evocarci con questo brano l'antico mito della bellissima ninfa Callisto, compagna di Artemide. Callisto, appunto il titolo del brano in questione.

e sarà forse sicuramente l'avvicinarsi dell'estate, ma sta di fatto che le atmosfere di questa sera sembrano essere meno cupe del solito. Direi andanti forse verso un grigio chiaro. E intanto dalla Turchia il suono di She Pass Away.

sempre, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, 87.900 le frequenze sulle quali sei sintonizzato e sintonizzato. Nel frattempo, voci femminili a contaminare ora l'etere con Punish, Villes and Wells.

06 49 17 50, la combinazione magica per 49 per mettersi in contatto telefonicamente con noi. E intanto, come un suono proveniente da un esilio, lei, l'autodidatta musicista elettronica iraniana Tujna, alias Nina Believ, Safety in Strangers.

22:23, andiamo dunque con l'ultima proposta della serata con Sissi Forte e Nico. Vi comunico che questa sera Apostasia non andrà in onda, sicuramente il prossimo giovedì.

e la serata si conclude così. Un saluto a chi è stato all'ascolto e sempre come in modo particolare chi è privato e privato della propria libertà rinchiuso dentro un carcere. Vi comunico che giovedì prossimo, per chi è interessato, non andrò in onda. E non mi rimane altro che augurarvi un buon proseguimento di serata.

E alle 22:28 qui a Radio Onda Rossa è apparsa la luce. Avevo comunicato che Apostasia non sarebbe andato in onda e invece eccolo qui. Presente come tutti i giovedì sera con la sua birrettina, pronto fra pochissimo a prendere i controlli.

0: Radio Onda Rossa.
1: Radio Onda Rossa.
2: 87.9 Radio Onda Rossa, la radio di movimento, la radio militante, che campa da 44 anni senza padrini, padroni, patriarchi, pubblicità.
1: Radio Onda Rossa.
0: Radio Onda Rossa, 87.9 in modulazione di frequenza.
2: Se volete scriverci, il nostro indirizzo mail è ondarossa@ondarossa.info. Se volete telefonarci, il numero di telefono è lo 06 49 17 50.
1: Radio
2: Tutti
1: Onda
2: i podcast di ieri, oggi, di domani e tutta l'informazione di Radio Onda Rossa la trovate sul sito www.ondarossa.info. Info.
1: Radio Onda Rossa.
3: Ciao, sapete da soli che Radio Onda Rossa non mica mette gli spot pubblicitari per guadagnarci i soldi, quindi se sostiene soltanto con l'aiuto nostro, siamo noi la radio, eh? Siamo noi che la sosteniamo economicamente, e siete anche voi, voi che ci ascoltate, voi che mi ascoltate in questo momento. Ai ad Adri. I had a dream, cioè volevo dire, I have a dream, no? E quindi questo è il sogno nostro, di poter andare avanti altri 40 anni o magari 400, continuando a non piare i soldi da nessuno, soltanto da parte di quelli che ci vogliono bene. 40 anni di Radio Onda Rossa, auguri da Augusto Biascica.
4: Se tu
5: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
6: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
7: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
8: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
9: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.
10: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
11: Partecipa anche tu attraverso il sito di produzione dal basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
7: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
12: Bolle, mille bolle, blu, bolle, per intorno alle bolle, mille bolle, blu.
13: Dan, dan, dan, dan.

0: progetto che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
1: Chiacchiere al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
2: La radio oltre la radio. Il bar.

Ciao a tutti e a tutti a chi si colloca altrove, sono Zulu dei 99 POS e sono qui per consigliarvi un acquisto. Accattate la scarceranda, per ogni scarceranda che vi comprate una arriva in carcere. È un gesto di solidarietà verso persone che stanno pagando per i loro sbagli, molto di più di quello che dovrebbero, e alcuni di loro, pensate, neanche li hanno fatti gli sbagli e stanno pagando lo stesso. Detto ciò, sostieni Radio Onda Rossa e voglio

0: Ponte Radio.
1: Radio Onda Rossa.
2: Radio Onda Rossa.
3: Radio Onda Rossa.
4: Radio Onda Rossa.
5: Radio Onda Rossa.
6: Senza padrini, padroni, patriarchi, pubblicità.
7: Radio Onda Rossa è una realtà autogestita ormai da lontano 1977.
2: Radio Onda Rossa.

0: piano.
1: Radio Onda Rossa 87.9.
2: Radio Onda Rossa.
3: Senza patrini, padroni, patriarchi, pubblicità.
4: Radio Onda Rossa.
5: Radio Onda Rossa.
6: Questa è Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Il cui telefono è 0649 1750. Sito internet www.ondarossa.info. Una realtà autogestita ormai da lontano 1977.

ogni carcere, giorno dopo giorno, perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva. Scarcerando è un'agenda autoprodotta da Radio Onda Rossa. Viene donata alle persone prigioniere che ne facciano richiesta o che vengono segnalate alla radio. Supportaci su scarceranda.ondarossa.info.

0: Radio Onda Rossa.
1: Sabato 11 marzo, Gotto per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
2: Scusa, sai che non ho capito?
1: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maio, presidio sotto al carcere in solidarietà con le persone detenute.
2: Oh, io non lo sto a capire che dice.
1: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto
2: è
1: là.
2: Io sto a cercare di trovarlo sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
1: Prova a scrivere collettivo con la K.
2: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
1: Con la Q?
2: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
1: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro A-Club di fiducia.
2: Ma sarà difficile?
1: Ma no, sono proprio tre cosette.
2: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.
3: Radio Onda Rossa.
4: Radio Onda Rossa.

0: Onda Rossa. Radio Onda Rossa.
1: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
2: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
1: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
2: Sì, sì, le trovo giuste,
3: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
4: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
5: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
6: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
7: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
5: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
8: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
9: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

E torniamo in diretta su Radio Onda Rossa. Eccoci tornati in diretta dopo In Noctibus Panis. A seguire e a chiudere il palinsesto notturno, Apostasia. Contenitore di rock and roll e musica libera, come dice il titolo della trasmissione, rinnegazione di un valore, di un percorso, come può essere la religione, l'oppio dei popoli. In alternativa si cercano altre verità personali e non. Quindi Apostasia è composta da una prima parte di autoproduzione di classics, con l'unico fil rouge, il rock and roll.

Poi oltretutto, per tornare alla chiacchiera che facevo riguardo alla programmazione del giovedì, per esempio giovedì prossimo non ci sarà in Noctibus Panis, ci sarà invece Apostasia, e magari in questo caso anticipiamo pure un po' e faremo magari, farò un orario magari ore 22, mezzanotte. Questa sera invece entro l'una si va via, quindi è una bella diretta, bella lunga, due belle ore, tanta musica. Come detto, 06491750 per contattare Radio Onda Rossa, per sentire in questo momento anche Apostasia. Per contattare la redazione potete scrivere anche una bella mail al nostro indirizzo mail ondarossa@ondarossa.info.

Poi siamo anche in periodo di radioabbonamento e vedevo che è un po' di giorni che non andavo, però insomma un po' deluso, penso come tutte e tutti, perché insomma è dimezzato rispetto all'altro anno l'idea del crowdfunding, almeno come quantità di soldini da mettere da parte. Abbiamo dimezzato da 30.000 a 15.000, però siamo appena un terzo, con tutto che parecchi compagni e compagne, ascoltatori e ascoltatrici, hanno tranquillamente sottoscritto, quasi un centinaio. Però è anche il periodo più corto, nel senso che rispetto all'altro anno era più alto il crowdfunding come traguardo, però è dimezzato quest'anno, ma è dimezzato anche il periodo di raccolta, quindi mancano appena poco più di 2 settimane. Siamo partiti dal 25 aprile e si finirà esattamente fra più o meno 2 settimane. Quindi siamo appena un terzo, quindi ricordiamoci chiaramente nelle prossime 2 settimane Radio Onda Rossa nei nostri cuori, nelle nostre giornate, nei nostri pensieri, perché ogni momento è buono per fare il radioabbonamento, che significa anche fare una semplice sottoscrizione digitale libera, quindi anche 5 euro, anche, cioè, il livello è assolutamente libero e popolare.

www.ondarossa.info trovate il link alla radio abbonamento che si trova vicino in posizione al link per ascoltare lo streaming di Radio Onda Rossa. Quindi Radio Abbonamento 2026, si apre il sito in mirroring da Produzione dal Basso che ci ospita per questa raccolta del Radio Abbonamento. L'alternativa, come sapete tutti e tutti, passare anche qui in radio e fare la vostra sottoscrizione libera o un abbonamento. Al tempo stesso lo potete fare anche alle nostre iniziative, dove oltre a partecipare alla sottoscrizione di partecipazione dell'iniziativa, molto probabilmente troverete al 99% anche il nostro banchetto, sicuramente durante le nostre iniziative e anche nei luoghi che normalmente ospita Radio Onda Rossa, come amicizia, come ospitalità, come vicinanza o anche come forma di supporto, come per esempio è stato, come tante volte, tanti altri volte, insomma, centri sociali come la SNIA per esempio l'ultima volta 2 settimane fa. Quindi ogni momento è buono, insomma, per venire anche alle iniziative di autofinanziamento di Radio Onda Rossa, contribuire anche lì, sottoscrivere anche lì, acquistare anche lì dal nostro fantastico banchetto. Poi, come vi ho ricordato anche le altre volte, se andate su Radio Abbonamento troverete anche delle speciali formule che danno in cambio la gratitudine della radio, perché vi accaparrate degli oggetti a tiratura illimitata, come oggetti griffati Radio Onda Rossa, vestiario. Quindi approfittiamone tutte e tutti per partecipare al Radio Abbonamento e per mettere questa minima linfa vitale di sopravvivenza a Radio Onda Rossa. 15.000 euro mi sembra assolutamente raggiungibili, abbiamo ancora 17 giorni, quindi partecipiamo tutte e tutti, facciamo il Radio Abbonamento e partecipiamo anche alle bellissime iniziative di autofinanziamento di Radio Onda Rossa.

Poi vi ricordo sempre che sul sito trovate anche le ultime notizie, gli ultimi redazionali. Vari podcast, anche lo spazio comunicazioni, le varie rassegne stampe mattutine.

Poi sulla colonna a destra dall'Homepage anche le prossime iniziative di Radio Onda Rossa o con Radio Onda Rossa o di altre realtà vicine a Radio Onda Rossa. Quindi è un sito assolutamente completo da andare ad ascoltare anche nelle tantissime ore delle trasmissioni, delle varie differite, delle varie trasmissioni nello spazio del palinsesto settimanale. Nella programmazione trovate i link alle trasmissioni dove troverete ore e ore di differite. Chiaramente per gli ascolti le cose più recenti sono quelle che trovate in Homepage a scorrere. Poi se siete lontani da Roma potete, per tornare al discorso dell'autofinanziamento di Radio Onda Rossa, anche alla pagina Sostieni dal nostro sito, dove vi permette di trovare gli estremi per fare una sottoscrizione, anche le istruzioni, gli estremi per fare una sottoscrizione da lontano da Roma, dalla moneta elettronica fino ad arrivare al conto corrente postale, a bonifici, ogni cosa è buona per fare una sottoscrizione a Radio Onda Rossa ed è l'unico modo per sostenerla, quindi più che mai.

questa sera voglio dedicare anche la il mio interesse, il mio supporto alla protesta dei fenicotteri, la Flamingo Revolution. Oggi stamattina ho sentito un bellissimo redazionale con la giornalista del Manifesto che ha parlato molto approfonditamente di quello che sta succedendo là in Albania. Che è praticamente un vero e proprio ribellione a una ennesima colonizzazione sionista fatta con tantissimi soldi e si comprano le cose, insomma, un po' come l'Emiro alla Maddalena, insomma, si continua ancora su questa logica e l'antagonismo della popolazione è assolutamente sincera e numerosa, quindi dedicata a loro tutte e tutti, anche alle bambine e bambini infanti che ho visto portati durante i cortei alla Flamingo Revolution.

Allora, iniziamo come sempre con lo spazio autoproduzioni. Quattro entità musicali che si autoproducono in tutto e per tutto, dalla musica alla distribuzione alla disponibilità della propria creatività, spesse volte condividendola, regalandola o offrendola come musica gratuita da condividere, da ascoltare, da far conoscere, senza pensare al valore economico, che non c'entra nulla con la valorizzazione della creatività, se non in un mondo chiaramente capitalista come il nostro. Però tante e tanti rifiutano qualsiasi logica di svendita della propria personalità, della propria creatività musicale. E quindi questo spazio da sempre è, diciamo, la volontà chiaramente di farvi ascoltare tanta buona musica che molto probabilmente difficilmente abbiamo potuto avere l'opportunità di ascoltare, soprattutto per le vecchie autoproduzioni, perché la musica, insomma, era bellissima anche tanti anni fa, non solo, diciamo, negli ultimi 10-15 anni, però. Quindi anche questa settimana quattro entità musicali che conosciamo come totalmente autoproduzioni, come la prima band che finiremo di ascoltare questa settimana. Parlo del nuovo album della mitica band dei Fleurs du Mal, band storica ormai di rock and roll qua di Roma, band che è partita dal post-punk, dalla wave, fino ad arrivare a una maturità legandosi soprattutto al blues, al rock ispirato al blues, al rhythm and blues, alla musica black. Non perché la wave o il post-punk non lo erano di origine, chiaramente è sempre musica black, tutta musica black, almeno come origine, poi purtroppo commercializzata nel corso degli anni fino ad arrivare a questa voglia e anche l'opportunità di suonare anche per conto proprio. Tanti one girl o one man show che si dilettano, come per esempio il nostro grande Bruno Bandana nella sigla di Quando uscirò, che fa tutto lui, insomma, dalle basi digitali fino ad arrivare agli strumenti analogici, fino ad arrivare l'armonica a bocca.

Quindi tanti e tante si fanno la musica per conto proprio, adesso c'è la possibilità anche in maniera assolutamente quasi gratuita di esercitare e mettere in atto la propria creatività musicale. E quindi andiamo ad ascoltare un ultimo estratto dal mitico album, l'ultimo, dall'inizio del 2026 dei Fleurs du Mal, che si chiama Space Time Mystery. Ultimo pezzo della decina di pezzi che abbiamo ascoltato nelle ultime settimane. Ed era proprio la prima traccia che non abbiamo mai ascoltato. Quindi ultimo estratto dal nuovo album Space Time Mystery del 2026 dei mitici Fleurs du Mal da Roma. Eccoli qua, prima autoproduzione di Apostasia. Buon ascolto, Radio Onda Rossa.

torniamo in studio. Get ready to survive. Fleurs du Mal, la traccia che apre il nuovo album Space Time Mystery. Chissà che un giorno non le rinvidiamo anche a suonare per la radio, già è successo, quindi un saluto alla mitica band, al grande Iguana, Graziella in company. Il numero telefonico di Radio Onda Rossa. E visto che lasciamo l'ascolto dei Fleurs du Mal dal nuovo album, passiamo al nuovo album che stiamo ascoltando, perché anche loro, come Fleurs du Mal, offrono chiaramente il nuovo album sia in vendita con il prodotto materiale, quindi il CD, il vinile, e sia chiaramente lo rendono disponibile in parallelo anche su internet, quindi come Space Time Mystery, il nuovo album dei Fleurs du Mal, anche il nuovo album degli Zoo da Roma, bellissimo, un nuovo Ferrum Sidereum, e che ho messo ultimamente per ascoltarlo insieme a voi tutte e tutti. E anche questa sera andiamo ad ascoltarlo dalla rete, andiamo ad ascoltare la traccia in mezzo, Fuoco Saturnio, che anche questo è estratto dal nuovo album di questa mitica band underground di Roma. Eccoli qua, i Zoo, Fuoco Saturnio, seconda autoproduzione per questa sera. Buon ascolto, Radio Onda Rossa.

E questi erano i Zoo dal nuovo album Ferrum Sidereum, anche questo è uscito da pochi mesi. Il pezzo era Fuoco Saturnio, un pezzo veramente post prog, con veramente sfumature molto molto interessanti, almeno da questo pezzo bellissimo, insomma, ma anche quelli ascoltati nelle scorse settimane. A questo punto vi invito, insomma, a tutti e tutti, insomma, ad ascoltarvelo, visto che è disponibile anche gratuitamente su internet, però chiaramente supportate le band a prescindere, insomma, se andate a vedere i concerti e trovate il CD e il vinile, perché no? Anzi, supportatele più che mai. Questa è l'essenza stessa dell'autoproduzione, supportiamo. Come dicevano i mitici X Circle, aiuta la tua scena, e intendeva anche in questo, insomma, supportando dall'interno stesso la propria scena, la propria sottocultura. Si va avanti anche qui con una band che ormai vi sto facendo ascoltare quasi alla morte ogni settimana, perché no, un bel estratto da questa che è una band seminale della scena doom metal di Roma, seppur vengono da Aprilia, quindi dall'Alto Pontino. Ai confini della provincia di Roma, la mitica band dei Misanthropus. E anche questa settimana andiamo ad ascoltare, nel mezzo del loro cammino musicale, che è partito da metà anni 90, dall'album del 2014 Noè, ancora loro, anche questa settimana, Misanthropus. Buon ascolto, Radio Onda Rossa.

0: E questi erano Misanthropus dall'album del 2014 Noè. Un paio di pezzi quasi quasi erano necessari. Vi invito anche a loro di andarveli a sentire, la loro ipnosi è niente male, altro che i Queens of Stone Age, meglio i mitici Misanthropus. Questa era anche la terza autoproduzione, passiamo all'ultima, promessa debita dell'altra volta, visto che mi sono ricordato, vi avevo promesso dopo aver ascoltato i Rota de Fero, il mitico Capoccia, andavo ad anche ascoltare, perché no, vi avevo detto anche le cose precedenti come i Concrete oppure i mitici Los Vaticanos. E quindi andiamo a riascoltare questo che era il progetto di Christian Capoccia a fine anni 90. Tra Occupazione Rave c'era questa bella band hardcore, i Los Vaticanos, li andiamo a trovare in questo caso dal vivo addirittura alla poetica Occupazione del Confino, che si trova a Cesena, quindi in Romagna. E niente, andiamo ad ascoltare dal vivo. In mezzo a Ducati, però bellissimi, poetica L'Occupazione del Confino. Eccoli qua, Los Vaticanos Live, ultima autoproduzione di questa sera. Buon ascolto con Apostasia Radio Onda Rossa.
1: Ciao a tutti presenti, noi siamo Los Vaticanos.
2: Siamo presenti.
1: Presente anch'io.
3: A me mi sembra che manca qualcosa.
1: Meglio così.
3: Non ho detto niente.

puro caos e perdizione. Grandissimi Los Vaticanos. Da questo live al Confino a Cesena nel 1997 addirittura, quindi praticamente sono passati 30 anni. 20 anni, no, scusate, esageriamo, vabbè, 20 anni. No, 30 anni. Eh sì, 30 anni. 1997. Sì, quasi 30 anni, bene bene. Los Vaticanos, il mitico Christian, che qui era la voce della band. Ultima autoproduzione, quindi come avete ascoltato, vecchie e nuove. Se volete far avere ad Apostasia la vostra autoproduzione, un CD o un vinile, lo potete inviare ad Apostasia, contatto Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185 Roma, oppure portarlo anche qui a mano e lasciarlo in bacheca all'attenzione di Apostasia. E anche la nostra mail apostasia@ondarossa.info per farci sapere della vostra autoproduzione sparsa per la rete, ma anche dei vostri live. Comunicate la nostra mail, che almeno magari lo posso anche ricordare qui, i live dal giovedì notte di Radio Onda Rossa. Comunicare, ricordare. Quindi si lasciano le autoproduzioni anche per questa sera. Alla prossima settimana per loro, ma già pronti con i classics questa sera, quasi un'ora e 40 minuti, quindi insomma un'ora e 20 minuti, ma non esageriamo. Infatti questa sera proprio con i numeri sta un po' sbaglioccato. Bene, non interessa, perché è più bello invece andare ad ascoltare subito la musica. Siamo ai classics, quindi ogni settimana dedico il primo pezzo al grande Vichingo, che ascolta sempre la radio dalla Dispoli. Noir Boy George, il nostro mito, Enfance to Dance la Ville, dedicata al Vichingo, primo classic, ma poi l'ultimissima parte dedicata alle L7, storica band punk grunge di anni 90, ma fino ad arrivare ad oggi, perché sono ancora in formazione. Ma ora Noir Boy George. Buon ascolto con Apostasia Radio Onda Rossa.

quella notte cominciava un po' perversa e mi offriva tre occasioni per amarti.

the endless sea. I want to jump into the endless sea.

Siamo giunti al termine di Apostasia anche questa sera. Degnissimo finale con i grandissimi Chumbawamba. Indimenticati amici e amiche di Radio Onda Rossa. In mezzo tanto punk, rock and roll e il 7.

Ci sentiamo giovedì prossimo. Buonanotte da Radio Onda Rossa, domani mattina con la rassegna stampa. Passiamo voce alla compagna automatica.

0: la casa, il cascinale, sì, la mucca,
1: ah, beh,
0: il
1: sì,
0: violino,
1: sì, sì,
0: la scatola di cacchi, il radiotransistori, sì, i dischi di Little Tony, la moglie.
2: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
2: Ah, beh, sì, beh.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale.
2: Poi il pusher.

0: Punto di Radio Onda Rossa 87 900 900 900.
1: La voce dei senza voce, della cultura antagonista.
2: La voce della cultura antagonista. La radio che non campa d'aria. Io Nabio. Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.
3: All'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semiglia, musica dal mondo, e oggi andiamo in Sierra Leone, che è un paese che sta in Africa, si affaccia sull'Oceano Atlantico, si trova tra la Guinea e la Liberia. E la Sierra Leone è stata una colonia britannica fino al 1961 e dopo l'indipendenza ha vissuto però instabilità politica e